vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

E che vuoi che ti dica ancora? Come mi va?

0: Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima tornano i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.
1: Rete 3.

0: ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Sono qui, ben ritrovati da Herbert Cioffi con un nuovo appuntamento interamente dedicato alla musica italiana, una puntata che tra l'altro vedrà il racconto di alcune ricorrenze di brani che sono usciti già da troppo tempo. Il tempo ci passa fra le mani e noi non ce ne accorgiamo. Parliamo però di una polemica che riguarda Francesco De Gregori, che in una bellissima intervista ha raccontato delle cose sulle sue canzoni, anche molto giuste, su come per esempio Rimmel oggi non avrebbe uno spazio. Poi si è lasciato andare e ha detto che non spetta un artista dire la sua opinione politica o magari su tutta la situazione molto calda che esiste in questo momento a livello internazionale. Si è scatenato il putiferio da parte di alcuni colleghi, come per esempio Eros Ramazzotti, che gli ha detto no, Principe, mi dispiace, sbagli. Iacchetti, che ha detto no, è una cosa sbagliata, perché mai come gli artisti spesso l'opinione loro è stata il punto di partenza per dei movimenti che poi hanno cambiato il mondo. Devo dire, se si pensa alla potenza musicale di Imagine o Blowing in the Wind, è vero, dobbiamo riconoscere che alcune opinioni assolutamente criticabili sono opinioni, comunque fecero sognare tutta una parte di pubblico che rivedeva in quelle canzoni un determinato sogno. Ma al di là di giudicare o meno quello che è stato dichiarato da De Gregori, devo dire che bisogna tornare a quel 1975, quando uscì un album di Faber, di Francesco De Gregori e di Fabrizio De André, che si chiamava Volume 8, che conteneva delle canzoni molto politiche. Ce n'è una in particolare che si chiama Canzone per l'estate, che era un brano che contestava apertamente il vivere borghese e al tempo stesso c'era una certa attrazione per un'anarchia intesa soprattutto come categoria dello spirito. Un brano che ovviamente ancora oggi è più attuale che mai e che Cristiano ha ripreso a cantare durante i suoi concerti, dove riesplora le canzoni del padre. Prima di farvi sentire esattamente cosa dice Cristiano della modalità di scrittura dei due, di suo padre, di De André e De Gregori, dobbiamo ricordare che c'era una certa esposizione, non c'era solo qui, c'era in Pablo, la canzone di De Gregori, c'era quando ci fu la contestazione al Palalido, dove molti gli attribuirono un'ideologia politica decisamente chiara e forte. Insomma, forse De Gregori, per capire se è giusto quello che ha detto, dovrebbe guardarsi indietro. Noi però riavvolgiamo il nastro, sentiamo come Cristiano De André racconta, ed è il classico caso in cui qualcuno che va a ricantare la canzone di un altro riesce a metterci un peso superiore, perché la versione di Cristiano De André di Canzone per l'estate è meravigliosa.
2: Nel 1972, quando mio padre si incontrò con Francesco De Gregori, fu un anno speciale, perché si incontrarono non solo due personaggi, due grandi artisti, ma anche due linguaggi diversi. Mio padre aveva sposato la lirica, invece Francesco l'ermetismo. L'ermetismo, che poi quello di Ungaretti, però lui scelse quello di Dylan. Dylan, la lirica è dire: io sono disperato e mi bevo la birra. L'ermetismo, io mi bevo una birra disperata. Non cambia niente, però poi comunque direi che, ma cosa sta dicendo questo? Comunque si incontrarono questi due linguaggi e se ne videro delle belle, cioè nel senso che è stato difficile, si scontrarono, poi trovarono una loro via molto interessante, che poi mio padre ha mantenuto negli anni, perché si era innamorato di Francesco, della sua scrittura, del Principe. E scrissero un disco che si chiamò Volume 8, dove ci furono parecchi pezzi più famosi di questo. E io l'ho ripreso, ho ripreso questa canzone perché è stata forse la prima che ha sposato questi due linguaggi, che era un po' finita in fondo al cassetto e ho paura che si dimenticasse.

0: riesci più a volare.
1: Meravigliosa, anzi direi magnifica, e questo apre tutto l'argomento relativo a ricantare le canzoni degli altri. Come dicevo prima, può succedere che tu faccia meno bene, ma non è il caso di Cristiano, che dentro porta il sangue del padre e anche l'abilità di far decollare alcuni pezzi che avevano un arrangiamento diverso. In origine questo di Faber non era esattamente così. Apriamo il sipario sulle novità. È da un po' che stiamo ascoltando la canzone di Jovanotti e Alfa. Beh, l'incontro tra Jovanotti e Alfa era scritto nel destino, era solo una questione di tempo, perché secondo me il percorso del secondo somiglia moltissimo a quello del primo. Rap che cade in un certo pop, una certa visione della vita, della musica colorata, pura, un elemento che Jovanotti ha rappresentato per tanti anni nel corso del panorama musicale, che oggi istintivamente passa nelle mani di Alfa. Il pezzo infatti è esattamente ciò che ci si aspetta, intriso di ottimismo, ci sono delle schitarrate, fresco, solare, incoraggiante, perfetto per la stagione che sta arrivando, molto efficace, e Buon Vento, così si chiama, è proprio come se Jovanotti avesse incrociato Alfa per strada e i due si fossero fermati per suonare qualcosa insieme. Idea, pensate, che è nata a Jovanotti, che ha inviato ad Alfa un primo provino chiedendogli semplicemente se dentro quella musica e quelle parole gli venisse in mente qualcosa da aggiungere per trasformare in un passo a due. Alfa ha raccolto subito la suggestione, anche perché era uno dei suoi sogni, gli ha rimandato in

Devo ovviamente anche dire la mia, altrimenti poi mi mandate i messaggi e dite che non la dico tutta. Ovviamente tutto questo ottimismo super esagerato non mi vede d'accordo, però noi dobbiamo commentare tutta la musica che insomma si muove, la nuova musica italiana. Il pezzo è ben costruito e funzionerà molto bene. Entriamo anche in una stagione dove un sacco di produzioni simili a questa dovranno esistere, proprio per colorare e delineare le caratteristiche e le nostre fotografie. E proprio di fotografie, ecco invece un pezzo introspettivo, la scelta di un meccanismo romantico per restituire valore, io direi, il nuovo singolo di Willy Peyote all'anagrafe Guglielmo Bruno, che si chiama Kodak, va a combattere i famosi algoritmi, cioè se vi aspettate che sarà l'algoritmo a proporvi questa canzone, non sarà così, perché in realtà questo pezzo dovrà arrivarvi perché suggerito da qualcuno come me in questo caso, che vi dice andatevela ad ascoltare perché è davvero molto molto bella. Si parla ovviamente di immagini e Kodak ha quel gusto vintage fatto di istantanee immediate, di angoli italiani, di vita quotidiana ferma agli anni Ottanta, un mood nostalgico, analogico, non un brano politico, non c'è la solita ironia tagliente di Willy Peyote, ma c'è nostalgia, c'è un'atmosfera che è da scoprire, uno scorcio di vita, una ballad che si sporca di qualcosa di irrequieto e di sfuggente e che ti porta in un'atmosfera del tutto particolare, direi completamente antitetica al tempo che stiamo vivendo. E tutto l'album di Willy Peyote va in una direzione molto meno, passatemi il termine, tra virgolette, cattiva del solito. Io adoro quando Willy si lascia andare giù nella critica sociale e in questa veste molto più romantica funziona altrettanto bene.

0: che senza di te.
1: Fra l'altro aggiungo che a livello vocale ha fatto molto bene Willy Peyote andare in questa direzione, perché ha una bella voce che si armonizza anche con groove un pochino più romantici. Passiamo al capolavoro assoluto di questo periodo, io dico una mina gourmet, perché dove c'è Mace, che insomma si dimostra ancora una volta un ispiratissimo futurista, uno dei pochi capaci di prendere diversi elementi per farne materiale esplosivo. La canzone si chiama Cattive Abitudini ed è un pezzo meraviglioso che ricorda gli anni 70 rimodellati al presente e che nel frattempo, come tutte le migliori canzoni, ti dà un pugno nello stomaco ricordandoti quanto siamo schiavi della comodità delle nostre abitudini. C'è un bel groove ipnotico e non solo lui, c'è Salmo e Colapesce. Il brano parla del ricadere negli stessi errori e nelle stesse abitudini anche quando si prova a cambiare, un tema universale, un classico, ma trattato senza moralismo, senza redenzione facile. Le cattive abitudini del titolo sono una metafora delle scelte sbagliate che facciamo pur consapevoli che ci faranno stare male. La narrazione non segue un percorso lineare, ma procede per frammenti e suggestioni, rispecchiando proprio il conflitto, no, interiore di chi è intrappolato in dinamiche cicliche che spesso abbiamo vissuto. C'è Salmo che racconta il caos, l'istinto, la fatica a uscire, e poi arriva Colapesce e trasforma tutto in un ritornello ipnotico. Insomma, qualcosa da godere a occhi chiusi.

L'avete sicuramente cantata, oppure non l'avete cantata ma avete alzato il volume della radio. Avete fatto bene, perché si parla sempre di Max Pezzali, quale autore di canzoni super popolari, ma più bella cosa, l'hanno cantata tutti. Siamo nell'ambito delle ricorrenze, questa è la prima. Cari miei amanti della musica italiana, più bella cosa compie 30 anni, uscita nel 1996 per raccontare la sua più bella cosa, o meglio l'allora fidanzata Michelle Hunziker, ma soprattutto l'arrivo della loro primogenita Aurora, a cui dedicherà poi nel 97 anche il brano proprio L'Aurora. La canzone presentata più bella cosa al Festival Bar del 96 gli consentì di vincere due premi, Best Song e Best Album, con un successo che divenne europeo, perché andò agli MTV Europe Gold Awards del 97 e vinse, perché era il suo momento e queste canzoni piacevano molto come tipologia di musica italiana in tutto il mondo. In Europa fortissimo, non ne parliamo, fu un successo incredibile. Questa è la prima ricorrenza, ma durante questa puntata di un'ora per voi ce ne saranno altre. Parliamo invece di una canzone che io non avevo commentato come si deve, e a dimostrazione che faccio ammenda e che gli errori li riconosco, voglio ritornare sui miei passi. Perché? Perché in aprile era uscito un singolo meraviglioso di Madame e di Marracash dal titolo Volevo capire. Una canzone, tra l'altro, che alla fine è quella più significativa nel nuovo lavoro di Madame, che si chiama Disincanto. Disincanto è il momento dell'accettazione, è il punto di rottura che ognuno di noi deve in qualche modo affrontare almeno una volta nella vita se vuole arrivare ad una vera consapevolezza, la fine del disincanto. Questo dimostra la grande maturità di Madame, che è eccezionale, e la canzone Volevo capire dimostra anche la potenza di Marracash, che racconta le trasformazioni. E aggiungo, quando Madame ha scelto Fabio, punto, Marracash, l'ha scelto perché era la persona più adatta, perché dice Madame, la cosa più importante che mi ha spinto a scegliere Marracash è che lui è uno che si è sempre fatto delle domande. E allora noi ci ascoltiamo la canzone, rimediando al fatto che non l'avevamo commentata a dovere, e ci facciamo delle domande.

Bellissima, ma non voglio ripetermi. Parliamo invece di un evento che per decine di migliaia di persone fu irripetibile. Una delle più grandi band della storia del rock sullo sfondo unico di Piazza San Marco in Italia a Venezia. Era il luglio dell'89 quando i Pink Floyd suonarono con un concerto destinato a entrare nella leggenda. Però non tutti riuscirono a viverlo da vicino. C'era anche chi, come Sir Oliver Scardi, leader della band Pittura Fresca, restò imbottigliato tra la folla che paralizzò la città e non riuscì a raggiungere Piazza San Marco. Ma da quella serata caotica seppe trarre ispirazione. Nacque così l'idea di una cronistoria ironica proprio di quella serata, con un brano stupendo cantato in veneziano, in reggae veneziano, dal titolo Pink Floyd, che ebbe un successo pazzesco. A 35 anni dalla pubblicazione di questo brano, ecco che questa canzone diventa un videogame. Un'altra idea meravigliosa. Sir Oliver Scardi, Pink Floyd, The Videogame, un videogioco online gratuito, ispirato ai mitici anni 80, dove c'è questa avventura e si ripercorrono i momenti salienti di quella indimenticabile notte veneziana, tra fiumi di gente, montagne di immondizia, belle ragazze. Superando i vari livelli si sbloccano le immagini dell'archivio e i tre migliori punteggi in classifica al 18 luglio, che è giorno del Redentore, una festa a Venezia, riceveranno l'ultimo vinile di Scardi autografato e la sua biografia. Per giocare, pensate, non serve nulla, basta collegarsi da qualsiasi dispositivo sul sito di Scardi e cercare questo videogame. Vi ho dato anche una dritta decisamente interessante. Sir Oliver Scardi, che è fantastico e che ha ultimamente dichiarato che quando terminerà la sua carriera da bidello e andrà in pensione, tornerà a cantare e noi lo aspettiamo a braccia aperte.

un'altra ricorrenza, un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi. E questa canzone di J-Ax e di Fedez insieme, Vorrei ma non posto, a 10 anni, ed è una canzone che uscì proprio nell'estate di 10 anni fa per fotografare una realtà che è uguale ad ora, perché dire che gli smartphone sono l'estensione del nostro braccio purtroppo è una cosa assolutamente reale. Ma quello che è ancora più drammatico è nel testo di questo brano: loro dicono l'unica cosa che conta è essere perfetti, sorridenti sui social, repostare tutto su internet e aggiornare i nostri follower della nostra vita che non è più privata, tutto quello che accade deve essere postato. Vorrei ma non posto, io lo trovai già all'uscita un testo molto intelligente, perché capii che era una fotografia che sarebbe stata attuale per moltissimi anni. Chissà come finirà. Ce n'è un'altra di ricorrenza molto intensa e più poetica, secondo me, riguarda Gianluca Grignani. 30 anni fa usciva La fabbrica di plastica, proprio nel maggio, alla fine del maggio del 1996. Teniamo presente che lui arrivava da successi incredibili come Destinazione Paradiso. E esce La fabbrica di plastica, che racconta un artista appena 24enne, già insofferente ai meccanismi della celebrità, delle logiche di mercato, e dietro quelle canzoni c'era il desiderio di sfuggire alle etichette, di smontare l'immagine di un ragazzo romantico costruita appunto dopo Destinazione Paradiso. E all'epoca la critica si spaccò, alcuni dissero no, non va bene, ambizione eccessiva. Invece La fabbrica di plastica ha guadagnato uno status quasi leggendario, uno dei dischi italiani più amati e rivalutati degli anni 90, capace ancora oggi di influenzare artisti per quel genere che, quando vanno a riesplorare un certo rock, sentono questo pezzo.

Lo dico da un sacco di tempo che Gianluca Grignani è uno dei pochi veri rocker autentici che porta i segni su di sé di tutta quella che è la vera condotta di un rocker. Siamo a quel punto di un'ora per voi in cui vi ricordo che potete riascoltare le puntate digitando il sito rsi.ch e cercando appunto un'ora per voi, facendovi ingolosire dai vari titoli, e che se c'è qualcuno che ama la musica italiana dovete dirglielo che c'è un programma che fa per lui. Attenzione, mi ero messo in testa di non farlo più, ho detto basta parlare delle ricorrenze dei Pooh, ma non si può non fare, anche perché alla fine di maggio c'è stato proprio uno speciale dedicato ai 60 anni di carriera di una delle band più amate e longeve della musica italiana, la storia proprio dei Pooh all'Arena di Verona, uno speciale condotto appunto da Michel Hunziker e con un accompagnamento particolare, l'Orchestra Ritmica Sinfonica Italiana, che ha ripercorso le tappe di questi ragazzi, Robby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Riccardo Fogli, con quelle canzoni che sono indimenticabili, lì cristallizzate. Ogni volta diciamo è l'ultima volta che si parla dei Pooh, non perché debba succedere qualcosa, ma perché abbiamo già più volte celebrato delle ricorrenze, i 30, i 40, i 50, no, ci sono i 60 anni con Amici per sempre, Canterò per te, Rotolando respirando, Dammi solo un minuto, Piccola Chetti, Pensiero, e poi quella meravigliosa Chi fermerà la musica, perché se la fermi l'aria diventa elettrica. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Bella questa coccola sonora di Passenger con Let It Go ad accompagnarci alle 8.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Però adesso sveglia, mobilitiamoci perché sabato mattina ci sono un sacco di cose da fare.
1: Rete 3.
0: Prima di tutto le previsioni del tempo, poche parole. Per dirvi che oggi al sud delle Alpi sarà soleggiato con temperature massime a basse quote attorno ai 30 gradi, in Alta Engadina 20. E ancora meno parole per descrivere la situazione viaria. Nella Svizzera italiana si viaggia che è una meraviglia, non ci sono disagi da segnalare, quindi non mi resta che augurarvi buon viaggio e come sempre l'invito di segnalare eventuali difficoltà o pericoli è sempre valido, quindi 079-873-8073.
1: 3 News.
0: Sulla crisi tra Iran e Stati Uniti circolano di nuovo voci sull'imminente ratifica di un'intesa tra le parti, forse già nel fine settimana e forse a Ginevra, a poche ore dal vertice del G7 di Evian. Anche secondo i mediatori del Pakistan è stato raggiunto un testo definitivo per l'accordo di pace, notizie che hanno intanto portato a un netto calo delle quotazioni del petrolio, tornato ampiamente sotto i $90 al barile. Il Consiglio federale interviene nel dibattito sulle lingue per garantire attraverso la legge l'insegnamento alle elementari di una seconda lingua nazionale. Berna risponde così alle iniziative di diversi cantoni germanofoni, fra i quali Zurigo e San Gallo, che intendono rinviare il francese alle medie. Il governo ha dunque aperto una consultazione e avverte che conoscere le lingue nazionali è essenziale per la coesione della Svizzera. Chiudiamo con la manifestazione a Chiasso nel tardo pomeriggio di ieri contro la ristrutturazione della divisione cargo delle Ferrovie Federali. All'incontro indetto dal comitato No allo smantellamento di FFS Cargo in Ticino erano presenti anche sindacati e istituzioni politiche. Preoccupazione è stata espressa dal governo ticinese che teme la perdita di manodopera qualificata. Buongiorno freschezze, buon sabato 14 giugno. 13 forse. Buon sabato 13 giugno. Ecco. Buongiorno freschezze, io un po' meno fresca questa mattina, evidentemente. Sono Tiki insieme in Tiki Tisi fino alle 10:30.

mamma mia, le Destiny's Child con Lose My Breath hanno tirato fuori la diva pop che è in me e che ciascuno di noi coltiva, magari anche con un po' di vergogna, però è lì e non bisogna temere alcun tipo di giudizio. Noi di certo sulle frequenze di Rete 3 non vi giudicheremo mai. O quasi, no scherzo, mai. Comunque siete all'opera, già alle 8 e 7 minuti in questo momento. Il sabato è così e il sabato va vissuto così. Abbiamo accumulato tutta una serie di cose che non siamo riusciti a fare durante la settimana e allora ci si barcamena il sabato per cercare di godersela perlomeno all'80% domani, domenica, riposando. Poi il bel tempo è dalla nostra parte. Pucciatina nel fiume, nel lago, in piscina. Saluto chi dovrà per la prossima settimana continuare a bagnare i prati, perché di gocce d'acqua non ne arriveranno. In Svizzera è un periodo di siccità che preoccupa, nonostante le piogge abbondanti, la grandine. Insomma, ci vuole del tempo per riequilibrarsi, ma noi saremo qui ad accompagnarvi in ogni tappa del percorso, sempre con infinita tranquillità, perché Tiki Tisi.

Hai capito la Svizzera italiana musicale, quanto ti spinge nelle orecchie? Delle produzioni veramente interessanti, tipo Missing You, Hidden Hands featuring Glue Valley. Bravi! Festeggiamo i compleanni, polmoni pieni!

festeggiamo i 56 anni di un tizio che è la mente, la penna, la voce, la chitarra dei Weezer. Incredibili, in giro da anche loro un sacco di tempo, un po' come la maggior parte di noi, che ci sintonizziamo quotidianamente sulle frequenze di Rete 3. Però è uno che non si è accontentato di avere un sacco di successo nella vita professionale, perché dopo i dischi di successo a un certo punto si è detto: ma mi manca qualcosa, cosa sarà? Già che provo a capirlo iscrivendomi ad Harvard per studiare letteratura inglese e laurearsi anni dopo con lode e continuare poi a scrivere per sé, per la sua banda e per altri artisti. Stiamo parlando del signor Cuomo che ascoltiamo in Buddy Holly.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. In un mondo sempre più incerto, che intimorisce, noi pensiamo alla vostra quotidianità e cerchiamo di mettere i cerottini là dove riusciamo. E quindi
1: l'oroscopo.
0: Ci affidiamo a un certo punto anche alle stelle, alle congiunzioni planetarie, perché sa mai, nel dubbio, sempre meglio sapere a che cosa badare. Oggi, sabato 13 giugno, Ariete, il corpo chiede movimento, una corsa, una camminata nella natura vi restituiranno energia. Toro, dedicatevi ai piaceri della tavola, un pranzo lento con le persone care è ciò che vi serve. Gemelli, curiosità verso nuovi hobby, seguite quell'istinto, potrebbe nascere

Una passione duratura. Cancro, un pizzico di malinconia potrebbe affacciarsi. Non scacciatela, ascoltate cosa vuole dirvi. Leone, serata scintillante, piu piu piu, siete l'anima della festa, ma non dimenticate di far brillare anche gli altri. Vergine, finalmente relax, lasciate i doveri fuori dalla porta e godetevi il dolce far nulla, tiki tisi. Bilancia, una gita fuori porta vi aprirà nuovi orizzonti. Cambiare aria cambierà i vostri pensieri. Scorpione, magnetismo magnetico. Difficile resistervi oggi. Usate questo potere con saggezza. Sagittario, spirito d'avventura, esplorate un quartiere o un sentiero che non conoscete. Capricorno, voi avete bisogno di certezze, una conversazione seria col partner vi rassicurerà. Acquario, sperimentazione è la parola chiave, provate qualcosa che avete sempre temuto di fare e vi sentirete vivi. Mannaggia quanto è vera questa cosa! Pesci, siete in sintonia con l'universo, meditate o restate in silenzio davanti a un tramonto. Buona fortuna!

Ellie Goulding con Burn. Siamo alle porte dell'estate, un weekend che non sarà rovente. Questo però ci prepariamo a boccheggiare un po' più avanti, però d'altronde l'estate è anche quella stagione dell'anno in cui le città nella Svizzera italiana, ma un po' ovunque nel mondo, iniziano a riempirsi di persone, di eventi, di occasioni di incontro e soprattutto quello che interessa di più a noi, i concerti, la musica dal vivo che non ha mezzo effetto collaterale, anzi solo benefici per la nostra salute psicofisica. E allora ne approfitto per segnalarvi che il 14 luglio al Boschetto Ciani, nell'ambito del Long Lake Festival di Lugano, si esibirà anche Marif Royce, che arriva dal Brasile e ha conquistato tutti quanti diventando virale ovunque. Suona malissimo dire che è diventata virale, però so che ci siamo capiti alla grande, quindi la ascoltiamo.

0: Loredana Bertè con Pazza sulle frequenze di Rete 3 questa mattina alle 8.29, ma io vi porto avanti nel futuro pensando a questa sera, perché questa sera ci sarà il debutto della Svizzera per questa edizione dei campionati, cioè dei mondiali di calcio. Svizzera-Qatar inizia alle 21 sulla 2. E noi però seguiremo in diretta qui su Rete 3 la partita nel nuovo programma La Tribù del Calcio. In studio ci saranno Nico Saldagna, Fabri Casati, Danny Rauseo e Axel Belloni con commento live del match e poi momenti dedicati al mondo dei mondiali in generale. Quindi, se vi va, potrebbe essere interessante fare un esperimento, piazzarsi davanti alla tele a casa, mettere in mute e poi sintonizzarsi sulle frequenze di Rete 3, possibilmente da una radio DAB, perché se ascoltate in streaming potrebbe esserci un leggerissimo ritardo che rovinerebbe, diciamo, l'attesa, l'atmosfera, eventualmente anche la tensione.
1: Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
2: Campionati mondiali di calcio 2026. La Tribù del Calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 13 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La Tribù del Calcio su Rete 3, dalle 20 fino a fine partita.

con Human Touch e parliamone allora di contatto umano. Se oggi, questa sera, avete voglia di buttarvi nella mischia, conoscere persone nuove, stare in compagnia, abbiamo detto le previsioni del tempo sono dalla nostra parte. Sarà caldo, in serata il giusto, temperatura giusta, bella bella, con un cardiganino potrebbe essere sufficiente per non patire il freddo. Soprattutto se voi siete a conoscenza di eventi, occasioni particolari, ricorrenze, altre appunto occasioni di incontro, ditecelo, perché tra pochissimo tempo di ascoltare Bruno Mars con Just The Way You Are. Parleremo degli appuntamenti da fissarsi in agenda per la giornata e per la serata. 079-873-8073. Iniziano ad esserci tutte le varie feste d'estate nei quartieri della Svizzera italiana, e c'è molto molto molto di più. Che bello!

0: Eppure voi, eppure noi siamo amazing, siamo splendidi, meravigliosi. Allora andiamo, usciamo fuori di casa, diffondiamo tutta questa meraviglia che ci circonda e irradiamo di bene e luce anche tutti gli altri.
1: L'agenda.
0: Perché è sempre più bello splendere insieme a qualcuno. E allora, feste d'estate ovunque, nella Svizzera italiana in particolare, mi segnalate Bellinzona oggi e anche Claro. Poi veniamo all'eventone, quello serale, immaginiamo, sarà la partita della Svizzera contro il Qatar. A partire dalle 21 ci sono maxi schermi ovunque, c'è un maxi schermone a Bellinzona, al Nevermind Music Fest. Lì anche si potrà seguire la partita, però penso che un po' nelle piazze delle città più grandi si sono allestiti i pannelli, i teli sui quali poi trasmettere la partita dei mondiali di calcio questa sera. Però venendo anche ad altre occasioni, segnalo anche festate a Chiasso, quindi anche lì di nuovo musica dal vivo, solo che benefici. Segnalo anche, magari per un pubblico più giovane, aspiranti musicisti, amanti del rock e del metal esordiente, il Rock al Lac di Astano. Siamo nel Malcantone, anche lì musica dal vivo con 6 band emergenti, quindi l'occasione di scoprire anche cosa c'è di nuovo dal punto di vista musicale nella Svizzera italiana. Ovviamente ci sarà anche lì del cibo. Penso che sia sufficiente, cioè abbiamo la giornata programmata da più o meno adesso fino a notte inoltrata.

È tutto vero, il mondo può fare gran male, però per fortuna ci sono un sacco di persone per bene che amano il prossimo e che quando si riuniscono riescono a fare belle cose. Allora, per completare l'agenda con le ultime segnalazioni che sono arrivate proprio in questi minuti, nonostante lo spazio sia chiuso, ringrazio Allen che scrive: mi raccomando, festa in paese a Lo Stallo. E poi Peter che mi segnala i 10 anni di fondazione del CASB, Club Alpino Shimas, scusa, Bironico, stand di tiro al Ceneri, poi ci saranno Dirmaghe, famoso Skyrunner, e la possibilità di tifare ovviamente la nazionale poi a serata inoltrata. Festa dalle 17:30 in avanti, si va a festeggiare e si continua a farlo.

io mi sento molto bene in questo momento. Voi come state piuttosto? Spero anche voi benone. Posso invece immaginare che chi si trova in questo momento al portale nord della Galleria del San Gottardo non è che si stia divertendo granché. Perché? Perché lì ci sono al momento 2 chilometri di coda per chi sta viaggiando in direzione del Ticino, con tempi d'attesa di circa 20 minuti. Rimane solo una cosa da fare: star seduti in auto ad aspettare una noia, scendere giù tutti e bailare.

0: Sky, la Sexy Thing, era il 2001. Sotto questo sole invece si potrebbero fare un sacco di cose, avere un prato o un sdraio se si vuole parlare di lusso, piazzarsi lì con crema solare, occhialini da sole, cappellino e fare niente. Che bello il fare niente. Io ho smesso di sentirmi in colpa quando mi arriva quel moto lì, quell'onda di ozium. Beh, noi latini siamo bravissimi, ne abbiamo fatto un'arte. Però è vero che se per molte persone il sabato è giornata di riposo, giustamente, meritatissima, fate bene, per altri invece è una normalissima giornata lavorativa, quindi ci siamo in diversi qua fuori nel mondo al servizio degli altri, anche in questa giornata. Buongiorno Domenico.
1: Buongiorno Tiki.
0: Ciao.
1: È dalle 3.40 che sono mobile.
0: Ecco.
1: E ancora ne ho fino a oggi pomeriggio. Ciao.
0: Ce la farai egregiamente, ma poi soprattutto vi dico un segreto, aspetta, togliamo la musica perché sennò io questa mattina, nella prossima ora, dopo le 9, vi dirò come diventare ricchi e smettere di lavorare. Ho preparato un tikipedione, uff!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 9:01. Buongiorno, buon sabato 13 giugno.
0: Rete 3.
1: Un sabato 13 giugno 2026 che non tornerà mai più. E allora? Ha pensato bene di presentarsi col vestito migliore, un vestito fatto di sole, raggi, caldo. Oggi sarà così, con massime a basse quote attorno ai 30 gradi, in alta Engadina 20. Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km in direzione del Ticino, con tempi d'attesa di circa 20 minuti. Nella Svizzera italiana invece la circolazione è top, non ci sono disagi particolari segnalati dai colleghi di Via Swiss. Come sempre però rinnovo l'invito a voi che siete in viaggio sulle nostre strade, sulla nostra rete viaria: doveste incappare in qualche fastidio o in qualche pericolo, notare qualcosa di anomalo, segnalatecelo allo 079 873 8073. Buon viaggio.
0: 3 News.
1: Crescono le voci di una prossima intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra. Dopo gli annunci dalla Casa Bianca in tal senso, nelle scorse ore anche fonti iraniane e mediatori pakistani hanno confermato l'accordo raggiunto, che potrebbe essere firmato già nelle prossime ore. Una firma che potrebbe avvenire a Ginevra, a margine del G7 in programma a Evian. Dall'interno, il Consiglio federale ritiene che l'insegnamento di una seconda lingua nazionale alle elementari vada sancito nella legge. Una presa di posizione chiara, messa in consultazione, adottata in risposta alla decisione di alcuni cantoni di rimandare l'insegnamento del francese alle medie. Una tendenza che preoccupa l'esecutivo, che intende invece rafforzare la pluralità linguistica, poiché conoscere le lingue nazionali è essenziale per la coesione del paese. Gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del controvalore di 111 miliardi di dollari. La divisione antitrust ha sottolineato come tale fusione potrebbe favorire la concorrenza nell'intero ecosistema dei media e dell'intrattenimento, con vantaggi per i consumatori e i lavoratori americani. Infine, sempre oltreoceano, nelle contrattazioni alla borsa di Wall Street vola SpaceX, il gruppo spaziale di Elon Musk, che ha centrato una capitalizzazione di oltre 2.000 miliardi di dollari. Le azioni quotate hanno chiuso la prima seduta segnando un incremento del 20% rispetto alla base di quotazione, facendo salire il patrimonio personale del magnate a quasi 1.100 miliardi e facendo diventare Musk il primo trilionario. 9:04, buongiorno freschezze. Io sono Tiki, insieme in Tiki Tisi. Fino alle 10:30. Trilionari, mille miliardi. Diventeremo ricchi anche noi a partire da domani.

0: Chito scrive: no, ma allora aspetta che preparo la cassettina come ai vecchi tempi, premo play, rec, pause, che questo tutorial non me lo voglio proprio perdere, dammi il via. L'ho anticipato poco prima delle 9, oggi avremo quasi tutti gli strumenti per finalmente diventare ricchi.
1: Oh no!
0: Sì!
2: Il momento Tikipedia.
0: Quel momento lì, siete pronti?
3: Oh, meraviglioso, ascolterò sicuramente. Io sto andando a lavorare.
0: Ecco, smettiamo di lavorare e pensiamo ad altro. Quindi, come diventare ricchi? Attenzione, signori, non a caso, ma con tecniche specifiche, seguendo i dettami del Feng Shui. Ho letto insieme a voi già nella serata, in realtà, di ieri, il fatto che Elon Musk sia diventato il primo trilionario. Mille miliardi, che noi abbiamo sempre detto così per esagerare, enfatizzare, invece lui 1100 miliardi di patrimonio personale ad oggi ce le ha, e anche noi vogliamo più o meno la stessa cosa. E allora mi affido ai praticanti del Feng Shui. Loro sostengono che il modo in cui si organizza la propria casa influenzi in generale proprio il flusso di abbondanza nella propria vita, e tutto inizia da un punto specifico che si chiama l'angolo del denaro. I cinesi organizzano le loro case, ma anche gli uffici, ovunque, gli spazi, seguendo il Feng Shui da oltre 4.000 anni. Allora, si traduce approssimativamente male come la via del vento e dell'acqua. E che cosa sostengono? Che organizzando correttamente uno spazio si possa vivere in modo più sano, stimolare la fortuna e attirare la prosperità, anche economica, se si bada e si cura l'angolo del denaro. Business! Qual è però l'angolo del denaro nelle nostre case? Tra poco!

dito nella piaga, businessman. Ma basta lavorare, diventiamo ricchi con il Feng Shui. Se oggi rischiate di annoiarvi, vi do qualche dritta per attirare i soldi nella vostra vita. Ma non solo i soldi, nello specifico i soldi, ma in generale la prosperità, l'abbondanza, l'armonia e l'equilibrio. Tutto ciò è promesso da pratiche specifiche dettate dal Feng Shui. Allora, abbiamo detto che c'è l'angolo del denaro. Entra in gioco l'angolo del denaro e tutti abbiamo un angolo del denaro in casa. Attenzione, non è dove tenete i contanti che non avete dichiarato. Tradizionalmente è un'area che si trova nell'angolo. Attenzione bene,

Vi darò qualche dettaglio in più, ma cioè io non è che tiro fuori i problemi e le gabole per poi abbandonarvi lì così e dirvi rangias. Allora, il primo passo, mi raccomando, è riordinare e spolverare quell'angolo lì. Però non tutti gli angoli sono uguali, perché non tutte le stanze sono uguali. Ce n'è una specifica di tutte le case, che è quella che salderà tutte le vostre bollette e i debiti, è lì.

Allora, diventare milionari ricchissimi con il Feng Shui, ne stiamo parlando, appropriandoci in realtà di una cosa serissima. Adesso noi la buttiamo in caciara perché questa è Tiki Tisi, adesso non è che possiamo né vogliamo andare in profondità nelle cose, ma sa mai, no? Quindi è meglio avere da qualche parte, in qualche cassetto della mente, alcune nozioncine che i cinesi portano avanti da più di 4.000 anni e non se ne lamentano. Allora, l'angolo del denaro è in non qualsiasi casa, in qualsiasi stanza, è l'angolo all'estrema sinistra del locale, della stanza, rispetto all'ingresso, a dove c'è la porta per entrare in quella stanza. Ora Fabio mi chiede: ma se uno ha tutte le porte che si aprono verso l'angolo a sinistra della stanza, cosa deve fare? Allora, chiudiamo il discorso, poi veniamo ai casi specifici e risolviamo i disagi. Abbiamo parlato quindi dell'angolo del denaro. Se lo avete identificato, benissimo, però secondo i dettami del Feng Shui c'è un locale in particolare che può fare la differenza ed è la cucina. Qua si fa fatica. Nella vostra cucina qual è? Identificate l'angolo all'estrema sinistra rispetto all'ingresso nella cucina. Ecco lì, è lì che dovete investire, è lì che dovete fare il primo passo, ripulire il disordine, rimuovere la polvere e poi dovete decorare quello spazio con oggetti che simboleggino crescita e prosperità. Ora qualcuno mi dirà: c'ho il frigo lì. Nel frigo magari ci puoi mettere qualcosina che sia blu, che sia viola. La pianta, no, per favore, non va bene. Però ecco, le piante che simboleggiano proprio la crescita, lo sviluppo, la fioritura, l'abbondanza, ecco che in una qualsiasi altra stanza, comunque a scanso di equivoci e nel dubbio, piazzate una pianta o qualcosa di blu o viola nell'angolo all'estrema sinistra rispetto all'ingresso della stanza e garantito. Via, sento

0: Ray con Skin and Bones. Diventare anche noi super ricchi, quasi da competere con Elon Musk, primo trilionario. Ma noi no, non col duro lavoro, non col sacrificio, non con la criminalità, ma con il Feng Shui. Di questo stiamo parlando, questa mattina ci stiamo appuntando tutta una serie di dritte che si portano avanti da migliaia di anni. Abbiamo detto l'angolo sull'estrema sinistra rispetto all'ingresso nella stanza, nello spazio, nell'ufficio. Ora, non è che una pianta o una candela viola piazzata lì depositeranno magicamente denaro sul vostro conto risparmio, però è l'energia di questi oggetti che può aiutarvi a guidare la prosperità verso di voi. Siamo d'accordo oppure non siamo d'accordo?
1: Sì, io sto pensando che negli ultimi 20 anni gli uffici li hanno fatti rotondi.
0: Allora, va bene, se così fosse, comunque avete le vostre case. Abbiamo detto, il vero motore finanziario della casa, secondo molti esperti del settore, è la cucina. Quindi, i fornelli, in particolare, sono il generatore di denaro. Quindi, cito testualmente un'altra volta, i fornelli sporchi, inutilizzati o una cucina fredda sono segno di denaro stagnante. E allora che cosa potete fare a riguardo? Pulite il piano cottura ogni giorno, mantenete puliti i fornelli e ci dicono anche di alternare i fornelli che usiamo, in modo che vengano utilizzati tutti regolarmente. E poi piazzateci lì vicino qualcosa che possibilmente non prenda fuoco, che sia di colore blu o viola. Magari una pianta, lì da qualche parte. Adesso io vi sento dire sì, ma io non ho i fornelli nell'estremo angolo sulla sinistra della cucina. Come faccio?

Secondo il Feng Shui, la cucina è il generatore di soldi, quindi è lì che bisogna porre particolare attenzione, riequilibrare per attirare abbondanza, e i fornelli rappresentano l'energia, la vitalità, sono l'elemento del fornello è il fuoco, quindi se il fornello è posizionato di fronte per esempio al lavello o al frigorifero, sono gabole queste, perché frigo e lavello sono l'elemento acqua e quindi possono, secondo il Feng Shui, spegnere l'energia del fuoco dei fornelli. Questo cosa significa? Che vogliamo farvi rinnovare la cucina per farvi diventare ricchi? No, anche perché vi porteremo solo povertà con quello che costano le cucine. No, a me piacciono le soluzioni facili e veloci. Potete comunque attirare un flusso di denaro positivo in casa, cito testualmente, posizionando un piccolo tappeto verde tra gli elettrodomestici per creare equilibrio. Dai, vi ho detto tutto. Poi non venite a dirci che non vi veniamo incontro, non cerchiamo il vostro benessere. Ci vogliono solo pochi minuti per riordinare un angolo in una stanza, qualsiasi, che è quello all'estrema sinistra rispetto all'ingresso. Per prendersi cura di una pianta piazzata in quell'angolino, o di una candela blu o viola, o un vaso blu e viola in quell'angolino, o per pulire i fornelli della cucina. Scuse non ne avete. Oggi è sabato, prendetevi quei 15 minuti.

0: e foto di oggetti blu o viola che avete in casa e li state usando tipo bacchetta magica. State seminando oggetti blu e viola negli angoli sinistri dei vostri spazi, delle vostre oh, ma è giusto, metti che poi vien fuori che veramente fa la differenza. Vuoi mettere? Salutiamo anche la nostra Simo Foglia, che ritroviamo dal lunedì al venerdì ogni giorno su le frequenze di Rete 3 con Chip Chip a partire dalle 15. Prego,
1: no,
0: Simo.
1: Dimmi che cosa ti abbiamo fatto di male, eh? Che cosa? Uno si alza la mattina, tranquillo, fa colazione e si ritrova a cercare dei tappeti verdi online per
0: belli,
1: la cucina.
0: Belli.
1: Ma tu hai mai visto dei tappeti verdi? Oppure intendevi erba, piante, qualcosa?
0: No, no, tappeto. Simo, perché? Perché io ho a cuore veramente il vostro benessere, di tutti quanti, anche il mio. Perché tu pensi che una volta che ho letto sta cosa non sono entrata nel panico e mi sono messa a fare una sorta di altarino in qualsiasi stanza nell'angolo all'estrema sinistra con oggetti blu e piante? Certo che l'ho fatto, soffriamo insieme, ma lasciamoci anche distrarre da DJ Monnezza, che ogni settimana ci racconta una storia fuori dal comune scovata nella cultura pop.

0: Dopo anni di insensato oscuramento, stanno tornando a noi i filmazzi su caimani, zannati e coccodrilla variegati! E sfornati come se piovesse! Non ci eravamo ancora ripresi da tre sciami fatti alla cagnara tipo The Bayou, Gator Creek o Crocodile Revenge, che dall'India, ma mica ti arriva Tuya Maine?
1: Quando hai deciso di diventare un influencer?
2: Mi esibisco fin da piccola.
3: Non sono solo un influencer, sono tutto in uno. Creatore di contenuti, regista, ma sono anche un aiuto regista e pure un produttore. Cantante, rapper, sono tutto quello che vuoi, basta chiedere.
1: E i tuoi follower?
2: 2,3 milioni e aumentano.
0: Trama. Praticamente ci sono i Ferragnez di Mumbai che fanno le cose che fanno i Ferragnez di ogni dove nel mondo internetato social. Poi vanno in crisi pure loro, ma dentro una piscina vuota, da cui non possono uscire e dove dal tombino spunta un coccodrillo! Super momento crazy loving, sì, ma anche survival cucudrillame, bro!
4: Per la tua famiglia è meglio un ricco musulmano che un povero Kadam.
5: Allora pensa alla nostra prossima mossa, Maruti.
4: È quello che sto facendo!
5: Di piuttosto che hai bisogno di soldi per far aggiustare la moto. Prendili dalla borsa.
4: Guarda, ho preso solo questi, poi non accusarmi di rubare. Resta pure lì.
6: Siamo nella merda e lei pensa a fare la sirena.
0: Va bene il zaname e tutte cose, ma una cosa bisogna pur dirla di sto filmazzo. Se tu, amico del thrillerato zannato caimanabile al 100, riesci a superare lo scoglio della prima metà della pellicola, improntata nella comedy loving influencer
7: belli belli, patinati e levigati perché così ci insegna il mondo social.
0: Allora, magaro, potrai entrare in modalità sciallanza con l'allegra eruzione completamente a vanvara dell'amico coccodrillo. Remake del film thailandese The Pool, Tuya Maine.
7: Diciamolo!
0: Non è malaccio, dai! Il caimanato incazzato il giusto è credibile e pure abbastanza ben fatto. Le scene di influenza. Non male. Pure la smarmellata loving comedy non è nemmeno delle peggiori, sfuggendo ai temutissimi cliché Bollywood che come un maleficio avrebbero potuto tranquillamente palesarsi infilando balletti a profusione atomica tra un attacco del quadrupede zannato e l'altro.
8: Adesso!
0: Sufficienza piena affibbiata alla pellicola anche grazie agli attori che sono dignitosi e non i soliti cagnazzi infilati nei filmazzi trash
7: Crocodile.

stata una mezz'ora bella intensa, bella piena di dritti, strumenti, consigli per diventare ricchi utilizzando i dettami del Feng Shui. Ora spazio alle vostre domande, ce ne sono tantissime. Grazie a chi ha scritto per aumentare le possibilità, insomma, di fare cassetta senza troppissimo sforzo. Apriamo con Paquito, scrive: nella prima stanza dove sono entrato, nell'angolo a sinistra, ho la sedia del disordine di cui parlammo qualche tempo fa. Bene ma non benissimo, via! Se vuoi tenere la sedia va bene, ma pulisci bene il pavimento, spolvera e riordina, perché altrimenti è inutile lamentarsi dei soldi che non entrano se te non fai nulla. Lisa scrive: perfetto, resterò povera per sempre, la mia cucina è open space con il soggiorno, non ho angoli. Dove vivi? Come fai a non avere angoli? Maledetto Feng Shui. Comunque, ci fossero degli esperti là fuori, per favore diteci cos'altro dobbiamo sapere. Poi un altro messaggio di Giusy scrive: ma io che ho la casa su tre piani, che faccio? E in più rispetto all'ingresso ho le scale centrali, quindi nel piano più alto ho la cucina a destra e il salotto a sinistra, e alla sinistra estrema ho la tele. Cosa faccio? Cambio casa? Esatto, vendi tutto, fuori da lì, basta. E mi scrive: prenderò il tuo consiglio alla lettera. Ancora un messaggino, quello di Dante è un'ottima dritta. Dante dice: prossimo gadget sarà un tappetino verde di Rete 3 oppure un poster verde di Rete 3 da mettere tra il frigo e il fornello. Manderò avanti, farò delle proposte, vediamo. Che poi i tappeti verdi sono un po' bruttini, però fa niente, se è per stare meglio, why not?

U2, Electrical Storm. Chiudiamo il nostro viaggio nell'abbondanza, nella prosperità. L'importanza dell'angolo all'estrema sinistra rispetto alla porta di un locale, di una stanza in cui si entra, l'importanza dei fornelli, della cucina, delle piante, del colore blu e viola. E chiudiamo con un altro messaggio che ci invia Mattia al numero WhatsApp di Rete 3, lo ricordo, 079 873 8073. Lui ci scrive: ma chissà quanti come lui nella stessa situazione. Dice: ma e se io vivo in un monolocale? Non c'è problema, l'angolo all'estrema sinistra del locale quando sei sulla porta d'ingresso, questo sarà il tuo angolo del denaro. Prova, datti del tempo, lascia maturare, accogli e poi aggiornami. Però Mattia scrive: sì, però il problema è che io in quell'angolo lì ho un divano ed è già sempre ben ordinato e sono ancora senza quattrini. Allora ci potresti mettere un cuscino viola, una pianta sospesa sopra, no? In mente quelle coi ganci dentro nel soffitto. Adesso mi sto immaginando le persone che poi verranno a casa vostra dopo questa mattinata insieme. Si faranno due domande sulle vostre scelte, i vostri gusti d'arredo. E voi spiegherete che c'è stata una tizia a un certo punto sulle frequenze di Rete 3 che ha detto tutta una serie di cose che avete preso per buone e siete in attesa. Comunque, per chi se lo stesse chiedendo, metti che c'è il mobilone in quell'angolo lì che deve essere quello curato, pulito. Ti dici: è curato e pulito, eppure non sento rumore di moneta. Sotto quel mobile, da quanto tempo non state pulendo? Sotto quel divano, da quanto tempo non spolverate e non lavate il pavimento? Sotto quel tappeto, quanta spazzatura c'è? Tappeto? Divano? Quanta spazzatura c'è? Bisogna porsi le domande giuste.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Vedi, tra una cosa e l'altra si sono già fatte le 10 in punto. Buongiorno, buon sabato.
0: Rete 3.
1: Subito, per prima cosa, le previsioni del tempo. Oggi al sud delle Alpi, in realtà anche domani, facciamo un copia e incolla delle previsioni per oggi e lo applichiamo alla giornata di domani. In tutto il paese previsto tempo soleggiato e caldo, per quanto ci riguarda al sud delle Alpi a basse quote, massime sui 30 gradi. Poi, per quanto riguarda la circolazione, sentiamo Domenico.
2: Ciao Tiki, eccomi qua in viaggio. Sì. Direzione Ticino, e vedo già sull'app che ci sono 2 chilometri di coda al Gottardo.
1: Giusto.
2: Quindi tra un'ora e mezza, quando arriverò io, ce ne saranno magari 3 o 4.
1: Di più?
2: Vabbè.
1: No, Domenico,
2: andiamo avanti.
1: Vai sempre avanti, ma ti posso dire che ce ne saranno di più ora che arrivi tu, perché proprio già in questo istante Via Swiss segnala 3 km di colonna con attese di 30 minuti circa tra Vassen e Göschenen per chi sta viaggiando in direzione del Ticino. Nella Svizzera italiana però tutt'altro, si viaggia, che è una meraviglia, vento nei capelli e avanti così. Buon viaggio. 079 873 8073 per eventuali vostre segnalazioni anche legate al traffico. Ora uno sguardo all'attualità.
0: 3 News.
1: Crescono le voci di una prossima intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra. Dopo gli annunci dalla Casa Bianca in tal senso, nelle scorse ore anche fonti iraniane e mediatori pakistani hanno confermato l'accordo raggiunto, che potrebbe essere firmato già nelle prossime ore. Una firma che potrebbe avvenire a Ginevra, condizionale è d'obbligo, a margine del G7 in programma a Evian. Dall'interno, oltre un migliaio di esperti provenienti da una settantina di paesi si riuniscono a Davos per prendere parte al 4° Forum Mondiale sulla Biodiversità, il cui obiettivo è soprattutto quello di cercare soluzioni all'estinzione di massa delle specie. Tema centrale dell'evento di quest'anno, che si tiene nel fine settimana, è come fermare e invertire l'attuale rotta. Gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del controvalore di 111 miliardi di dollari. Ne dà notizia il Dipartimento della Giustizia americano, mentre la divisione antitrust ha sottolineato dal canto suo come tale fusione potrebbe favorire la concorrenza nell'intero ecosistema dei media e dell'intrattenimento, con vantaggi per i consumatori e i lavoratori americani. Buongiorno freschezze, io sono Tiki, insieme in Tiki Tisi, come ogni sabato mattina a partire dalle 8, il mantra deve essere quello: se non è il caso, mentite, ditevi bugie che a furia di raccontarvele poi potrebbero diventare realtà solo ai vostri occhi.

casa, poi col sole che picchia fuori una meraviglia. Invece siete lì, in casa, a pulire, a grattare col raschietto le piastre, a spolverare sotto i mobili grossi, cosa che non facevate da anni. Tutto per cercare di diventare più ricchi con il Feng Shui. Prego, non c'è di che? Risentiamoci fra qualche tempo, non bisogna avere fretta, bisogna credere nel tempismo della vita. E poi saluto Dave, scrive un messaggio che veramente mi ha dato un'idea. Ma un'idea! Allora scrive: ma pensa che storia, fare una specie di incontro, io farei più una pericena, con gli ascoltatori del sabato mattina di Tiki Tisi o di Parzialmente Scremato, beh, tanto ci ritroviamo in quei due momenti durante la settimana, portando delle tematiche discusse nel programma, gli approfondimenti Tikipedia. Noi ci divertiremmo un sacco. Mi sto chiedendo, invece mi sto immaginando le altre persone intorno a noi che non sanno e che si chiedono e a cui sale quella voglia lì di avvicinarsi, origliare, anche se non si fa, per far parte del gruppo. Ma sapete che quasi qua, allora mi sto segnando già troppe cose: un gadget verde, un tappeto verde da piazzare in cucina tra il fornello e tutto il resto. Adesso piano piano ci lavoro. Ancora una volta Tiki Tisi.

Così è, tanto per dire. Ne aggiungo un altro. Relì scrive: ci credi che ho trovato dei soldi pulendo? Ma vuoi vedere che adesso invece di aver fatto la cialtrona, cioè metti caso che io vi abbia raccontato tutta questa storia dell'ordine e della pulizia, dell'angolo, del denaro e dei fornelli con la promessa di farvi diventare ricchi solo per farvi finalmente portare a termine queste faccende domestiche che avete procrastinato, che vi aspettavano da giorni, da settimane, da mesi, se non anni? No, ovviamente no, adesso no, assolutamente, potete informarvi anche online, quello che ho detto è tutto vero, però, magari, dovreste ringraziarmi in ogni caso, perché finalmente avete pulito, le vedo quelle piastre lì, con le croste sopra, il latte bruciato, quel povero angolo del disordine. Quel parquet sotto il divano. Ah!

0: Lugano Marittima. Manca ancora una settimana intera, però dal 22 tornano i cialtroni al Ciringhito, e quando tornano i cialtroni al Ciringhito torna un po' tutta Rete 3 al Ciringhito.
1: Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima tornano i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso, completo, intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.
0: Ci vediamo giù, è una promessa, quella che mi fate. Se sicuramente passerete, magari non proprio all'apertura, sì, anche all'apertura il 22, scrivetemi io, così mi faccio un'idea dei numeri e capiamo.

0: Toni Braxton con He Wasn't Man Enough. Beh, dopo che ci siamo appuntate le dritte su che cosa fare per aumentare le possibilità di diventare super ricchi con il Feng Shui, stavo pensando che sabato prossimo potremmo parlare di come aumentare le probabilità per farsi rapire dagli alieni, perché c'è anche questo, Vediamo, nel frattempo torneremo a sentirci la settimana prossima in Parzialmente Scremato. Ci sarà anche il buon Nico Saldagna. E tornerò sicuramente anche sabato prossimo in Tiki Tisi a partire dalle 8. Ciao freschezze, mantenetevi idratati.
1: Tiki Tisi.

0: così?
1: No, no, non mi piace.
0: Così?
1: No, no, neanche così mi piace.
0: Così? Vabbè, ma allora dimmi tu
1: Ma sì, dai, così un po' a caso.
2: Un sabato.
3: È un po' a caso, siamo qui.
0: Totalmente a caso. No, ma che siamo qui, tutto a posto.
3: Era dato per certo.
0: Quello che non era dato per certo.
3: Non era dato per certo che sarebbe stata la penultima volta e non l'ultima.
0: In realtà io adotto la filosofia di Donald Trump, quella di dire che la fine è vicina, e in realtà poi dopo smentisco le mie stesse parole. Io sono così. Se ci fai caso, io la settimana scorsa ho detto, oh, mi raccomando, tutti presenti il 13, perché sarà l'ultima puntata di un sabato a caso, grande puntata, grande
3: chiudiamo
0: festa,
3: chiudiamo la stagione,
0: ci salutiamo, momenti di nostalgia, buone vacanze, insomma tutte quelle cose che si fanno l'ultimo giorno di scuola. E invece poi ho guardato la pianificazione e faccio 20 sabato mattina, rete 3, il 20.
3: Ma
0: il 20,
3: vuoi dire che forse a caso saremo di nuovo in onda?
0: Saremo di nuovo in onda anche settimana prossima. Me ne assumo totalmente la responsabilità, anche se va detto che adesso ormai lo posso dire, l'ho fatto un po' apposta.
3: Perché sì, volevi vedere un po', è come quelli che simulano il funerale.
0: Ma certo,
3: per vedere se la gente piange, ma si straccia le vesti.
0: Sì, ma certo, è la canzone di Nicolo Fabi, no? Hai presente quando sogni di morire per vedere chi verrà quella roba lì, no?
3: È così.
0: Sì.
3: Ma noi ti vogliamo bene, guarda che se vuoi riconfermiamo anche per tutta l'estate.
0: Ma no, va bene anche il 20, guarda.
3: Va bene anche il 20.
0: Sì, perché io amo il mio lavoro, ma amo anche le vacanze.
3: Ma buongiorno e buona mattinata, buon sabato a tutti voi, care e cari ascoltatrici e ascoltatori. Questo è Sabato a Caso, se non l'aveste capito, insieme a Luca Mora e a Julie Erlin, come sempre vi accompagniamo fino alle 12.30. Chissà se ce ne accorgeremo del tempo che passa oggi, perché l'altra volta è volato.
0: La settimana scorsa è volato.
3: In un attimo era già ora di buttare la pasta.
0: Dopo parliamo anche di Kawaguchi però,
3: Certo.
0: Midnight light.

0: 333 il nostro numero della diretta. State iniziando già a scrivere. Beh, dai, c'è comunque dell'entusiasmo percepito sul fatto che
1: torneremo,
0: non è l'ultimo
1: anche la
0: sabato,
1: sì,
0: a caso.
1: Sì, ho visto faccine sorridenti, faccine di alieno, ho visto anche la cacchina con gli occhi, però devo dire.
0: Però erano gli occhi a forma di cuore.
1: Sì, gli occhi erano a forma di cuore.
0: Ma perché
1: dire.
0: La cacchina è sempre comunque uno
1: Porta
0: scontro
1: fortuna.
0: Con la realtà. No, perché
1: ah, la vita è sì.
0: È anche quello,
1: sì, sì,
0: capito?
1: Sì. No, certo, è un po' quello.
0: È una cacca felice.
1: Senti, com'è stata la tua settimana?
0: Beh, la mia settimana è stata bella carica.
1: Ti ho seguita un po' su Instagram, ho visto che sei partita a tuono.
0: Sì, sì, allora, ho lanciato il mio secondo romanzo. Ce l'avevo lì in canna da un po', era pronto,
1: sì.
0: Però dovevo vedere proprio le ultime rifiniture e mercoledì mattina è andato veramente online su Amazon, sia in versione cartacea, sia in versione ebook, sia in versione unlimited, quindi chi ha l'abbonamento lo può leggere gratuitamente. E sì, devo dire, wow, ottimo riscontro. Ne approfitto, visto che me lo stai chiedendo, per ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuta, hanno già comprato il libro.
1: Hanno già fatto le recensioni.
0: Alcuni l'hanno già finito.
1: Sì.
0: E chiedono già il prossimo, sai, in mente.
1: Calma, ragazzi, questa povera ragazza c'ha anche altre cose. Non è che può passare la vita a scappo. Ma poi comunque, anche fosse Joël Dicker, non è che da una settimana all'altra
0: no,
1: puoi fare due
0: cioè,
1: libri.
0: Se vuoi scrivere qualcosa di significato, devi un po' lasciarti cantare
1: sì,
0: il tutto, devi un po' vivere.
1: Sì.
0: Però sì, mi ha fatto molto piacere e devo dire è piaciuta tanto anche la copertina di cui
1: con l'occhio che esce dalle foglie
0: di cui andavo molto fiera.
1: E tra l'altro stai per superare un colosso come Finché il caffè è caldo.
0: Ma ti rendi conto?
1: Sì,
0: ieri sono andata a guardare le classifiche, ci sono diverse categorie e nella categoria romanzi narrativa femminile sono al 18° posto sotto questo bestseller.
1: No, sì, esatto, cioè ce l'ho perfino io che non sono un fan di quel genere lì, però ero stato attratto dalla copertina e anche dal fatto che ne stessero parlando un po' tutti di questo Finché il caffè è caldo di Kawaguchi, credo.
0: Sì,
1: è
0: uscito qualche anno fa, però comunque tiene.
1: Sì, è uno di quei libri che va sempre, no? Perché appunto. Però ho fatto una fatica allucinante a leggerlo e non ho un gran ricordo, onestamente.
0: No.
1: Non mi ricordo neanche cosa c'è.
0: Anch'io, io poi avevo fatto l'errore di comprare tutti e tre subito. Gli altri due sono lì da 3 anni nello scaffale, però comunque sono contenta perché poi anche in altre tipologie, siccome il mio libro è anche misterioso, ha una linea anche di, chiamiamolo thriller, un po', poi è anche ironico, è un genere un po' diverso, però in comune abbiamo questa cosa della narrativa contemporanea femminile. Quindi io ringrazio tutti voi che avete sostenuto la mia scrittura. È stata effettivamente una settimana bella intensa. La tua com'è andata?
1: La mia in realtà è stata abbastanza normale. Ho scoperto di avere un problema con le pulizie domestiche.
0: In che senso?
1: Nel senso che
0: perché noi ti lasciavamo come un mastrolindo.
1: Sì.
0: Felice.
1: No, sono un mastrolindo totalmente frustrato.
0: Ah,
1: infatti stavo
0: perché
1: pensando,
0: le fughe non si puliscono bene?
1: Allora ho ste fughe qua, è sempre stato un problema la fuga, però vabbè, perché poi devi stare lì, no? E l'altro giorno stavo riflettendo su uno di quei temi che poteva essere molto radiofonico, ovvero
0: sì.
1: Qual è il momento in cui vorreste che il tempo si fermasse? No?
0: E c'entra con le pulizie?
1: Sì, io mi sono detto subito dopo che ho finito di fare le pulizie.
0: Ah, beh, certo.
1: Perché comunque, Giulia, non sto scherzando, quando devo, il giorno prima delle pulizie vado in sbattimento. Comincio già a dire, domani c'ho le pulizie. Ma quando le ho fatte, finito di fare le pulizie, io provo una gioia. Ma ragazzi, ma uno stato di soddisfazione che non si spiega. Il problema è il delirio prima di iniziare.
0: Ma ascolta, ma il dopo della serie... un quarto d'ora dopo
1: ancora buono.
0: Quando cade quel capello magari
1: figurati,
0: o quel fiocco di polvere
1: ma figurati
0: e fino a che a quanti minuti dopo le pulizie
1: adesso,
0: hai quella roba
1: adesso,
0: che non lasci accumulare.
1: Adesso passerò per psicopatico, tutto quello che è capelli, pelucche, così tiro via subito, figurati. Faccio anche una cosa da psicopatico.
0: Vai,
1: vero.
0: Vai, qua siamo in una zona protetta.
1: Siccome i lavandini nei bagni sono in ceramica,
0: sì.
1: Ecco, no? Quindi mi sembrano un po' più sporchevoli quella roba lì, fai un po' più fatica, si vede subito l'acqua e così. Io la prima volta, forse anche la seconda, che mi lavo i denti, vado in cucina, che c'è quello in acciaio.
0: No,
1: sì, lo so.
0: Questo è tanta.
1: Sì, sì.
0: È quasi un caso grave.
1: settimana prossima con l'analista.

0: Allora, siete pronti per il polemicone della mattinata?
1: Perché arriva,
0: ne devo lanciare uno.
1: Sì.
0: E come spesso capita, il polemicone parte da qualcosa a cui tieni.
1: Sì.
0: E io volevo salutare in questo senso una persona che ha in mente quelli che ti regalano un sorriso gratuitamente, non sono obbligati, però ti cambiano la giornata, ti fanno già partire meglio.
1: Sì, quelli che purtroppo sono solo uno ogni 150 persone che incontro, perché evidentemente gli altri 149 gli do magabol, però va bene.
0: Comunque allora ti consiglio di andare alla posta di Bissone, perché lì c'è Danilo. Questo applauso è per lui, per te Danilo, un abbraccio.
1: Ti ha svoltato la giornata il Danilo?
0: Sì, proprio mi ha... Più che svoltato, perché io poi sono una che al mattino si sveglia molto felicemente.
1: Sì.
0: Cioè, a me il mattino è la parte della giornata che preferisco.
1: È vero.
0: Però sai quella ciliegina sulla torta? Sono passata in posta perché dovevo andare a spedire un pacco e c'era Danilo. Infatti posso dire la verità, lo dico apertamente, tanto siamo qua tra di noi.
1: Sì.
0: Quando io vado in quella posta spero sempre che ci sia lui. Perché lui è proprio simpatico,
1: Sì.
0: È gioioso, e al di là del fatto che è un ascoltatore fidato di Rete 3, però è proprio una persona che vedi che sta bene con la vita, sta bene con le persone, sta bene con se stesso.
1: E soprattutto, secondo me, se lavori allo sportello di un'azienda come la posta, secondo me queste sono caratteristiche un po' imprescindibili, no?
0: È vero.
1: Anche del postino che arriva a portare la posta ancora nella buca lettera, nella cassetta della posta, se non lo so, io me lo immagino così. Ho avuto la fortuna di incontrarne diversi che avevano queste caratteristiche, non tutti, tipo c'è stato uno anche che sbatteva la cassetta, si vedeva che non era il suo, forse non era il suo lavoro, sbatteva con rabbia la cassetta della posta. Tant'è che gli ho anche detto, faccio un po' più piano, anche perché se la rompi la devo pagare io. Mi fa sì, scusa, però è vero che solitamente quando pensiamo a qualcuno che lavora per il colosso giallo ce lo immaginiamo così, e spesso però li ritroviamo, e questa cosa anche a me piace.
0: Sì,
1: anche se stiamo arrivando al polemicone.
0: Al polemicone, che poi, per carità, noi siamo per la tecnologia, siamo per la modernizzazione, tutto quello che vogliamo, però siamo anche per le persone. E quindi, sinceramente, io, Danilo e tutta la gente come lui me lo voglio tenere stretto.
1: Ma sì, come dicevi tu, a me va bene il progresso, ma un progresso a misura d'uomo. Cioè, a me l'idea che mi arrivi il drone a portarmi il pacco a casa non mi piace, anche perché sai, io adesso questa è una riflessione che faccio ridendo, ma fino a un certo punto. Se tu 15 anni fa mi avessi detto arriva il drone a portarti la posta a casa, ti avrei detto
0: chi è il drone?
1: Sapevo cosa...
0: 15...
1: Sì,
0: io
1: sapevo
0: 15
1: già
0: anni
1: cosa...
0: fa non sapevo cosa fosse un drone, forse.
1: Io sì, ma perché nei videogame il drone spesso c'era, lo dovevi usare, no? Però mi dicevo, non mi piace l'idea che arrivi un qualcosa di robotizzato, senza un uomo, che arriva giù a terra e ti porta il pacco. Mi fa un po' film di fantascienza.
0: Distopico.
1: Sì, distopico. Poi dopo, successivamente, mi fa un po' Black Mirror, quella serie famosa di Netflix dove parlavano di questi futuri distopici alternativi, che poi in realtà adesso sono un po' la realtà dei fatti. Però oggi a me, Julie, se tu dici arriva un drone, io purtroppo lo associo a il conflitto bellico. Cioè adesso quando io sento la parola drone non penso più al lato positivo del drone, penso ai droni delle guerre. Purtroppo è così, sento parlare solo di quello. Cioè l'idea che tu sei lì in casa e senti, cioè non stai pensando a un pacco che arriva con dentro qualcosa di bello, un costume da bagno, un libro, così. Cioè a me viene in mente, purtroppo viene in mente la guerra.
0: O anche i guardoni. Perché a me quando vedo un drone che passa,
1: sai, è vero.
0: Che a me viene l'ansia, che
1: prima dei conflitti con i droni c'era questa cosa, che poi dopo hanno inserito le regole che non puoi andare così tanto,
0: però ne vedi ancora qualcuno sopra le case.
1: Ma certo, perché io dico sempre, ragazzi, le leggi sono state create, ma se la gente non è intenzionata a rispettarla, come fai a farla rispettare?

0: in Svizzera.
1: E un saluto anche a Daniel, il nostro postino, raga, non si molla, mai, mai si molla.
0: Rete 3.
1: Sono le 11, questo è il sabato a caso.
2: Oggi le previsioni meteo saranno veramente velocissime, partiamo da quelle per oggi, sabato 13 giugno, sostanzialmente soleggiato, a basse quote, temperatura massima attorno ai 30 gradi, anche per domani in prevalenza soleggiato, con qualche velatura ad alta quota e temperature sempre attorno ai 30 gradi.
0: 3 News.
1: Cronaca regionale in primo piano, infortunio mortale ieri sera in Valle Maggia. Un 60enne ha perso la vita sui monti sopra Maggia mentre stava effettuando lavori di pulizia di un terreno impervio. Stando a quanto comunica la polizia, l'uomo, domiciliato nella regione, è rimasto vittima di una caduta. Vano l'intervento dei soccorritori. Oltre un migliaio di esperti provenienti da una settantina di paesi si riuniscono a Davos per prendere parte al 4° forum mondiale sulla biodiversità, il cui obiettivo è soprattutto quello di cercare soluzioni all'estinzione di massa delle specie. E dall'estero crescono le voci di una prossima e imminente intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra. Dopo gli annunci della Casa Bianca in tal senso, nelle scorse ore, anche fonti iraniane hanno confermato l'accordo raggiunto.

0: mi sembra l'atmosfera giusta.
1: Ma sai che sì? Sì, perché è subito stadio, è subito sport, è subito la nostra rubrica preferita. Io la chiamerei Frutti di Boscolo, però non so.
0: Bella, ma sì. Buongiorno, bentornato in carne ed ossa Lorenzo Boscolo.
2: Che bello si sta passando.
1: Te c'ha pala rostida però, eh.
2: Lascia perdere.
1: Ma è l'unica cosa che hai preso o hai preso anche qualcos'altro?
2: No, per rispetto alla natura non dico niente.
1: Davvero?
2: Però,
1: no, dai. Preso,
2: preso, preso. Allora,
1: salmerino?
2: Preso.
0: Ecco, no. Specifichiamo per il...
2: È una delle fariette.
1: Okay,
0: specifichiamo per il pubblico, Lorenzo Boscolo si è preso qualche giorno, è andato a pescare.
1: Ha preso un sacco di roba.
2: Tutto regolare, tutto regolare.
1: Si è preso qualche giorno.
0: E ha fatto sempre le cose come le fa lui.
2: Che poi, posso dirvi
0: una cosa? A 200%.
2: Siamo moderni e non c'è più la patente, come il militare, non ci sarà più il librettino militare.
1: È vero, sarà.
2: Come tante cose non ci sono più, non c'è più la patente. Vabbè, perché mio padre mi aveva insegnato, tu alla fine dell'anno pescoso,
0: peschereccio.
1: So che c'è quello venatorio per la caccia, ma non so l'equivalente pescaiolo.
2: Terminato l'anno di pesca, si teneva via l'ultima parte della tua patente e la collezionavi. Io ce l'ho, la mia prima è dell'88.
0: Sei un po' come quelli che hanno il vetro dell'auto pieno di vignette che poi
2: quella
0: si sono beccate pure la multa.
2: Però per la pesca è importante.
0: Il parabrezza.
2: Tu marchi quante trote hai preso, nell'88 ne ho preso una.
1: Ma possiamo dire dove sei stato? Tu sei da Laghetto Alpino, no?
2: Sì, dopo però fammi dire quella cosa. Io sono stato al Lago Sella, che tanto fa parlare perché i militari sono tornati, beh non sono mai andati via da lì, ma c'è un'area di tiro piuttosto importante. A livello strategico sono luoghi sacri per il militare.
1: Ok, ok.
2: Voilà. Però ci sono dei laghi meravigliosi ed è una delle zone più belle dell'Alto Ticino, della Leventina in particolare, partendo dal Rito, ma è tutta questa striscia meravigliosa che va a finire fino in Val Bedretto, vedi le Alpi, quelle Urane, vedi Grigione, vedi un sacco di cose.
1: Beh,
2: e i laghetti sono piacevoli, chi ama la pesca sono posti veramente, non puoi mancare, però quello che manca è la copertura, perché adesso dicevo non c'è più la patente cartacea, ti danno l'applicazione. E tu quando vai a pescare devi entrare nell'applicazione, ma devi avere una connessione con...
1: Vero?
0: Cioè, è lì come devi fare il print screen prima di partire.
2: Cioè praticamente tu all'inizio della sessione di pesca tu accedi all'applicazione e dici start e lui ti dice tu sei qua, sei geolocalizzato, tu sei qua, sei a Airolo, sì esatto, ero a Airolo, però andrò al Sella, marchi il Sella, quando arrivi al Sella... Nel caso specifico non c'è copertura. E tu come fai a marcare le trote?
1: Ma
2: come
1: cavoli,
2: fai?
1: È vero.
2: Allora finisci la pesca alle 22, orario legale.
1: E dici che le hai prese.
2: Torni a casa, vuoi marcare le trote, ti dice tu sei fuori orario, non puoi marcare le trote.
0: E torniamo alla polemicona della prima ora del nostro sabato a caso.
1: Un passo avanti e due indietro.
2: Non vi ho ascoltato.
0: Male.
2: No, stavo lavorando.
0: Vuol dire che non hai salutato Danilo, il nostro postino di Bissone, che ti saluta con tanto allegria e entusiasmo.
2: Grande Danilo.
0: E stavamo facendo insomma un po' il polemico
1: tra umano e digitale,
0: tra i droni invadenti e i postini sorridenti.
2: Drone, sì.
0: Infatti. Va bene, allora senti, cosa facciamo? Passiamo un po' di faccia nuvola, poi abbiamo qualcuno da svegliare.
2: Allora state lì per favore. Telefonate ai parenti, telefonate agli amici, alle amiche, a tutti quanti, perché abbiamo un collegamento con San Francisco.
1: È vero.
0: Che ore sono a San Francisco?
2: Sono le 2 di notte, insomma.
0: Figo.
2: Il nostro povero inviato ci sta aspettando, non facciamolo aspettare, ci colleghiamo con San Francisco.

0: sì, perché sono le due di notte, l'hai detto, no?
1: Sentiamo.
0: Sì, cioè, beh, già che non ha messo la modalità aereo.
2: È un duro.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Ma buongiorno, caro Paolo Laurenti. Buonanotte.
3: Ciao.
1: Sei già in diretta, così appena neanche sveglio, non so se stavi dormendo.
2: Puoi ammetterlo.
3: Stavo ripassando gli schemi. No, stavo ripassando gli schemi su rimessa laterale del Qatar.
2: Allora, chi gioca in porta del Qatar? Lo sai?
3: E domani lo leggo.
2: La do io la formazione. Barsham in porta. Barsham, almeno.
0: Ci fermiamo lì.
2: Forte.
0: Ci fermi, è forte.
2: No, Paolo, io.
3: Attaccante che è Afif, attaccante, l'uomo di talento, sì. Il miglior giocatore della storia del Qatar, che tra l'altro segnò la Svizzera in amichevole del 2018.
1: Ma ragazzi, neanche al militare ti svegliavano le due di notte e ti facevano fare una sorta di...
0: Lo facevano.
3: Assolutamente no, nemmeno militare.
2: No, comunque Paolo, io ti ringrazio. Io adesso sto zitto, lascio fare gli altri, perché è colpa mia se ti abbiamo svegliato a metanotte. Tu hai detto, beh, prova. Mm. Ti ringrazio e in buona una cena con me. Adesso ti lascio agli altri.
0: Ma no, prima di tutto Paolo, volevo sapere come mai sei ancora sveglio alle due di notte. Cioè, nel senso, stai facendo serata, perché comunque alla fine devi trovare un buon equilibrio tra vita privata e professionale, oppure semplicemente il fuso orario, o stavi veramente preparando?
1: Lui è generazione X, quella roba lì dell'equilibrio non ce l'ha.
2: Lasciate parlare lui.
1: Di la verità, Paolo.
3: Il fuso orario onestamente ci ha impiegato qualche giorno a essere assorbito. No, adesso stavo proprio dormendo, visto che mattina sveglia alle 7:30 per poi andare allo stadio alle 9.
1: E come va lì? Com'è l'atmosfera? Dai, raccontaci un po'.
3: Allora, in casa svizzera c'è una gran voglia di cominciare, perché sono 3 settimane praticamente che i giocatori sono assieme, si stanno allenando. Certo, non sono allenamenti durissimi, quindi anche lamentarsi sarebbe, direi, sbagliato, però c'è impazienza di cominciare, mentre il mondiale in America c'è chi lo segue, c'è chi si appassiona, ma c'è anche chi proprio non sa nemmeno che ci sia. Ieri nella Friends Zone, dove siamo andati a seguire la partita inaugurale col Messico, mi si è avvicinato un signore del Texas che mi chiedeva come mai stessero giocando a calcio, cioè chi stava giocando. E gli ho detto, c'era Messico Sudafrica, ma per cosa giocano, mi ha chiesto. E fa, la Coppa del Mondo in America. Ecco,
0: quel signore lì fuori dai Dallas Cowboy non vuol sentire niente.
3: Esattamente. Poi qui c'è tanta febbre, anche se siamo dalla parte opposta per quanto riguarda New York, c'è tanta ancora febbre del basket, si parla molto della finale di basket in America. Sì.
1: Ma senti, una domanda proprio da ignorante, che sono quelle più belle, magari te l'hanno già fatta, ma com'è secondo te giocare negli Stati Uniti, dico sul territorio statunitense, rispetto a giocare in Messico o giocare in Canada? C'è una differenza, o in sostanza no, un campo da calcio è un campo da calcio? Penso alla Svizzera questa sera.
3: Ma forse metterei assieme Canada e America, dove il calcio non è certamente lo sport principale. Rispetto al Messico credo che sia diverso. In Messico c'è grande passione, il calcio è lo sport principale, e i tifosi sono molto più passionali forse rispetto agli americani. Lo abbiamo proprio anche testato a San Diego, quando, ripeto, abbiamo visto questa partita inaugurale nella Fan Zone. San Diego è a 30 km dal confine col Messico, e quindi i messicani sono scatenati e passionali. Sono curioso di vedere un po' il pubblico americano, anche perché è un pubblico che non fa il tifo cantando. Nel basket bisogna incitarli a gridare difesa, che è una cosa che loro pensano venire su la pelle d'oca.
0: Però puntano tanto quest'anno gli Stati Uniti su questa squadra, no? La chiamano un po' la squadra più forte, la generazione d'oro, forse addirittura ho sentito qualcosa del genere. Mi sembra un po' forse eccessivo, però è vero che l'esordio è stato abbastanza positivo.
3: Sì, generazione d'oro per essere gli Stati Uniti,
0: certo, sì.
3: No, è una squadra comunque ricca di giocatori che giocano in Europa, tantissimi che sono conosciuti anche in Italia, da McKennie a Pulisic. E dopo non so fin dove arriveranno. Il gruppo comunque degli Stati Uniti non è
0: tutti i giocatori che non faranno la Champions League.

0: Tra l'altro,
1: sì, tra l'altro, sì.
0: È comunque quello il livello.
2: Paolo, al collega Locatelli hai detto Ocho, cito testualmente, sì, alla Corea del Sud.
0: Oh, sono partiti forte.
2: Sveglio quando gliel'hai detto?
1: No, ero sveglissimo e cosciente, ero in grado di intendere di volere, assolutamente. No, beh, a parte che la Corea del Sud è una squadra che storicamente è sempre presente, quasi sempre presente ai mondiali. E l'altro ieri, adesso ho perso un po' la cognizione del tempo, l'ho vista appunto al debutto contro la Repubblica Ceca, ed è una squadra che mi è piaciuta molto, veloce, coraggiosa, tecnica. Il portiere tra l'altro ha entusiasmato noi che stavamo guardando. Sì, sarà un brutto cliente la Corea del Sud.
0: Ok.
3: Dai, allora adesso ti lasciamo andare al tuo sonno ristoratore, perché è bellissimo, no? Essere svegliati a 4 ore.
1: Adesso l'adrenalina è tornata a salire, quindi.
3: Dai, allora faccio
2: ancora una domanda io, Paolo. Dai, mandami a quel paese. Com'è cambiata l'America di Trump con Trump?
1: Grazie, bella domanda.
4: Adesso stiamo qua fino alle 6 di domani mattina, ora americana.
3: Adesso ti è venuto un coccolone, sì. Mi sa che ce la farà a dormire.
1: Ma non posso fare paragoni, perché in America sono stato solo 20 anni fa per una settimana, quindi
2: c'era.
3: Beh, cara come il fuoco, dai, diciamo la verità rispetto a 20 anni fa.
1: Devo dire, dicono, io quando leggi le classifiche, la Svizzera è il paese più caro al mondo, sì, non è che gli Stati Uniti stanno tanto indietro, eh?
3: Infatti.
1: No, assolutamente, assolutamente.
3: Va bene, allora buonanotte.
0: Grazie,
3: e buon
0: Paolo.
3: Lavoro, grazie Paolo.
0: Mille.
1: Grazie, quando volete, a qualsiasi
0: sabato prossimo alle 2.
3: L'hai detto.
2: Non dovevi dirlo, non dovevi.

0: Allora, abbiamo tenuto qua Lorenzo Boscolo, non lo vogliamo più far andare via.
1: No, dai, ragazzi.
0: Devi stare
2: ma
0: qua.
2: Sì, anche perché allora
0: abbiamo diverse polemiche
2: da
0: fare.
2: Sì, allora, più che una polemica, è una riflessione che faccio
0: a cuore aperto.
2: Sì. Si parla sempre del mondiale, che bello l'entusiasmo, è un prodotto che poi noi come azienda vendiamo tantissimo. Però non lo so, io ho l'impressione che questo è un mondiale che un po' dovremmo farci andare bene.
0: Un po' l'offio.
1: Ma per qual motivo?
2: Ho guardato il calendario delle partite. Ho guardato il calendario delle partite e ho come l'impressione che le singole partite andranno ad interessare solo i singoli paesi interessati. Non c'è l'interesse globale per i match.
1: Però ascolta, stasera a mezzanotte c'è Brasile-Marocco.
2: Ecco, quella è bella. Quella è bella. Ma è l'unica. Posso far vedere i messaggi che ho scritto ai miei amici? Ho detto, a parte Brasile-Marocco.
1: Okay, adesso le cerco.
2: Perché il Marocco, occhio, Posso dirti? Quelli che danno il Brasile favorito stasera, secondo me non.
1: Hai ragione.
0: Ma vince il Marocco. Il Marocco era forte anche della Nintendo.
1: Ci sta.
2: Alla Nintendo era forte.
0: Era forte.
1: Loro che giocavano alla Nintendo.
0: Posso spiegarvi la mia tattica? Siccome io odiavo giocare a calcio, ma ce l'avevo perché poi mio cugino veniva a giocare da me e portava sempre
2: la Nintendo?
0: Sì, portava la console del calcio. Io mi mettevo centrocampo.
1: Tu non volevi giocare a calcio?
0: Allora io mi mettevo centrocampo a fare rovesciate continue.
2: Okay.
0: E qualcuno mi passava la palla, poi tirava, facevo sempre gol che diventava la palla fosforescente.
2: Ma
0: scusate, volevo condividere questa cosa.
2: Marocco, ragazzi, sta vivendo. Sarà l'epoca.
0: Se dici Marocco calcio, mi viene in mente
1: allora,
0: questa
1: la
0: cosa.
1: Nintendo precursori sapevano
0: che avrebbe messo in difficoltà il Brasile del 2026.
1: Sì.
0: È questo che vuoi
2: secondo
0: dire?
2: Secondo me era
1: Senegal,
2: un po'
1: Iraq, la guardate?
2: No, dai.
1: Senegal Iraq.
2: Ma Curaçao, Haiti. Cioè, per carità, io sono contento per queste realtà tra virgolette minori
1: Arabia Saudita, vogliamo fare.
2: Ragazzi, cioè, chi è che la guarda quella partita lì? Chi è che la guarda? Però allo stesso tempo ti dico che non ci sono più le corazzate di un tempo, quindi guardare che ne so, la Germania
1: sempre mio nonno.
0: Siamo
2: ma è quello.
0: Europa centrici, occidentali
1: le
0: centrici.
1: Corazzate la Germania.
0: Siamo vergognosi.
2: La Germania, la Francia, ma l'Italia stessa, l'Argentina. Secondo me il livello si è un po' appiattito. Perché quelle forti.
1: Poi, allora, se alla fine vinci l'Argentina, vengo a prenderti. Dove vai in vacanza? Vengo a prenderti.
0: Ma se tu non fai mai.
2: Vieni giù che perciò.
0: Se tu non fai mai entrare quelli che giocano un pochino peggio, non potranno mai salire di livello. Quindi noi siamo quel momento storico in cui si aprono le porte.
2: Stiamo livellando tutto.
0: Stiamo livellando tutto.
1: Io non sono d'accordo. Perché, per esempio, anche nell'hockey. Questa nazionale fortissima, ma veramente forte, che arriva sempre in finale e poi la perde.
2: Purtroppo, siamo noi.
1: Cioè, i valori sono sempre quelli alla fine. Cioè,
2: però la Svizzera storicamente è forte, no? Invece adesso.
1: Non è vero, cioè è diventata forte questo secolo.
2: Ma no, già vent'anni fa, giocavano Svizzera e Italia, la finiva ad esagero.
1: Vent'anni fa, sì, in questo secolo sto dicendo. Ma se tu vai negli anni 90, all'inizio degli anni 90 c'erano i mondiali in Svizzera a Friburgo, la Svizzera non c'era. Era relegata nel gruppo B, dunque è arrivata dopo. Però
0: quindi vedi aprire.
1: Sarà interessante. C'è la trasmissione il 19 di luglio qui a Rete 3, la fate?
2: Non credo proprio, sai, amico.
1: 19 luglio è la finale. No, sto guardando il programma.
0: Vabbè, ci sarà qualcuno in diretta, vieni qui e tanto sai che qui.
1: No, perché sono convinto che vincerà sempre
2: una big.
1: Ah, sì, chi vuole che vinca.
0: Ma dai, pronosticone.
1: Pronosticone vince la Norvegia.
2: Norvegia, occhio. No, occhio, tu ridi, ma tu lo vedi?
1: No,
2: lui
1: vedo.
2: La dice senza credere.
0: No,
1: ci credo.
2: Io credo che quest'anno possa essere.
1: Io
2: ho
1: scommesso
2: solo
1: la Norvegia. Io ho scommesso solo la Norvegia. Sì, ho scommesso con il mio collega una panica di birre.
2: Potrebbe.
1: Lui ha scommesso il Portogallo, io la Norvegia, ma io ci sono.
2: Portogallo no.
1: Hanno il bomber più forte al mondo.
2: È fortissimo. Comunque sono strutturati. Sì. Hanno dentro anche due tipo Odegaard, quelli lì, no? Che comunque. E poi adesso ti piace questa roba dei Drakkar vichinghi, no? Di queste navi storiche, bellissimo.
0: Va bene, allora intanto
2: Norvegia.
0: Che Boscolo
2: hanno la maglietta più bella di tutto il mondiale. Chi, favorito?
0: Chi vince?
2: Allora,
0: chi vince? Dai.
2: Sai che secondo me anche potrebbe vincere la Norvegia?
1: No, l'ho detto, no,
0: l'ha detto prima lui.
2: Cosa devo dire adesso? Marocco solo perché. Secondo me potrebbe giocarsela col Marocco. Quelli lì hanno, ragazzi, il Marocco ha il fuoco dentro. Cioè, sono fortissimi, non mollano mai.
0: Vedi, io invece, senza sapere nulla, secondo me vince la Spagna.
2: Vabbè.
0: Saludos, caro Lorenzito.
1: Viva voi.
0: Nos vemos el sábado que arriba. El próximo sábado.
1: Why not?

0: E non è la festa di chiusura, perché come dicevamo è il penultimo sabato a caso, per vostra fortuna. Come...
1: Mi sono confuso.
0: Vabbè, comunque la gente è felice, eh? Lo 079-873-8073. Arrivano messaggi per noi, per insomma organizzarsi anche per i mondiali di questa sera e per salutare Lorenzo Boscolo, che per l'appunto tornerà. Ma senti, Luca, a proposito di quello che abbiamo detto poco fa, allora Paolo Laurenti diceva che appunto gli americani, statunitensi, non sono così caldi nello stadio perché non sono così appassionati di calcio mediamente, e io ho pensato anche una cosa, perché quando sono andata negli Stati Uniti un paio di volte sono andata a vedere l'hockey, l'NHL, e quello che ho visto è che loro hanno anche altre abitudini, nel senso che hanno proprio l'entertainment, l'intrattenimento in pista,
1: sì, organizzato,
0: devono essere un po' aiutati, forse vuoi dire che è anche quello che fa la differenza nello stadio?
1: Guarda, posso dirti che allora io essendo nato e cresciuto qui, vivo la cosa in maniera un po' latina, no? Siamo molto condizionati da quello, soprattutto il calcio ticinese. Quando ero bambino io ero condizionato dalla Serie A italiana, quindi a me questo tifo ancora un po' tribale, viscerale, anche un po' improvvisato e
0: spontaneo,
1: sì, rozzo anche, no? A me onestamente non è dispiaciuto, ovviamente entro certi limiti.
0: Chiaro.
1: Perché poi dopo ci sono stati dei momenti dove degenerava, sfociava in violenza, e questa cosa non va bene. In America mi piace vedere, tipo adesso ogni tanto su Instagram mi capita di vedere dei video come fanno loro, anche solo il merchandising, sono avanti anni luce, già solo quel guanto a forma di dito, di gomma piuma,
0: sì,
1: che tirano sui bambini, hanno tutti i costumi, le mascotte sono incredibili, la Kiss Cam.
0: Tipo 10 anni fa appunto all'NHL tu potevi farti il selfie con il tag e in mezzo alla pista,
1: sì, esatto,
0: uscivano tutti i selfie dei tifosi.
1: Ma, certo, sì. Ma anche solo la Kiss Cam, le cose che inventano quelle della Kiss Cam. Dopo vabbè, fatta ai concerti dei Coppe può anche portare, ma, però tipo è una cosa molto bella, ma non so come dirti.
0: È un po' fake. Quei compleanni dove adesso divertiamoci tutti.
1: Esatto, festa a tema organizzata minuto per minuto con l'animatore.
0: O anche i matrimoni di oggi. E adesso spostiamoci tutti per i fuochi d'artificio.
1: Sì,
0: e adesso spostiamoci tutti per la zona foto Instagram con i palloncini.
1: Adesso ci sono i matrimoni a tema anche sempre di più.
0: È vero?
1: Sì, sempre di
0: ma
1: più.
0: Ma tipo che ti travesti da qualcosa?
1: No, spesso è legata a un periodo storico, legato soprattutto all'abbigliamento e cose,
0: sì, appunto,
1: così.
0: Tipo antichi romani,
1: sì, quella roba lì, oppure il colore, tipo mi raccomando il tema è il verde, devi avere un dettaglio, quella roba lì. E ovviamente questo nasce dal fatto che ci sono i o le wedding planner che ovviamente dovevano trovare il modo di differenziarsi da un matrimonio tradizionale, hanno creato un business e adesso lo copiano un po' tutti. Il problema è che quando lo fa una professionista spesso esce una cosa molto bella, perché hanno anche il senso della misura. Quando però tu dici le wedding planner fanno così, lo faccio anch'io, spesso il risultato non è lo stesso.
0: Diciamo che non c'è più quella spontaneità di cui prima.
1: No, ma certo.
0: Quindi un pochino più di
1: spontaneità. Nei limiti però, ragazzi, mi raccomando.

0: Allora, qua la discussione continua su questi mondiali. Vogliamo chiudere questa ora piena del sabato a caso perché Daniel rilancia.
1: Attenzione.
0: A proposito del pronostico di chi vincerà i mondiali,
1: sì,
0: potete farlo anche a caso, nel senso che noi non vogliamo professionalità, vogliamo cuore.
1: Mm.
0: Però è vero che lui dà una motivazione. Dice: se tutti riuscissero a regolare la testa, secondo me la Francia vince tutta la vita. Il problema è nella mentalità di alcuni.
1: Allora, Francia ovviamente è la favorita anche dei bookmakers.
0: È vero?
1: Sì.
0: Non lo sapevo, vedi?
1: Forse leggermente o a pari merito con la Spagna. Comunque diciamo che ci sono Francia, Spagna come stragrandi favorite, poi dopo ci sono tutte le altre.
0: E vabbè, comunque staremo a vedere
1: stasera, chiaramente stasera
0: è un partitone, finalmente si gioca.
1: Ma poi c'è tutto il bello, cioè posso dirlo, a me della partita in sé interessa fino a un certo punto, cioè è chiaro che spero che vinca, però a me dei mondiali piace proprio tutto quello che è il prima. Per esempio stasera c'è la grigliata con gli amici, quindi ci sono le chiacchiere, ci sono i commenti, saremo tutti allenatori, tutti dirigenti, tutti esperti di calcio, e questa cosa qui secondo me è la parte più bella. Poi comunque va detto che abbiamo una divisa stratosferica. Io sono molto attratto anche dal colpo d'occhio dei mondiali. A me,
0: certo,
1: piacciono molto queste cose. Anche quando ero bambino e giocavo per esempio alla PlayStation, io ero attratto dalle divise. Mi piaceva vedere, che ne so, se sulla maglia della Svizzera ci fossero i rilievi delle montagne in sottofondo. Poi tu chiaramente dalla televisione non vedi questi dettagli, ma sapere che la maglia c'ha i rilievi o che c'ha questo che richiama il paese,
0: è un po' come
1: molto
0: il passaporto, quando stai
1: bellissimo
0: a sognartelo e a guardare
1: il passaporto svizzero, ragazzi,
0: è bellissimo,
1: oggetto di una bellezza rara.
0: Sì.
1: E stasera quindi ci sarà un po' questa nostra maglietta rossa fiammante che comunque richiama un po' USA 94, no? Dove anche lì è un po' questo per me il mondiale, è tutto il prima e il dopo la partita. Paradossalmente la partita in sé è quasi la parte che mi interessa meno.
0: Ecco, pensa che tu ne capisci di calcio, per tutti quelli che non ne capiscono penso sia la stessa identica cosa.
1: Sì.
0: Quindi se avete voglia di condividere anche i vostri preparativi, noi siamo qui. C'è già chi ha condiviso un piatto, perché ci sono case in cui già si mangia un
1: bel sì, c'è anche chi sta già preparando, sta già facendo la grigliata prepartita adesso, ho
0: sì,
1: visto dei bratwurst, dei serve-like. Cominciavano a prepararsi. Sì. Stasera credo che il profumo nella Svizzera italiana che girerà sarà quello della griglia.
0: Ma pensa a fine estate i nostri fegati cosa saranno?
1: Eh sì, ci vorrà il periodo di detox.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: È l'aria dell'estate, i pinguini tattici nucleari che ci portano dritti dritti al mezzogiorno.
0: Tre.
1: Abbiamo ancora una mezz'oretta con il nostro sabato a caso e andiamo. Ci sei, Luca?
2: Sì, ci sono, stavo guardando la prossima canzone.
1: Ti piace?
2: Sì.
1: Emma?
2: Questa è forse la sua top.
1: Sì, poi questa bella voce piena di energia.
2: Graffiata, che carica, questa spinge.

0: l'amore non mi basta.
1: Julie, c'è gente a cui non basta quello che facciamo noi, tra virgolette, televisivi per la partita della Svizzera. Dice: oh, a me il commento, la televisione, quello tradizionale così, per quanto di qualità, non mi basta, vorrei qualcos'altro.
2: Ne vogliamo di più. E
1: un'alternativa.
2: Allora, e allora, se parliamo di mondiali, parliamo di Rete 3, parliamo di radio, parliamo di gente, parliamo di piazza, non possiamo che citare il nostro mitico Fabrizio Casati, sempre sul pezzo. Ciao Fabri.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Sì, ci siamo, anche quest'anno torna il bimondiale, come l'abbiamo chiamato noi da 1000 anni a questa parte praticamente. Insomma, l'idea è quella che diceva Luca, vogliamo assolutamente avere un'alternativa a quello che è il commento del grande Andrea Mangia, anche perché fondamentalmente questa sera ci troverete, e speriamo di trovarvi in tantissimi, in quel di Piazzale alla Valle a Mendrisio, per seguire sul maxi schermo la partita. Ovviamente, per quanto riguarda quello che succede lì, è tutta una cosa che vi racconteremo, perché ovviamente diventerete anche protagonisti della nostra diretta, perché siamo molto curiosi di sapere come vivete le partite della Nati, perché sappiamo che ci infervoriamo,
1: se non ci infervoriamo qui
3: diventiamo i CT della nazionale, certo. Cioè, per la serie Yakin spostati, questa è l'idea.
1: Sì, è giusto così, perché è come dire una fruizione della partita un po' diversa, un po' più attiva, no? Siete praticamente a contatto con la gente. Allora, va detto, Fabri, te lo dico, non ti offendere, non vi offendete voi di bimondiali. Se potessero scegliere, andrebbero a viverla in maniera interattiva, attiva, con Andrea Mangia allo stadio. Però sappiamo che il volo è un po' problematico, allora si può raggiungere Mendrisio e essere comunque un po' più collegati, no? È un commento, quindi sono lì con voi, possono dire la loro. Immagino che se trovate qualche personaggio anche un po' particolare, non è neanche escluso che questo possa dire qualcosa al microfono, no?
3: Assolutamente. Beh, già ne abbiamo uno particolare, che è Paolo Guglielmoni, quindi insomma,
1: che è preso dalla strada,
3: possono fare cose importanti. C'è, cioè, Dani Rauseo, Axel Belloni, Nicola Saldagna, insomma saremo in tanti, ma soprattutto, come dicevamo, il 12esimo uomo in campo, perché noi facciamo tifo sfrenato, cioè non esiste assolutamente tifare contro la Nati. Questa è un pochettino l'idea, speriamo che se la cavi bene, e soprattutto ve lo dico, per tutte quelle che sono le partite della nazionale di calcio svizzera, l'idea di fondo è quella di uscire. Quindi, se questa volta saremo a Mendrisio, la volta prossima, cioè il 18, ci troverete al Nevermind Fest di Bellinzona, anche lì grandi momenti, maxi schermo, musica, addirittura il DJ set di Rete 3 appena finito il programma dei
2: festone.
3: Mondiali,
2: insomma,
3: ci siamo, brava, l'idea è quello, festone, sperando di far la festa davvero, perché insomma io comunque parto sempre un po' con l'ansia,
1: ma
3: poi portiamo a casa tutto quello che
1: abbiamo. Bravo, anche perché, Fabri, non so se hai notato, ma c'è un a me piace l'entusiasmo, però mi piace anche che ogni tanto venga preso con le pinze. Io sento persone che sono molto cariche, sottovalutano un po' tutti gli avversari, e alcuni parlano di forse quest'anno vinciamo il mondiale, cioè le ho sentite un po' tutte, cioè sì.
3: Questa è grossa. Però sinceramente, da una parte mi viene da dire, non precludiamoci niente.
1: No, ma anche secondo me può essere.
3: Vuoi non vincere anche i mondiali? Prima
1: o
3: poi.
1: Sì. No, ma può essere. Quest'anno potrebbe essere.
3: Negli anni, guarda che siamo diventati comunque una squadra forte, con tanti giocatori che giocano in giro per il mondo, soprattutto in Europa, ma nei campionati che valgono. E purtroppo non stiamo più parlando chiaramente del campionato italiano, ma soprattutto anche in Svizzera stiamo dando veramente spettacolo. Quindi speriamo, sicuramente vedremo una bella nazionale. Tutto è calibrato per arrivare almeno ai quarti, speriamo, e noi ovviamente ci saremo. Insomma.
1: Tutti presenti con la maglietta della Nati?
3: Secondo te?
1: Voglio sapere chi è il giocatore che hai sulla schiena.
3: Ah no, niente, zero,
1: no.
3: Tutti vanno bene, no. E poi ovviamente.
1: Allora tu vai con la maglietta così, senza
2: lui l'ha fatta fare con scritto Fabri.
1: Fabri 10.
2: Senti, ma io Fabri volevo sapere, visto che dietro le quinte è la parte più divertente del tutto, se hai un rito scaramantico o un oggetto che ti porti dietro, o se proprio vai blind, nel senso che appunto per non mettere troppa passione, perché tanto sai già che ti accenderai, eviti qualsiasi genere di gesto.
3: No, vabbè, già sto portandosi la maglietta porta fortuna, che è quella che avrò su proprio questa sera, quindi speriamo che porti davvero fortuna e soprattutto speriamo di divertirci, perché l'idea è proprio quella là. Per il momento abbiamo visto un po' di partite così, forse non è partita a gas a mille questa edizione dei mondiali, che è, diciamolo, veramente strana, particolare,
1: sì,
3: anche problematica per un sacco di discorsi geopolitici che comunque stanno intorno a quello che è successo. Diciamo che la notizia del giorno è una sola, ovvero che la nazionale inglese è stata derubata, la sapete?
2: No,
1: no.
2: Cos'è successo?
1: È fresca fresca questa, no, perché non l'abbiamo
3: fresca,
1: letta.
3: Proprio fresca fresca.
2: Allora dici.
3: Praticamente il camioncino che portava tutti gli scarpini dei giocatori,
1: sì,
3: le magliette per la partita, quella ufficiale con la quale comincerà il suo cammino mondiale l'Inghilterra, è stato assaltato,
1: no,
3: e hanno rubato tutto per gli allenamenti e per le partite.
2: Ma qui gli sponsor
3: ufficiali
2: adesso stanno impazzendo per fornire la squadra.
3: Adesso stanno impazzendo i poliziotti e gli sceriffi, perché là quello c'è, e stanno cercando di chiudere il cerchio. Un paio li hanno già bloccati, chissà se riusciranno a recuperare tutto, perché ovviamente non è tutto così facile da recuperare,
1: no,
3: soprattutto mi vengono in mente i scarpini, perché
1: esatto, anche
2: se
1: perché
2: ne perdi uno
3: tardi, ma
1: no, più che altro lo scarpino, sai cos'è, Julie? Lo scarpino nuovo non è come lo scarpino che hai preparato magari in settimane di utilizzo per la partita, cioè non può, lo scarpino nuovo solitamente, adesso non so come si sono evolute un po' le scarpe, però ai miei tempi la scarpa nuova dovevi usarla in allenamento magari all'inizio mezz'ora, poi rimettevi quelle vecchie, poi un'oretta, poi le dovevi bagnare,
2: devi ammorbidirle,
1: sì.
2: Se ti vengono le fiacche al mondiale
1: sono dolori, sono dolori veri e son problematici.
3: Poi è meno sensibilità più che altro, a parte le fiacche che
1: sì,
3: saranno di sicuro, proprio manca la sensibilità del piedino d'oro. Quindi,
1: però alla fine, Fabri, queste storie sono tutte quelle che fanno del mondiale il mondiale.
3: Sì,
1: cioè i fulmini, i serpenti, ripeto, cioè mancava il furto, no?
3: Cioè, certo, anche gli incendi intorno alla nazionale nostra, è stato chiesto ufficialmente di essere spostato da San Diego, quindi scopriremo delle cose.
2: Va bene, allora abbiamo
3: queste notizie faranno un po' la differenza per quanto riguarda il nostro racconto.
1: Fabri, ti lascio con un augurio. È che le magliette rosse fiammanti questa sera possano essere altrettanto prolifiche come le magliette rosse di Progetto Amore che hai indossato tu qualche anno fa. Dovevate vederlo con sulla sua maglietta rossa.
3: Grandi momenti. Lascia stare il giocatore
1: champagne,
3: ma con piedino d'oro, Maradona, spostati.
2: Grande Fabri, buon lavoro.
1: Ciao
2: allora.
1: Fabri, ragazzi, ci sentiamo stasera. Ciao.
3: Alle 20:30. Ciao.

0: E il vestito che hai un po', cioè, non è ovviamente africano, però potrebbe.
1: Lo ricorda,
0: trame sgargianti, tessuto molto leggero, questo blu molto acceso, questo verde molto acceso, a trama un po', cos'è, fogliato?
1: Sì, sono un po' delle foglie, è un po' più indiano.
0: È un po'
1: però
0: più indiano,
1: effettivamente
0: però
1: potrebbe essere
0: un po' quelle vibe lì.
1: No, ma ragazzi, ma che perla! Che perla!
0: Non la sentivo dal 97 comunque.
1: Anch'io, sì. Forse l'ho ascoltata ancora due o tre volte perché...
0: Ma nel 98.
1: Sì.
0: Non di più.
1: Ma sai che forse anche con una rimpatriata del liceo.
0: Ah, ok.
1: Tipo, perché l'abbiamo tirata fuori, anche se... No, forse delle medie, perché ero più alle medie in quegli
0: 97
1: anni.
0: 97?
1: Sì, 14, tra le medie e il liceo. Comunque, sì, cioè ricordi incredibili.
0: Incredibile,
1: questa canzone
0: sì.
1: Di Bess, sì. Cantante, artista camerunense, in questo appunto paradiso terrestre, sì. Con sì. Tutte queste ballerine. E ballerini, loro erano vestiti però di bianco e facevano tutto un ballo. Ma sai che ricordo, mi hanno sbloccato le fattine dei dischi.
0: Sai a me cosa ha sbloccato? Il fatto che a quell'età lì, io avevo 12 anni, l'Africa la sentivo molto lontana, una terra sconosciuta, misteriosa, ovviamente affascinante per tutto quello che è la cultura. Poi io figurati, amante dei documentari così, quindi me l'Africa era un po' un sogno,
1: un mondo parallelo.
0: Sì,
1: quasi.
0: Però mi sembrava una cosa legata alla televisione e basta. Questa canzone qui appunto richiamava questa onda africana, e però io la vivevo da lontana. Oggi nel riascoltarla ho detto sì, e c'è sempre questa grande ondata d'Africa che mi colpisce, però ormai l'Africa non la percepisco più come una terra così lontana, ormai è...
1: Ma perché ci sei andato?
0: No, non ci sono andato, però...
1: Ma volendo prendi un aereo e vai.
0: Sì, e poi è comunque tutto un po' più uguale, no? La globalizzazione, il fatto che... non lo so, non c'è più tutto questo mistero, si sa tanto dell'Africa adesso.
1: Sì, forse anche
0: quella cosa lì.
1: Ma poi volendo appunto... ti organizzi.
0: Sì, arrivi in un attimo. Ai tempi andare in Africa a fare, che ne so, un safari o un viaggio era per pochi, veramente per
1: pochi. E poi costava anche molto, molto di
0: più. Sì,
1: e queste canzoni erano ancora più speciali perché veicolavano un messaggio attraverso la musica, e questa canzone comunque
0: Sì,
1: era
0: ma guarda,
1: spaziale.
0: Giulia,

0: male.
1: Senza adesso voler tornare al fatto che io ho mosso una piccola critica a questi mondiali di calcio,
0: sì,
1: che mi sembra che il livello, le squadre, si sia un po' tutto appiattito, si sia un po' magari anche alzato di livello, ma comunque si sia tutto livellato. È proprio questo fatto che non ci sono più confini, non ci sono più distanze, non ci sono più segreti. Quando ero più piccolino io, guardare il mondiale significava conoscere, che ne so, l'Italia, la Svizzera, sapevi come giocavano. Ma quando arrivava, che ne so, un paese lontano a giocare, che ne so, la Corea, tu non sapevi come giocavano, non sapevi chi erano i giocatori, c'era tutto questo alone di mistero, no? E venivi magari sorpreso da quelle che erano le loro tattiche, le loro strategie. Invece adesso, cioè, alla fine la Corea gioca come il Paraguay gioca come il Brasile gioca come la Svizzera, hanno più o meno tutti le stesse tecnologie, la stessa metodologia di allenamento, di alimentazione, è tutto molto molto molto molto simile, non c'è più niente che appartenga prevalentemente a una cultura piuttosto che a un'altra. Abbiamo fatto un po' tutto un...
0: Per fortuna ci sono ambito. Ancora gli inni nazionali, quelli almeno cambiano.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Perché è il momento che per me è sempre stato più spettacolare.
1: Bellissimo.
0: L'inno nazionale, sì. Poi io andavo a vedere sulla cartina, ma dov'è questo paese?
1: Sì, sai, perché tu dici, le bandiere,
0: esatto, andavi a guardare le bandiere, bellissimo.
1: Infatti quando c'è stata la partita del Messico è stato un bel momento quello lì.
0: Sarà forse che eravamo anche un po' più piccoli, ma forse anche come dici tu, la globalizzazione ha giocato il suo.

0: con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
1: Campionati mondiali di calcio 2026. La tribù del calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 13 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La tribù del calcio su Rete 3, dalle 20 fino a fine partita.

0: oggi ci siamo, Luca.
1: Sì, chiudiamo così.
0: Sei contento che non è. Ma non è l'ultima puntata, è per quello che ti ho messo
1: infatti,
0: sta canzone.
1: Infatti, questo è proprio un. No, cioè, sembra quasi una sera.
0: Sì, piovosa.
1: Sì, sì. Però comunque bella, sì, nostalgica, malinconica.
0: Ma niente nostalgia.
1: Niente nostalgia. Anche tanto, perché stasera, appunto, l'abbiamo detto, c'è l'evento un po' dell'anno sportivo, la prima partita della Svizzera, che potremo seguire un po' dappertutto. Sulla RSI, televisione, radio, ci saremo un po' dappertutto. E poi la prossima settimana faremo un po'. Beh, la prossima settimana in realtà potremo già parlare del futuro della nazionale, perché se non sbaglio, la prossima partita è giovedì.
0: Ah, quindi abbiamo già comunque
1: c'è
0: qualcosa
1: già un quadro,
0: in mano.
1: Sì, perché stasera dovrebbero arrivare tre punti importanti, speriamo. Perché già se stasera non si vince, poi dopo la questione si complica.
0: Vediamo, alle 21 sintonizzati. Sì. E se invece farete qualcos'altro e starete comunque qui, capirete dagli urli, gli ululati, che cosa sta succedendo.
1: Non potrete non sapere come va la partita.
0: Grazie Luca Mora.
1: Grazie a te Giulia, ci vediamo per forse l'ultima sabato prossimo.
0: Forse l'ultima.
1: Ah, metto un forse perché non si sa mai.
0: Non si sa mai. Comunque sabato prossimo ci saremo. E vi dico anche che tra poco il microfono passa Luca Rudboy, che naturalmente ci tiene sul pezzo, e poi passerà il pomeriggio insieme a voi. Un abbraccio, buon fine settimana.
1: Ciao.

0: Buon sabato a tutti, anche da parte mia, sono Luca Rootboy. Oggi pomeriggio, come al solito, dalle 15 ci sarà Local Heroes. Musica live, sarà Lia Seddio ospite di oggi, faremo una bella chiacchierata con lei, non sarà sola. Dalle 16 il gioco del Luca, lo Chef Cava, ritorna il quiz, il grembiule da vincere. Il tema, le ricette, gli sguardi indiscreti nei vostri frigoriferi, insomma, quelle cose lì che capitano nel gioco del Luca. Diamo subito uno sguardo alla previsione fino a questa sera. Così come anche domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Per quanto riguarda la viabilità, allora informiamo che nei Grigioni la 13 è stata riaperta tra Misocco e Pian San Giacomo in direzione del Ticino. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km e ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 5 km e ritardi di circa 50 minuti, con l'entrata autostradale di Göschenen chiusa in direzione del Ticino.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 12.30. Cronaca regionale in primo piano, infortunio mortale ieri sera in Valle Maggia, un 60enne ha perso la vita sui monti sopra Maggia mentre stava effettuando lavori di pulizia di un terreno impervio. Stando a quanto comunica la polizia, l'uomo domiciliato nella regione è rimasto vittima di una caduta, vano l'intervento dei soccorritori. Dall'estero crescono le voci di una prossima e imminente intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra. Dopo gli annunci della Casa Bianca in tal senso, nelle scorse ore anche fonti iraniane hanno confermato l'accordo raggiunto. A parlare il ministro degli esteri iraniano, stando al quale una volta finalizzato il tutto con gli Stati Uniti, la firma del documento avverrà in maniera digitale e a distanza e che il tutto potrebbe avvenire nei prossimi giorni senza aggiungere ulteriori dettagli. Nelle scorse ore già da più parti si è parlato di una possibile firma a Ginevra a margine del G7 in programma Evian. E a tal proposito ieri il Dipartimento Federale degli Esteri ha annunciato sostegno e disponibilità ad accogliere l'eventuale ratifica del protocollo d'intesa. Nonostante queste premesse, nella regione medio orientale la tensione resta alta. La notte scorsa vi sono state nuove operazioni militari statunitensi attorno allo stretto di Hormuz, dove sono stati abbattuti alcuni droni iraniani. E dal canto suo l'esercito israeliano ha annunciato nelle scorse ore una serie di nuovi attacchi contro obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano.
1: Rete 3 Sport.
2: Svizzera Qatar, imperativo non steccare la prima. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, ci siamo, insomma, è il giorno della nostra nazionale svizzera, quella di Mulot Yakin, che a San Francisco, aggiungiamo solo quello, alle 21 debutta contro la selezione qatariota in un gruppo B che ieri ha mandato agli archivi la pareggio 1-1 tra Canada e Bosnia. Torniamo alla notte scorsa, ma restiamo insomma sulla costa pacifica, dove alla Office Stadium di Los Angeles, gli Stati Uniti d'America hanno archiviato la pratica Paraguay con un secco 4-1, realizzando tra l'altro più reti del totale della loro ultima apparizione ad un campionato del mondo. Guardiamo avanti, arriviamo a mezzanotte invece, quando il Brasile di Ancelotti a New York affronterà il Marocco, che potrebbe essere una delle grandi sorprese di questa edizione. Ricordo RSI con RSI La 2 e stasera anche in Sport e Musica su Rete 1 per Svizzera Qatar, e naturalmente il sito e i nostri social è ovunque, stiamo seguendo insomma questi mondiali dalla A alla Z. Usciamo dai mondiali, sarà anche un sabato di Formula 1 con a Montmeló il Gran Premio di Barcellona, e allora alle 16 in programma ci sono le qualifiche.

0: you.
1: Rete 3.
2: Ritorniamo alla bellissima tradizione degli scherzi a chi viene dopo.
3: Sì.
2: Gli scherzi a chi viene dopo di noi, quindi i derivati alla deriva.
3: Allora, aspetta.
2: Loro hanno iniziato il programma e voi iniziate a scrivergli: oh, ma come mai vi sto vedendo sulla 2 oggi?
3: Dai, che bello.
2: Come mai siete in TV, finalmente promossi anche voi? Allora impazziranno a accendere la tele.
3: Capire cosa sta succedendo.
2: Come è, come non è. Oh, ma che bello, finalmente vi vedo. Siete sulla 2. E non scrivete: ce l'han detto quelli del cazzo.
3: Ah, vedi. A few moments
4: later. Eccoci qui, buon appetito derivati e derivate con Julie Arlene Paltrax anche oggi.
5: Ragazzi, a nostra insaputa, se lo sapevo mi pettinavo, perché ormai io non mi pettino più. Tutti ci scrivono: ah, che bello vedervi su RSI la 2.
4: Ok.
5: Non lo so, mi fai i complimenti per la camicia? Io sono...
4: Bene.
5: Non me l'aspettavo.
4: You serious?
5: Quindi
4: bene,
5: se
4: bene,
5: vedete,
4: siamo in diretta.
5: Una faccia Bordeaux è perché non me l'aspettavo. Comunque ciao,
4: ciao
5: anche a chi ci sta guardando,
4: esatto,
5: a casa.
4: Non potrò più mettermi le dita nel naso, a
5: ecco.
4: Cipicchia. Non mi sono neanche truccato questa mattina. Sono
5: ma manco
4: così
5: io.
4: Allora, fa niente, comunque a noi fa sempre piacere che poi voi ci possiate anche vedere. Va bene così?
5: Bravi, bravi, ragazzi, bravi, complimenti. Fidatevi del cactus, prendeteci
4: esatto,
5: in giro.
4: Esatto.
5: Io che sono andata come una pazza a guardare l'applicazione Play RSI, ho guardato in TV, dico: ma c'è Arena, parlano in svizzero tedesco. Non siamo noi.
4: Ma è bello, sono tutti scherzi, molto divertenti. è tutto bello e divertente. Sono sempre belli giochi fin quando non vi ritroverete in un vicolo buio una notte e sentirete una presenza dietro di voi.

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: La luna è rimasta laggiù. Nessun passo, grande o piccolo, che potesse essere. Giusto un giro intorno e poi dritti verso quel pulviscolo azzurro che è l'Oceano Pacifico. Dopotutto, quando ti ritrovi a dover riferire di avere un problema a 321.000 km da casa, forse la mancata passeggiata sul satellite è l'ultimo dei tuoi pensieri. Jim, Jack e Fred ora hanno alcune possibilità di tornare, altre di rimanere lassù per sempre e altre ancora di finire polverizzati a metà strada. Per la prima volta, perso il modulo di servizio per l'esplosione di un serbatoio, hanno dovuto infilarsi in un modulo lunare non per appoggiarsi leggermente sulla Luna, ma per fiocinarsi sulla Terra come una palla di cannone infuocata. Il blackout delle comunicazioni al rientro solitamente dura 3 minuti, non di più, ma siamo già a 3.5.
7: We're standing by for any reports of Araya acquisition.
6: 4, 4.5, 5, 6, poi quella voce.
8: Odyssey Houston, we show you on the mains, it really looks great.
6: È il 17 aprile 1970. E a 6 giorni dopo il lancio e 3 dopo l'incidente, l'Apollo 13 ritorna sano e salvo sulla Terra.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: l'atmosfera
1: mondiali.
2: I mondiali pazzesco, stanno iniziando.
1: Pazzesco.
0: Iniziano i mondiali di calcio che vi ricordo si possono seguire sulla 2. Infatti la Svizzera si sfiderà con il Qatar nella fase a gironi sabato 13 giugno 2026 dalle 21. Speriamo bene.
2: Ma ce lo portiamo a casa questo mondiale?
0: Proviamoci.
2: Dai, sarebbe anche ora. Proviamo.
0: Ma noi non parliamo di mondiale a caso, perché per il mondiale sono uscite una miriade di canzoni.
2: Ovviamente.
0: Quella ufficiale si chiama Dai Dai Dai di Shakira, ma una delle ultime
2: chi se non Shakira, scusa.
0: Una delle ultime pubblicate è quella di Future con Tyla, Game Time.
2: Oh yes. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

0: groove, gemme di funk perse e ritrovate. Rare Groove.
1: In quel 1969 Barbara Howard non è che una ragazzina minuta, convinta di avere una buona voce e di poter cavare qualcosa che vada oltre il cantare in chiesa la domenica. Armata di una faccia tosta da panico, che fa? Si presenta nello studio di Steven Rees, un piccolo produttore locale, e chiede di poter fare un'audizione. Steven le dà due caramelle e la rispedisce a casa, non fosse che la caparbia Barbara non molla e ora della fine riesce a far sì che un logorato Steven la faccia andare davanti ad un microfono a cantare su qualcosa. Nei 5 minuti che seguono, la mascella di Steven Rees rimbalza sul pavimento per 50 volte consecutive. La giovanissima Barbara ha una voce che spacca, e questo è dire poco. A missile proprio, Steven chiama raccolti i musicisti di studio e tutti al lavoro per registrare I Don't Want Your Love, pezzo dove la voce di Barbara Howard chiarisce che qui non si scherza. Il pezzo decolla a livello regionale, la nostra Barbara fa in tempo ad incidere ancora un album e un paio di singoli prima che gli impegni di famiglia la allontanino dalle scene. Al suo rientro, purtroppo, tutto è già cambiato e per lei rimane giusto un posto per incidere jingle radiofonici. Prima di ritirarsi in pensione all'alba degli anni 80, il vecchio produttore Steven Rees si ricorda di quel vecchio 45 giri con la voce incredibile di quella ragazzina e decide di ristamparlo per evitare che quel piccolo pezzo di vinile sparisca negli abissi della storia. Bella mossa, Steve.

Il gruppo di questa sera si chiama Natural Elements ed è un gruppo di New York che ha iniziato il suo percorso negli anni 90. Si tratta di uno di quei gruppi marchiato come underground, che può vantare diverse apparizioni in contesti rimasti nella storia del genere. Tanto per citarne un paio, essere stati selezionati da DJ Premier per la compilation New York Reality Check nel 97, che in quel periodo ha avuto una grande importanza. Oltre a questo, anche le ospitate allo Stretch & Bobito Show, vero e proprio punto di riferimento per la scena di quegli anni, dal quale sono passate diverse leggende del genere. Nonostante i cambi di formazione e i momenti di pausa totale, il gruppo ha sempre dato qualche segnale, tra album, EP e raccolte di materiale inedito. Quest'anno però ci propongono un effettivo nuovo lavoro, composto da 17 tracce, intitolato Alignment. Alignment non tradisce le aspettative di chi conosce il gruppo. Le produzioni sono solide e in perfetto stile boom bap newyorkese, ovvero il classico suono dei Natural Elements. Su queste produzioni si alternano i 3 MC, Swigga, Eibata e Mr. Voodoo. I 3 MC propongono il loro stile, i loro intrecci e rappano come i veterani che sono, senza mai smettere di curare i dettagli. Le rime sono incisive, le cadenze precise e i testi ruotano attorno a temi come la resilienza, l'indipendenza e l'equilibrio spirituale. Questo nuovo disco dei Natural Elements è decisamente coerente. È un lavoro focalizzato, costruito oggi con suoni che rimandano al passato, ma non lo percepisco come un'operazione nostalgica. Il gruppo semplicemente mantiene la propria identità, sanno esattamente cosa fare e questa è la vera forza di questo nuovo lavoro.

0: Un buon sabato a tutti da Luca Rudboy. Lui è Valentino Vivace col suo fiore, già presentato all'interno di Local Heroes, già avuto ospite anche Valentino. Local Heroes che inizierà tra un'oretta circa. Prima a separarci ci sarà la Mix Parade curata oggi da Lorenz. Sarà l'ISD ospite oggi di Local Heroes, musica live, porta la chitarra, ha detto. E dalle 16 il gioco del Luca con lo chef Cava, col quiz e con il grembiule da vincere.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 14 e 2 minuti.
1: Rete 3.
0: Diamo ancora uno sguardo al tempo fino a questa sera, ma così come anche domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
1: 3 news.
0: L'informazione delle 14. L'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra dovrebbe essere raggiunto e ufficializzato nelle prossime 24 ore con la firma del protocollo d'intesa, una firma che avverrà a distanza in formato elettronico digitale. A comunicarlo è il premier pakistano Sharif, una tra le principali figure coinvolte nelle trattative, stando al quale una volta sottoscritto il documento le parti avvieranno veri e propri incontri a livello tecnico per affinare i punti concordati. La Lituania ha chiesto l'intervento degli aerei della NATO a causa della presenza di un drone militare nel proprio spazio aereo. Ancora da chiarire la natura della minaccia, così come la sua origine. Intanto anche la Svezia. In Svezia la tensione è alta. Ieri le autorità di Stoccolma hanno fatto decollare i propri caccia per intercettare e allontanare alcuni aerei russi che stavano sorvolando il Mar Baltico, al limite dello spazio aereo. Non è la prima volta che questi interventi si rendono necessari in risposta alle provocazioni dell'aviazione militare di Mosca. E infortunio mortale ieri sera in Valle Maggia. Un 60enne ha perso la vita sui monti sopra Maggia mentre stava effettuando lavori di pulizia di un terreno impervio. Stando a quanto comunica la polizia, l'uomo, domiciliato nella regione, è rimasto vittima di una caduta. Vano l'intervento dei soccorritori. Lorenz, è pronto?
1: Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia. It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
2: Le canzoni che hanno frequentato il firmamento delle charts mondiali transitano ogni settimana nell'orbita della Mix Parade, che si apre con la rocker toscana Gianna Nannini, che nell'84 trova la consacrazione definitiva con la pubblicazione dell'album Puzzle, prodotto dal leggendario Connie Plank, già collaboratore di artisti come David Bowie, Brian Eno e Eurythmics. A tracciare la via del successo, Fotoromanza, che con il suo celebre ritornello diventa un tormentone rimanendo in vetta alle classifiche per ben 2 mesi, vincendo Festival Bar, Voto alla Voce e Telegap.

nel 1999, per festeggiare i suoi 60 anni, Tina Turner si regala il 10° e ultimo album di inediti, prima di annunciare il ritiro dalle scene avvenuto a luglio del 2000, dopo un concerto tenuto a Zurigo. Ad anticipare l'uscita When the Art Take Is Over, che naturalmente viene accolta con entusiasmo a livello internazionale. Il prossimo 25 giugno Adam Levine e i suoi Maroon 5 staranno live all'ippodromo di San Siro, dove risuonerà la loro musica di qualità con ritornelli orecchiabili che sembrano scritti appositamente per conquistare le vette delle classifiche. Girls Like You è stata pubblicata nel 2018 con il featuring di Candy B.

Questo è l'inno ufficiale dei campionati del mondo di calcio FIFA 2026, che risuonerà durante tutto il torneo e nei vari show ufficiali. Dopo le esperienze delle precedenti edizioni, Shakira torna stavolta in compagnia del cantante nigeriano Burna Boy con Dai Dai. Tra i vari autori spicca anche il nome di Ed Sheeran. In Mix Parade anche George Michael, che al debutto come solista si presenta con un disco nutrito di power hits predestinate alle classifiche mondiali, come Monkey, diventato il quarto singolo consecutivo arrivato al primo posto tra quelli estratti da Fate.

0: presentata al Festival di Sanremo del 2007 ottenendo il quarto posto, La Paranza, dietro al ritmo allegro, ballabile e latineggiante, nasconde un significato più profondo, con allusione al mondo della criminalità organizzata ed esalta l'originalità dei testi tipica del cantautore romano Daniele Silvestri. Lo spazio della musica elettronica oggi tende verso il psichedelico con il duo inglese dei Chemical Brothers, considerati i pionieri della fusione dei ritmi da club con quelli più rock. Hey Boy, Hey Girl nel 99 è stato eletto uno dei riempipista più famosi che ha permesso di sdoganare l'elettro sound nei grandi stadi e nei festival di tutto il mondo.
1: Hey girls, hey boys, superstar DJs.

Madonna si potrebbe incoronare regina della Mix Parade grazie ad una carriera di oltre 40 anni iniziata nell'83 con l'album omonimo che conteneva Lucky Star e che continua attualmente con l'annuncio dell'uscita di Confession 2, l'attesissimo sequel dell'iconico disco dance del 2005. In Mix Parade anche Rihanna e la sua prima collaborazione con il DJ Calvin Harris, subito rivelatasi proficua visto che We Found Love ha dominato le classifiche 2011-2012. Yeah.

Dopo un periodo particolarmente intenso tra Festival di Sanremo, il successo di Mediterraneo e il primo tour nei Palasport, il cantautore ligure Brash è pronto per la bella stagione. 4 concerti già sold out al Porto Antico della sua Genova e un singolo pubblicato nel mese di maggio che si prenota come colonna sonora dell'estate. Ora un grande classico dei Depeche Mode, che è stato definito la pietra miliare che ha segnato la maturazione artistica e la chiave di svolta della produzione della band inglese.

Su Rise c'è una leggenda legata al campionamento di Knocking on Heaven's Door. Pare infatti che Bob Dylan, sempre molto geloso dei diritti delle sue canzoni e restio a concederli, ascoltò la demo di Gabrielle, voce calda tipicamente British Soul, apprezzandola al punto di acconsentire l'utilizzo del sample del tutto gratuitamente, chiedendo unicamente di apparire tra i crediti dei compositori. Ora un tuffo nel mitico Philly Sound con Gene McFadden e John Whitehead, storici e geniali autori di punta della scuderia Philadelphia International Records, ex membri della band di Otis Redding e interpreti di Ain't No Stopping Us Now, dal celebre e trascinante giro di basso di Jimmy Williams.

0: It's time for Mix Parade.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

In Make Parade anche ultimo, classe 96, all'anagrafe Niccolò Moriconi. Sembra seguire i suoi percorsi musicali un po' in sordina e lontano dai riflettori, ma quando rilascia nuove canzoni e annuncia il tour, diventa subito protagonista tanto da vendere 250.000 biglietti in 3 ore per il maxi concerto di Tor Vergata del prossimo 4 luglio, dove sicuramente presenterà anche il singolo di fresca uscita Romantica, inserito nel nuovo album. Oggi finale di Mix Parade a ritmo di freestyle con le gemelle portoricane Nicole e Natalie Albino, conosciute con il nome di Nina Sky, che nel 2004 pubblicarono il loro primo singolo in collaborazione con il DJ americano-giamaicano Jabba. E con questo è tutto, io mi fermo qui. La Mix Parade torna la settimana prossima. Ciao!

0: Televisione Svizzera.
1: Ancora un buon sabato a tutti, mancano pochi secondi alle 15 e 2 minuti. Diamo ancora uno sguardo alla meteo, anche se un po' mi sembra di essere un disco rotto oggi fino a questa sera, così come anche domani. In tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
0: 3 News.
1: L'informazione delle 15. L'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra dovrebbe essere raggiunto e ufficializzato nelle prossime 24 ore con la firma di un protocollo d'intesa, una firma che avverrà a distanza e in formato elettronico digitale. A comunicarlo è il premier pakistano Sharif, una tra le principali figure coinvolte nelle trattative, stando al quale, una volta sottoscritto il documento, le parti avvieranno veri e propri incontri a livello tecnico per affinare i punti concordati ancora in sospeso. Ma nonostante queste premesse, l'esercito israeliano ha annunciato una serie di nuovi attacchi contro obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano, miliziani che avrebbero risposto lanciando dal canto loro alcuni droni su nord di Israele, dove sono risuonate le sirene d'allarme. Fronte caldo questo che rientra nelle trattative di pace che potrebbe influenzarne l'esito. Alcuni dipendenti di Medici Senza Frontiere si sarebbero resi protagonisti di casi di abusi e sfruttamento sessuale in Chad, lungo il confine con il Sudan. È quanto emerge da un rapporto interno dell'organizzazione, stando al quale tra le vittime vi sarebbero anche ragazze minorenni. L'indagine ha evidenziato in particolare casi di sfruttamento sessuale in cambio di lavoro o addirittura di cibo, acqua e latte. Una sessantina le denunce raccolte, almeno 18 gli operatori coinvolti e licenziati. Tutto pronto dunque, una canzone parte localinos. E che canzone, signori!

0: presentada.
1: L'appuntamento con la musica, con gli artisti, con le artiste, con le band della Svizzera italiana. Benvenuti, bentornati. Sempre un piacere condividere con voi il sabato in diretta tra le 15 e le 16. In replica il mercoledì dalle 23 a mezzanotte. E poi ricordo sempre 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la possibilità del riascolto con il podcast. E sono un paio di mesi appunto che da Lupo Lupazzi in avanti, quindi dal mitico chitarrista rock e non solo dell'area ticinese, abbiamo anche attivato la zona vodcast, quindi la possibilità di vedere quello che accade nello studio azzurro. Quindi se così è, io sto salutando quelli che stanno guardando, quindi in questo caso vedere già le chitarre pronte, parlo di due chitarre, gli ospiti qua davanti a me che tra poco presento. E per tutti la possibilità di farlo quando decidete voi. Local Heroes è sì la chiacchierata con l'artista che invitiamo di settimana in settimana, ma è anche l'occasione per tutti, appunto, i produttori di musica, i cantanti, gli esecutori, di mandare le loro news musicali. E noi di settimana in settimana vi terremo sempre aggiornati su cosa accade nella Svizzera italiana musicalmente parlando. Quindi, prima di presentare l'ospite di oggi, partiamo con un progetto di Gabriel Broggini, mezzo Sin Plus, penso sia Sin lui. Un progetto alt indie pop, appunto, di Gabriel, scritto insieme a Jim Lawton. Un brano che si intitola Tra Milano e il mare, che racconta una sensazione di irrequietezza lucida. Non una fuga reale, ma uno stato sospeso tra la pressione urbana e il bisogno di apertura. Il brano è disponibile in digitale dallo scorso 29 maggio, con radio date fissata all'11 giugno per l'etichetta Funky. Il progetto si chiama Cura K. Tra Milano e il mare.

tra Milano e il mare. Cura K, Cura K. Produzione intima e contemporanea. Progetto di Gabriel Broggini. In linea con il nuovo cantautorato indie pop che alterna la dimensione urbana e l'evasione mentale.

0: A Local Heroes do il benvenuto a Lia Seddio e a Marco Monti.
1: Ciao Luca, ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Lia, ciao
1: Luca,
0: Marco.
2: Ciao a tutti.
0: Grazie mille di essere qui, grazie mille di essere qui con le vostre chitarre, con i vostri sorrisi e con la vostra energia.
1: Grazie a te per l'invito, davvero di cuore.
2: Piacere.
0: Allora, Lia, iniziamo a fare qualche domanda a te. Partiamo un po' dall'inizio. Tu sei nona di 12 figli.
1: Sì.
0: Qualcuno direbbe una squadra di calcio, visto un po' anche, insomma, il periodo.
2: Un clan.
0: Dico, esatto, un clan. Io dico praticamente una band già a casa, un'orchestra, insomma, guarda tu un po' come vuoi vederla. Ma come si fa a trovare spazio per cantare in mezzo a tutto quel casino? Si può usare?
1: Beh, diciamo che il casino era già musica, nel senso che era onnipresente la musica in casa. Appena entravo dalla porta di casa c'era mio fratello che suonava al piano, magari su di sopra nella sua camera, oppure sentivo mia sorella cantare le canzoni di Pino Daniele a squarciagola.
0: Okay.
1: O mio padre con la chitarra, quindi sì, era onnipresente ed è stato un grande stimolo per me, davvero. Sono proprio cresciuta in mezzo alla musica. Chiaramente io, per prendermi i miei spazi, a volte ricordo che mi chiudevo in camera per studiare la chitarra, perché comunque ci vuole anche il silenzio per poter suonare.
0: Quindi lei, anche già detto, te sei figlia d'arte, quindi anche la tua mamma suonava o suona?
1: Mia mamma è una grande ascoltatrice e secondo me, anche se non si è mai tanto esposta, è anche una brava cantante, perché ha una bella voce presente, però tendenzialmente ascoltava con molta gioia.
0: Il tuo papà invece? Chitarrista,
1: papà invece,
0: cantante?
1: Sì, polistrumentista comunque, però diciamo, okay, che di base la chitarra era proprio il suo strumento, e il canto e la composizione, quindi ecco, già ero stimolata anche in quel senso.
0: Quindi in quel contesto lì è già difficile fare il bastian contrari e prendere tutto e andarsene, cioè si è tra virgolette costretti ad approcciarsi alla musica.
2: Qualcosa devi imparare.
0: Sì,
1: Poi era un continuo stimolo. Io penso che forse la vita mi ha messa in questa situazione proprio perché dovevo avere questo stimolo nella mia vita. La penso un po' così.
0: E tu ricordi la prima volta con che cover hai iniziato? Cioè, hai iniziato magari suonando che strumento?
1: Ah, la chitarra,
0: la chitarra
1: sì. È il mio primo strumento, il canto, e di cover ricordo le canzoncine che mi insegnava mio padre, però lui, essendo compositore, io ricordo di più le canzoni che componeva lui, e io le imparavo, quindi sì, tipo Cammino qui sul piano, una canzone sua che adesso canto ai piccolini che vengono da me a fare yoga, ad esempio. Quindi ecco, sono partita così.
0: Beh, questo è un bellissimo approccio, e anche lì magari il fatto che tu fai anche solo canzoni tue, no? Quindi
1: tendenzialmente sì, poi ci sono alcune cover che amo e che suono, come i brani di Danit, oppure non so, Battisti, anche un po' i classici,
2: Ma una cosa che ricordo che mi diceva lì, appunto, quando anche l'ho conosciuta, che suo papà da piccola, una cosa incredibile, praticamente cantavano e diceva: facciamo questo pezzo di Bach, tu fai la mano destra, io faccio la sinistra a cappella
1: del pianoforte.
2: Del pianoforte.
1: Sì. Okay. E poi gli metteva i testi. Quindi
0: cioè, oh, wow.
2: Cioè che
1: canti polifonici, sì, erano esercizi molto belli. Sì, belli, però mi hanno formata, mi hanno dato tanto, sì.
0: E c'è stato un momento in cui hai detto: adesso vado avanti io, adesso...
1: Sì, già a 8 anni ho scritto la mia prima canzone.
0: Okay.
1: Faceva: candida la neve bianca, scende su il sentier. Mi ricordo che sì, questa è stata la mia prima canzoncina.
0: Ma wow!
1: E poi vabbè, dopo tutto si è evoluto. Già a 15 anni, diciamo, ho scritto la mia prima canzone, che poi sentirete in seguito, Viaggio oltre il deserto, che è stato un po' il mio cavallo di battaglia, ecco.
0: Hai sempre solo scritto in italiano?
1: Sì. Sì, perché la trovo una lingua meravigliosa, musicale, e poi la mia lingua, la lingua che conosco meglio.
0: E la cosa adesso che è cambiata è il paradosso della vita, no? Che adesso siete genitori. Quindi lo stesso approccio musicale avviene ancora in casa vostra? Quindi vostra figlia, avete una figlia, giusto?
2: Allora, abbiamo 4 figli.
0: Ah, ok, scusa.
2: Senso, tre maschiacci. No,
0: ok.
2: Poveri, no. Chiamiamo tanto, no? E Lana, che è la più piccola, diciamo che lei è quella che è arrivata dopo diversi anni, cioè
1: ed è la nostra figlia comune.

0: pilota di elicottero, lui vuole fare quello nella vita, appunto, solo quello. E...
1: interessante.
2: Ognuno ha le sue passioni.
0: E Lana, chiudo con Lana, invece Lana è intonata, canta, suona il pianoforte, adesso vuole proprio fare pianoforte, anche un po' la chitarra, gli stiamo insegnando, ecco, lei ha preso, ma lei è proprio con noi, quindi attinge, assorbe.
1: Sicuro, certo.
2: Comunque, ritornando alla tua domanda, se i figli ci hanno fatto cambiare, è certo, cioè mettere a mondo un figlio è qualcosa che ti fa crescere molto, ti porta a fare un sacco di esperienze, e quindi sì, direi che, anzi, abbiamo la canzone che suoneremo in live fra poco, è proprio stata scritta per alla nascita del mio figlio, il mio primo figlio,
0: di Samuele.
1: Ecco, quindi che la musica va anche a tributare poi certi momenti della vita.
0: Adesso ha 20 anni, diciamo.
1: Quindi sì, il tempo passa per tutti.
0: Probabilmente una canzone che tutti chi è genitore dice: ah, è proprio così.
1: Prima di quel live, invece, hai citato prima Viaggio oltre il deserto. Prima di ascoltarla ce la introduci, dicevi una delle prime composizioni che hai fatto da giovanissima, da teenager.
2: Esatto, rappresenta un po' l'ottimismo, il viaggio nella vita, già il titolo lo dice un po', Viaggio oltre il deserto. Questo deserto per me rappresenta i limiti della mente, quindi tutte le nostre difficoltà che incontriamo nella vita, che però che la vita anche ci mette di fronte per poter evolvere, e una volta che riusciamo a superare, a volare oltre questo deserto, andiamo incontro all'oceano, quindi è molto poetica come canzone, però rappresenta proprio l'unione con la nostra anima, quando riusciamo a riconnetterci con la nostra anima e ritrovare il significato profondo della nostra vita.
1: Lia Seddio, insieme a Marco Monti, ospiti oggi di Local Heroes. Questo è Viaggio oltre il deserto.

0: Viaggio oltre il deserto, oggi l'ISD ospite a Locali Rosa, insieme a Marco Monti, grazie ancora di essere qua. A 15 anni scrivi questa canzone, poi ecco, già dal 2012 fai... Cioè vai in Svizzera interna per fare un talent.
1: Sì.
0: Quindi c'avevi anche già un po' quella che si chiama la tola, no? Nel senso che adesso al di là di cantare con delle tue canzoni.
1: Ma in realtà ero un po' inconsapevole.
0: Ah, ma ci sta, ci sta.
2: No, in realtà l'ho ingabolata io così. Eravamo al Parco China a fare una passeggiata, c'era, per caso passiamo, c'era un cast. Dico, ma c'è lì a Ribetta Tel, mi sembra.
0: Sì.
2: Dico, ma c'è lì un cast di una trasmissione? Non sapevamo cos'era, il nulla.
1: Non sapevo
2: così.
1: Neanche cos'era un Got Talent.
2: Poi noi andavamo al China, okay, a suonare spesso così per divertirci. Dico, dai, ma andiamoli, facciamo sta cosa, vai, cantagli una canzone, così è nata.
1: Sì, mi hanno presa, cioè, ho cantato forse Viaggio oltre il deserto e mi hanno presa.
0: Sì, infatti ho visto il video e per quello che dico, cavolo, serve un pezzo in più, anche quello arriva da casa e dalla famiglia, cioè vabbè, inconsapevole hai detto, però anche abbastanza, insomma, un pelo per arrivare là, tirar fuori voce chitarra.
1: Ma forse sì, dai, mio papà alla fine sempre, cioè, ma forse sono cresciuta proprio in questa dimensione, quindi per me era un po' naturale.
0: È normale, sì.
1: Sì, forse mi fa quasi più paura cantare una cover e non rappresentarla così bene, sì, come avrebbe voluto il suo...
0: Invece i tuoi pezzi li senti tuoi, esatto, e quindi questo ti porta anche ad avere un altro tipo di carica.
1: Sì.
0: Talent, e poi non hai smesso con la televisione, se vuoi, perché arriva anche nel... non mi ricordo, 2013-2014, il programma Cash, quindi la collaborazione con...
2: L'abbiamo dimenticato, l'avevamo anche dimenticato.
1: Con Luca Mora, sì, che bello, era stato divertente proprio, sì.
0: E basta la parte... produce un sacco di video, quindi ecco, la parte visiva è qualcosa che vi piace, che seguite, che continuate a mantenere anche...
1: Sì, quando riesce a manifestare a livello visivo quello che cerco di esprimere a parole, è sempre, vabbè, sempre un po' una sfida, no? Per riuscire a fare questo. Infatti nell'ultimo brano che è uscito oggi c'è un videoclip che secondo me è riuscito a fare questa cosa. Lisa Regazzi l'ha
0: sì, prodotto. L'ho visto.
1: Sì, immagini di natura, di connessione. Sì.
0: Tra l'altro, beh, tutti i video, tutte le canzoni si trovano sempre tutto su mx3.ch, quindi ogni artista che viene a Local Heroes ha già un account su mx3. Però vogliamo ricordare magari quali sono i vostri canali, i tuoi canali, Lia?
1: Sì, YouTube sicuramente, Spotify, tutti i digital store per ascoltare la musica sono presenti, ma anche i social, quindi Instagram, Lia Seddio, Facebook.
0: Che rapporto hai con i social?
1: Allora, adesso sono migliorata. Tendenzialmente io con tutta la tecnologia ho sempre avuto un po' un'allergia, soprattutto da ragazzina, perché sono cresciuta proprio senza televisione. Scusa, RSI, okay, che lo dico, però. Sì. Sono cresciuta senza televisione e con tanta musica in casa. E poi però ho dovuto comunque imparare, perché il mondo è vasto e vanno imparate tante cose. E la cosa che mi ha aiutato di più ultimamente è stato aprire un'attività, perché ho aperto un'attività da 4 anni come insegnante di yoga, un centro, okay, yoga, e quindi lì per sopravvivere devi emergere, devi far vedere quello che fai, quindi lì ho imparato a usare i social, devo dire a livello proprio professionale, e però mi ha aiutato perché comunque adesso sto mettendo queste capacità che ho imparato lì anche nella musica, quindi...
0: E infatti ho visto che sei arrivato e hai piazzato il cavalletto, stai facendo una ripresa nonostante abbiamo qua diverse videocamere, quindi stai recuperando anche
2: tutto materiale da...
1: Ma poi la vita è bella perché appunto impari tante cose, alla fine è anche divertente fare grafiche, mi sono accorta che anche quello è un'arte. Farlo bene,
0: sì, forse serve tempo, no? Come in tutte le cose,
1: sì,
0: per farla bene
1: dentro.
0: Bisogna
1: entrare dentro, provare, sperimentare, metterci del tuo, no? Alla fine è tutt'arte se metti dentro un po' della tua passione, no?
0: Sì, è verissimo.
2: Ma specialmente quando hai la motivazione, alla fine poi ti viene più facile farlo. Infatti magari ai tempi prima, quando all'inizio non era tanto motivato, non aveva tanto il nesso tra social e quello che si faceva.
1: Ma perché non mi serviva e perché alla fine preferivo andare nell'orto a tirar su un po' di erbacce e raccogliere due pomodori.
2: Adesso è il contrario, io vado nell'orto.
1: Esatto.
0: E lei è libero. Esatto.
2: Sono libero.
0: Quindi tu, Marco, non hai un buon rapporto con i social?
2: No, sì, aiuto.
0: Lo gestisci?
2: Aiuto. Io faccio la contabilità, che è già una cosa con i social, però è già un bel pacchetto. Poi chiaro, se c'è da smanettare, quando non riesce a fare qualcosa mi chiama e glielo magari
1: Ma poi a livello anche di quando registriamo i brani così, diciamo che lui fa tutta la parte proprio di mixer, di registrare, quindi
2: tutto quello che è parte studio, appunto,
0: registri. Ah, registri tu, ma fate a casa o?
2: Siamo allo studio in casa.
1: È diventato un fonico praticamente.
0: Wow, un producer anche.
2: Praticamente quando abbiamo fatto la scuola, il centro yoga, abbiamo riattato tutto un piano della casa e una parte adibita a studio e una parte adibita a sala yoga.
0: Ah, quindi tutto in casa con quel bellissimo giardino di cui parlavamo prima.
2: Sai perché? Ti dico, abbiamo avuto uno studio per diversi anni, già ai tempi, con altre persone, ma non avere lo studio in casa è un dramma, perché devi andare in studio per... ed è una cosa che non funziona, è come l'orto devi averlo sotto casa, non puoi avere vado all'orto che devo... è una cosa immediata. La musica è creatività, tu sei in casa, ti viene una cosa, vai in studio quando
0: hai voglia. Dopo non tutti hanno la possibilità,
2: no, però almeno per me era, per tanti anni abbiamo avuto uno studio lontano,
0: ok, no? Quindi conosce entrambe le realtà.
2: Avevo uno studio insieme a Maxi B, abbiamo prodotto tutti gli anni 90-2000, abbiamo fatto delle belle cose così, è stato un periodo bellissimo, il Real Jungle Studio me lo ricordo ancora, in via Maraini a Lugano.
0: Ah beh,
2: spettacolo,
0: nome sì.
2: Spettacolo, spettacolo.
1: Il nostro centro yoga infatti si chiama Spazio Consolida Yoga Arte Natura ed è il connubio di queste tre dimensioni che siamo riusciti a costruirci nella nostra casa, quindi al piano di sopra la sala yoga, lo studio di yoga e fuori casa un giardino col frutteto, le galline, tutto quello che...
0: Sembra la famiglia del mulino bianco, però
1: no. Ma dai, non dirlo.
0: Allora, il nostro numero di WhatsApp 079-873-8073, scrive Sara Demir. Un abbraccio all'ISD, io ancora me la ricordo quando ha fatto il casting, ho cantato successivamente la sua canzone a casa. C'era anche Crista in giuria delle Ticinesi. Crista Rigozzilo.
2: Giusto. E DJ Bobo. DJ Bobo.
0: Ah, dai,
2: c'era
0: Chihuahua.
2: DJ Bobo. Sì. Chihuahua.
0: A proposito di Chihuahua, animali ne avete a casa?
1: Le galline.
0: Ecco.
2: Le galline.
1: Un gatto
2: e il cane.
1: E poi i figli. No, dai, scherzo.
0: Beh, sono sempre degli animali simpatici anche loro. Tornando alla musica, inforchiamo le chitarre.
1: Dai, va bene. Vai.
0: Lasciamo il tempo di farlo, sono qua appunto con...
1: Marco.
2: Facciamo magari un brano, il brano che ha presentato alla finale dello Schweizer Talente.
0: Sì.
2: Che io ho sempre detto che era un brano talmente così delicato e profondo che era troppo per lo, secondo me.
0: Ok.
2: Però lei insistiva di farlo, difatti dopo la finale l'hanno. No, scherzo.
0: Come sentitela?
1: Sentirmi viva.

0: Radio, altra nuova uscita. Progetto di cover rock che poi diventa invece progetto di pezzi scritti da loro, nome omaggio all'emittente no profit Kili Radio della National Dakota del South Dakota. Tiziana Ghiringhelli, Oliver Antonio, Matteo Frappoli alla batteria e la loro nuova, appunto, e molto bella Pain Taking Over Love. Io in studio c'ho sempre ancora Lia e Marco, grazie mille, ti abbiamo sentito prima cantare, vi abbiamo sentito suonare questa voce cristallina e si parlava ancora un po' di quello che è successo appunto nel primo talent. Mi parlavi della sconfitta e ora è un tema che magari lo affrontiamo adesso in questa domanda, quindi che ti ha rafforzato aver perso, insomma, non è stato così male aver perso, mettiamola così.
1: E da una parte sì, perché comunque dietro la sofferenza o il disagio che si crea quando perdi, ti rendi conto che c'è proprio un attaccamento all'idea che si ha di sé, no? Si vorrebbe apparire in un certo modo, si vorrebbe fare in un certo modo e invece non succede, quindi è molto legato anche al giudizio dell'altro e mi ha fatto lavorare tanto su questo aspetto nella mia vita, ma anche nelle piccole cose poi della vita, no? E quindi sì, ringrazio comunque la vita di avermi fatto fare questa esperienza e poi anche, sai, avere un po' meno aspettativa, no? Perché lì mi ero caricata di aspettativa e poi tutto si rompe e rimani spiazzata. E invece andare un po' più alla leggera, vivere le cose un po' come se fossero un po' un gioco, ecco.
0: E ci riesci? Ci riuscite realmente?
1: A volte sì, a volte meno, dipende. Dipende cosa c'è in gioco.
2: Sì, dipende cosa c'è in gioco, però tendenzialmente se chiudi gli occhi e pensi che siamo una palla in mezzo al vuoto cosmico, dici, caspita, il mio problemino che devo risolvere perché devo cantare o devo...
1: Esatto.
2: Diventa nullo, diventa niente con l'immensità che c'è. Io faccio così per farmi togliere un po' le idee.
0: No, mi trovo anche abbastanza filosofi, molto legati a energia, cicli naturali. Tu Lia, quando scrivi hai qualche pratica, hai qualche cliché, qualche schema ricorrente?
1: Allora non lo chiamerei schema, diciamo che quello che mi succede è che entro in una sorta di connessione, divento un po' antenna. Io dico sempre che le mie canzoni, non prendetemi per pazza, che le mie canzoni esistono già da qualche parte e che semplicemente io le capto e le riesco a canalizzare. Sì. Poi vabbè, chiaramente c'è anche un lato un po' di quando ti attraversano metti un po' del tuo, però tendenzialmente io cerco di far arrivare in modo puro quello che mi arriva e ecco, sì.
2: È un po' come lo scultore, sì, che sceglie un bel pezzo di pietra,
0: sì,
2: e la statua è già dentro, toglie solo il superfluo. È un po' quella cosa.
1: Bella
2: lì.
1: Questa, sì,
2: è come immagine, ma la musica è anche così, no? Spesso tu hai un percorso
0: dovrebbe
2: di vita.
0: Dovrebbe essere così, sì.
2: Ecco. Infatti, spezzo una lancia a questa tua affermazione, perché noi abbiamo proprio scelto da quasi subito dall'inizio della nostra, diciamo, percorso musicale, questa strada, perché abbiamo vinto anche dei concorsi, c'era un contratto con la Warner come autori, ma alla fine abbiamo mollato tutto perché era
1: autenticità,
2: era un lavoro, cioè come degli operai ti chiamavano, scrivimi due pezzi,
0: certo.
2: No, ma noi scriviamo se c'è qualcosa da dire in base al nostro vissuto, poi
0: bella, mi piace questa visione ancora
2: la forma d'arte,
0: romantica, sì, artistica, romantica, no?
2: Sì.
0: Quindi che se serve un brano di 5 minuti scriverò una canzone di 5 minuti e non
1: sì,
0: un radio cut di
2: sì, difatti uno vede i nostri pezzi
0: di
2: non
0: due
2: è che
0: minuti
2: che
0: sempre
2: stiamo
0: più corti, insomma,
2: sì, che stiamo dentro nei 3 minuti, noi ce ne freghiamo, sforiamo
0: adesso
2: anche
0: sono
2: un po'.
0: Accorciati ancora di più,
2: sì,
0: mi sa,
2: no,
0: i tempi delle,
2: noi,
0: delle canzoni. Chi mi presenta? Accendo la fantasia.
1: Dai, io direi.
2: Vai.
1: Accendo la fantasia, bravo, parla proprio di questo, parla proprio da dove arriva la canzone. E io spesso lo paragono allo stato ipnagogico, che non so se lo conosci, è lo stato che si verifica tra la veglia, lo stato di coscienza veglia e lo stato di coscienza sogno.
0: Okay.
1: Noi entriamo in uno stato dove si decostruisce la coscienza e lì ti arrivano proprio delle allucinazioni visive, uditive, e spesso tanti artisti io so che prendono la loro ispirazione da lì, e anche a me a volte succede che mi arrivano dei barlumi di ispirazione proprio da quello stato, quindi a volte mi appisolo e ricerco l'ispirazione in quello stato di coscienza.
2: Poi ti alzi veloce, cado a scrivere.
0: Ascoltiamo Accendo la fantasia, Lia Sedio.

0: accendo la fantasia. Bello, una bella produzione. Magari anche piuttosto diversa da quella
1: che abbiamo ascoltato
0: prima.
1: Un binario un po' parallelo a quello che facciamo adesso, diciamo un po' distanziato, ma è un'idea che abbiamo di un progetto anche di quel tipo più elettronico. Adesso siamo in una fase molto acustica comunque. Adesso l'album che uscirà a primavera dell'anno prossimo
2: sarà
1: tendenzialmente acustico. Ecco. Non si sa cos'è.
0: C'è un ospite.
1: No, deve prendere la pastiglia delle 3:30.
0: Esatto.
1: No,
0: è vero. Finora abbiamo parlato un po' di passato. Parliamo un po' di presente e anche di futuro, perché io ho in scaletta un nuovo singolo.
2: Sì, nuovo singolo, Pace e la Guerra, sì. È uscito oggi, mi raccomando, andate a vederlo su YouTube, andate ad ascoltarlo su Spotify. Sì, è un brano che ci invita proprio alla riconnessione con la natura, con noi stessi, con gli altri, per entrare più in una vibrazione di unione, di amore alla fine, e rientrare un po' in questo ritmo della natura. Quindi prima cosa, rallentiamo, cominciamo ad ascoltarci e a ascoltare.
0: Ma come si fa in una società così frenetica?
2: Si sceglie, si può fare.
1: È una scelta, anche perché diciamo che con tutto quello che sta succedendo adesso nel mondo, tutti questi grandi conflitti, se si riduce ai minimi termini, alla fine le guerre nascono perché le persone non parlano più, non comunicano più e non condividono più. E poi si arriva lì. Ma se le persone parlassero.
2: C'è un senso di separazione, sì, che
1: questo
2: ci allontana e che provoca delle piccole guerre, tra di noi, no? Nelle relazioni, nelle coppie, nelle famiglie, al lavoro. Se si lavora a questo livello, magari potremmo cambiare il mondo anche su scala più grande.
1: Sì, appunto.
0: Ci ascoltiamo, Pace alla Guerra. Esce oggi, presentata a Local Heroes per noi.

0: si intitola Pace alla guerra. Lì a Settio. Presentato oggi a Local Heroes ed esce oggi. È un caso o ho aspettato di presentarla a Local Heroes?
1: No, in realtà è un po' un caso. Sono quei casi belli della vita, anche ad esempio è luna nuova oggi, quindi è, mi piace
0: vedi?
1: Questa cosa. Sì,
2: è un caso.
1: È arrivato proprio anche qua casualmente in luna nuova.
0: Salutiamo la Vale, io qua c'è lo Chef Cava, quando non c'è lo Chef Cava c'è la nostra Vale Starlight che si occupa di astri. Vero. Quindi fosse stata qua lei ti avrebbe detto.
1: Mi avrebbe già detto.
0: Sì, sì, sì. Sì, sì. Magari in ascolto e ci scrive. Pace alla guerra esce oggi con un video, quindi che si trova sui canali che hai detto prima, quindi sì, ti cercano appunto, ripeto, su mx3.ch si sì. Trova tutto e si trova poi anche link per entrare poi nei vari social. E il 18 di settembre che cosa succederà invece?
1: Arriverà.
0: Facciamo già un
1: sì, dai, un altro singolo e ci saranno poi a seguire altri singoli, 3 o 4, prima dell'album che uscirà a maggio 2027 e sarà un album proprio di questa, con questa sonorità acustica, con questa strumentazione, sì. Chitarre, voci, contrabbasso, percussioni e piano, abbastanza semplice, minimal. Che ci però rispecchia.
0: Quindi già pianificato un po'.
3: Sì, abbiamo pianificato perché sì. Essendo che sono 10-15 anni che dobbiamo uscire con un album, stavolta abbiamo detto mettiamo tutte le tappe, perché il problema quando è uscito Cammina, che è stato un singolo che è andato tantissimo, sì. Abbiamo suonato 5 anni con una canzone, eravamo sempre in giro a suonare, preparavamo i live, quindi studio zero, perché o lavori in studio o fai live, perché le due cose
1: è difficile.
3: È veramente difficile e alla fine continuavamo a fare singoli, a suonare singoli e stavolta abbiamo detto no, ok, qualche concertino, sì. Difatti martedì.
0: Infatti. Martedì dov'è che si può ascoltarvi?
1: Potete venire a trovarci al Festival L'Effimera, che tra l'altro è una prima edizione, è a Cavigliano, alla Fattoria Sociale Agarta, un 8 giorni che è già partito, parte oggi anche il Festival L'Effimera, tra l'altro, oggi c'è l'apertura, sono 8 giorni di arte, eventi, davvero di tutto, e ci saremo anche noi che presenteremo il nostro singolo, noi saremo martedì alle 19.30 per una mezz'oretta, ecco, in duetto io e Marco.
0: Quindi ecco, per chi è curioso,
3: puro,
0: duetto
3: puro io e lei e basta, senza band, senza niente.
0: Fantastico. Ciao. La band sarebbero tutti fratelli e tutti
3: famiglie. No, abbiamo
1: la band arriverà, dai.
3: Arriverà.
0: E visto che abbiamo parlato di live di duetto puro, ci salutate con un altro pezzo?
1: Dai, va sì. Bene. Quando sei nato, dedicato al mio primo figlio Samuele
3: e a tutte le mamme e a tutti i papà.
1: Esatto.
0: Ok. Grazie a Dio. Marco Monti live.

0: grazie mille a Lia, grazie mille a Marco, e senti questo messaggio. Non parte.
1: Stavo dicendo, forse sono io che non lo
0: scrivo. E comunque ha scritto tua sorella, ha scritto: rispetto al talent nel mio cuore siete sempre i number one.
1: Grazie, ma quale sorella?
0: La Leti.
1: Ciao Leti, grazie.
0: Non so perché, non fammi provare. Ah, schiaccio play ma non va, pazienza. Noi chiudiamo, grazie ancora ragazzi.
1: Grazie Luca, grazie,
2: grazie
1: di cuore.
2: Grazie a tutti.
0: Chiudiamo con nuovo singolo in casa Luca Fellaz, si intitola Candle. Scritto e prodotto con Harry di Harry e Kenzo. Luca Fellaz, cantautore locarnese. Localiros torna sabato prossimo. I learned to love myself. I learned in the hard way.
3: Ciao Lia, ciao Marco, sempre bello sentirvi. Indovinate chi sono?

0: Candle, Luca Fellaz. Brano che si muove tra indie pop e alt pop con atmosfera notturna e un mood molto emotivo. La scrittura è personale e intima e adatto a rotazioni new music a fasce notturne, ma secondo me si ascolta molto bene anche un sabato pomeriggio.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 16 e 4 minuti, oramai a Local Heroes è così. Diamo ancora uno sguardo al tempo, fino a questa sera così come anche domani. In tutto il paese è previsto tempo in prevalenza, soleggiato e caldo. Per quanto riguarda il traffico, Via Suisse mi segnala che in Ticino il traffico è scorrevole, al momento non ci sono particolari disagi alla circolazione da segnalare. La situazione invece, quando c'è un invece, perché alla galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, code di 3 km, attese di circa 30 minuti, con l'entrata di Airolo chiusa in direzione nord, corsia preferenziale Cupra aperta. Nella direzione opposta invece le code sono di 2 km in direzione del Ticino, ritardo di circa 20 minuti.
1: 3 news.
0: L'informazione delle 16. La flottiglia per Gaza in navigazione anche sul Lemano. Nelle scorse ore una ventina di imbarcazioni ha solcato le acque del lago per manifestare sostegno alla causa palestinese in vista del vertice del G7 che si terrà a Evian in Francia la settimana prossima. L'iniziativa partita da Losanna ha visto la partecipazione di un centinaio di attivisti che denunciavano soprattutto le violenze in corso nella striscia di Gaza per mano dell'esercito israeliano a danno della popolazione palestinese. E rimaniamo in qualche modo in tema. L'esercito israeliano ha annunciato una serie di nuovi attacchi contro obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano. Miliziani che avrebbero risposto lanciando dal canto loro alcuni droni sul nord di Israele, dove sono risuonate le sirene d'allarme. Un fronte caldo che rientra nelle trattative di pace in corso tra Stati Uniti e Iran, che potrebbe influenzarne l'esito. E a tal proposito ricordiamo che secondo quanto annunciato dal premier pakistano Sharif, una delle principali figure coinvolte nelle trattative in corso tra Washington e Teheran, un'intesa per far cessare le ostilità potrebbe essere raggiunta e ufficializzata nelle prossime 24 ore con la firma di un protocollo d'intesa, una firma che avverrà a distanza e in formato elettronico digitale. Secondo Sharif, una volta sottoscritto il documento, le parti avvieranno veri e propri incontri a livello tecnico per affinare punti concordati e ancora in sospeso. Tra poco al via il gioco del Luca.

0: Ancora messaggi per Lia, saluto splendida Lia, mi regali sempre emozioni dolcissime, un saluto da Lin e famiglia.
1: Gioco del Luca.
0: E anche in questo caso un buon sabato, benvenuti e ben trovati. Uno chef cava in grandissima forma che tra poco vi presento, vi introduco. Oggi non solo chef, vedremo anche di cosa si occupa, oramai sempre di più una rock star, sempre di più a 360 gradi. Gioco del Luca che mette in palio anche oggi il grembiule che tutti vogliono ma che in pochi hanno. Beh, sempre di più, una volta alla settimana lo stiamo regalando, quindi ecco, fin da subito dopo lo ribadiremo anche con lo chef, cerchiamo la fotografia, quindi rimane una sorta di patto quella che facciamo noi con i vincitori o le vincitrici che siano, ecco, non è importante che sia indossato, assolutamente va benissimo anche come abbiamo già ricevuto grembiuli messi sul frigorifero, appoggiati su un tavolo, insomma chi se ne frega, il concetto è questa così condivisione, no, dello spazio, del gioco eccetera. E come è già avvenuto tempo fa con l'amico Loris che saluto, se qualcuno ha dei grembiuli particolari o che vuole farci vedere, insomma, ecco, per carità li può mandare. Ma dai, facciamo così. Che ti vedo scalpitare. Al gioco del Luca, lo chef cava.
2: Un gustoso sabato a tutti. Stavo tirando avanti lo schermo del computer, se non ci vedo. Che miseria.
0: Allora, dovrò chiedere alla tecnica un binocolo, una lente, magari quella per i francobolli.
2: Ingrandiamo un attimino gli schermi del computer, che sono piccoli, porca miseria, dai.
0: Ci sta.
2: Sì, no.
0: Chef Cava, bentornato. Com'è andata la settimana?
2: Una bella settimana intensa, ma piena di soddisfazioni e di tante cose che poi vedremo, racconteremo e faremo.
0: Stamattina dove eri?
2: Stamattina ero a fare il giurato per...
0: Giuro.
2: A fare il giurato per dei Giochi Senza Frontiere.
0: Ma bellissimo.
2: Per un gruppo di persone che facevano la loro praticamente grigliata di fine anno e quindi la fanno sempre, oltre la grigliata, fanno anche un po' di giochi per fare un po' di team building, per stare un po' insieme, cose diverse.
0: Mi piace la tua ecletticità, tanto tempo ne hai da vendere che puoi anche andare a fare il giurato.
2: Sì, ne è vero? No, vabbè, ma è stato divertente.
0: Ma magari c'è qualcuno in ascolto che vorrebbe capire anche in che modo si diventa giurato dei Giochi Senza Frontiere.
2: Anche che nessuno... No, ma è semplicemente, ma qualsiasi, ma lo puoi fare per le scuole, lo puoi fare per qualsiasi gara. Adesso sta lì a prendere il tempo, non è che ci vuole.
0: Ma tu nel passato l'hai anche fatto, magari Giochi Senza Frontiere?
2: No. I miei avevano tutti frontiere ben delineate. Sì. No, non ho mai fatto.
0: Non è tempo di giocare,
2: no.
0: Tu.
2: No, ma non l'ho mai fatto, non mi è mai capitato. Però.
0: E un gioco che vuoi raccontarci, il più divertente, quello che ha trovato più ilarità nel gruppo, non lo so, qual è stato?
2: Vabbè, naturalmente io ero il responsabile del gioco con gli sci, non so se lo conoscete, è no. Un grandissimo sci con più attacchi, dove le persone si mettono insieme ma devono camminare all'unisono, no? Quindi non è proprio una cosa semplice, perché sono magari in tre o quattro, ma lo sci è uno solo e tutti sono attaccati su questo sci, quindi devi trovare la
0: bel
2: giusta.
0: Sincrono.
2: Bravissimo. Allora sentivi chi parteva a sinistra, a destra, e già lì capire qual è la sinistra e la destra, c'è uno. Se no uno diceva 1-2, ma cominciamo dall'1, cominciamo dal 2. Però quando partivano, poi dopo era un bel andare.
0: Si divertivano i ragazzi.
2: Si divertivano, sì. Poi c'era tutto un percorso ostacoli, dovevi saltare via anche un piccolo ostacolo rialzato, che lì ti devi mettere di lato, tirare su un piede. Insomma, non è sempre dritto e va avanti.
0: Serve un po' di logistica, di tecnica.
2: Dopo un po' che sei lì, devi un po' capirla. Però si sono difesi tutti alla grande ed sono stati veramente bravi.
0: Iniziano ad arrivare e iniziamo a salutare. Allora, scusate il ritardo, oggi lo sto inaugurando, è bellissimo, grazie. Quindi Katia ci ha mandato la foto del grembiule nero col logo.
2: Eccolo lì!
0: Sta impastando. Quindi...
2: con una fantastica KitchenAid.
0: Esatto.
2: Sì.
0: E secondo te è più torta o è più un lievitato?
2: Secondo me è un po' pane, più un lievitato, forse una focaccia, un pane, ma non riesco a vedere dentro così bene.
0: No. Poi salutiamo l'amico Loris che abbiamo citato prima e che naturalmente da buon fedele ascoltatore. Ciao amico, ciao Chef Cava.
2: Ciao Loris.
0: Certo che come il mio non ne avevate ancora visti. Ciao.
2: No, sto ridendo ancora adesso.
0: Si riferisce alla foto del Green Bull che ci aveva mandato
2: un po' di tempo
0: quando
2: fa.
0: Ancora Loris aveva i capelli neri, però ti ricordi che
2: ah giusto, è vero, perché dopo ci

0: I capelli a regola tengono, scrive Loris. La barba che ha le mesh bianche.
1: Allora siamo tutti nella stessa.
0: Ricordavo qualcosa di sale e pepe,
1: Siamo tutti nella stessa barba.
0: Mi sa di sì.
1: Barba, beh.
0: Ti piace Nirvana, Chef Cava?
1: Ma siamo amici, cacchio.
0: Sì, ti segue,
1: Carco. Sì, Carco Ben, cacchio. Ogni tanto lo
0: che saluto.
1: Sì, che saluto, certo, non ci mancherebbe.
0: Boh, ridere fino a un certo punto, perché dopo vedremo, perché oggi ci farei anche delle recensioni che vanno al di là di pentole.
1: Non sono proprio Nirvana, però.
0: No, direi di no.
1: No, però, vabbè. No.
0: Allora, torniamo a noi. Una foto l'abbiamo ricevuta, non so se è la vincitore o vincitrice settimana prossima, di settimana scorsa, non
1: no,
0: credo.
1: Mi sembra di no, perché Katia aveva ricevuto il grembiule già qualche settimana fa e giustamente adesso ce l'ha inviato.
0: Ah, scusate il ritardo.
1: E siamo in pace perfetto. Con Katia.
0: Esatto, neanche sabato scorso mi sa che abbiamo ricevuto, oramai abbiamo qualche...
1: No, adesso dovrebbe arrivare quella di sabato scorso, non mi ricordo più chi era il vincitore, ma era un maschio, credo.
0: Sì, mi sembra di sì. Comunque, vabbè. Voi in ascolto lo sapete, se avete ricevuto un grembiule che avete vinto qua, se avete voglia mandateci. Per vincere quello di oggi, come facciamo?
1: Allora, per vincere quello di oggi, guarda, la nostra
0: difficilissimo.
1: La nostra condizio sine qua non. Quando daremo gli indizi, per favore, ci mandate la risposta più i vostri dati personali, che almeno

0: cioè una band anche che ha scritto una canzone.
1: Ma cavolo, ma ce ne abbiamo i soldi per pagare tutti questi, queste siglette, questi jingle? Va bene. Comunque sì, ecco, l'abbiamo detto, adesso l'abbiamo confermato con la nuova sigla.
0: Anche sul beat l'abbiamo detto.
1: Appunto, cioè, più mi così, raccomando, ricordatevi che bisogna mettere i dati.
0: Quindi, nome, quindi, cognome, indirizzo, Gigi da Viganel, alle mia se.
1: No, alle mia se, no, Nanca Viganel, Sum da Viganel, non è abbastanza.
0: Ok, quindi informazioni che un postino, e magari anche Lorena, riesce a capire, a scrivere.
1: Sì, fa un po' più fretta,
0: Poi postino, sotto cenere lo fai tu.
1: E sopra cenere lo fai tu. Io. Ok, quindi ecco, siamo quindi ben divisi.
0: Per quello che forse questi due postini un po'
1: visto così. I due postini non siamo proprio affidabilissimi, però.
0: Mettetecene qualche info in più. Allora, con cosa vuoi iniziare? Ti chiedo io, è una preparazione?
1: No, non è una preparazione. Però ti posso dire, non lo so. Adesso ti do i valori nutrizionali per 100 grammi e quindi già qua, già qua.
0: Allora, ricordiamo settimana scorsa che cos'era, perché non era né una preparazione né un ingrediente, quindi le cose possono essere anche un po'.
1: Settimana scorsa era uno stato d'animo, un modo d'essere, un ritorno nel prato. Cioè, era un picnic. Ecco, voglio dire, settimana scorsa era il picnic. Non lo so, non abbiamo definito bene un cos'è un picnic, però è uno stare insieme, è un condividere un bel posto, è avere un stare nella natura, ecco.
0: Io lo farò domani.
1: Benissimo, benissimo. Hai già scelto.
0: Vado ad ascoltarmi la puntata del sabato scorso.
1: Ah, ok, va bene. Va bene. Che prendi appunti.
0: Che sul fiume hai detto che vale.
1: Certo che vale.
0: Perfetto.
1: Poi c'è Valerio Picnichetti che sarà passato, avrà pulito sicuramente i sassi dove tu puoi stare a osservare, a guardare. Certo. Il prato l'avrà pettinato e ti avrà tolto le nuvole per farti i tuoi selfie o per fare le foto instagrammabili. Quindi voglio dire, di cosa stiamo parlando?
0: No, speriamo che non si impalesi qua un altro Valerio anche oggi.
1: Non lo so, vedremo.
0: Ok. Quindi, per vincere oggi.
1: Per vincere oggi.
0: Dicevi.
1: Allora,
0: valori nutrizionali,
1: Per quindi, 100 grammi
0: quindi,
1: di parte edibile, quindi consumabile, mangiabile.
0: Ah, non che puoi costruire.
1: No. Edile quella. Allora, per 100 grammi abbiamo 39 calorie, di cui 9,5 sono carboidrati, 1,5 sono fibre, 0,9 sono proteine e appena 0,3 sono grassi e il contenuto di acqua è l'88%. Quindi
0: che riflessioni possiamo fare su questi numeri?
1: Beh, non è proprio una cosa poco calorica.
0: Ok.
1: Perché 39 kilocalorie per 100 grammi, sì, è poco, attenzione, non voglio, non è un panetto di burro, le mie 100 grammi di intero,
0: no,
1: le olio.
0: Ok.
1: Però
0: C'ha parecchia acqua,
1: però ha una buona percentuale anche di carboidrati,
0: Perfetto.
1: E qualche fibretta, quindi.
0: Quindi direi che il primo indizio lo possiamo così buttare nell'etere. 079-873-8073. Mi raccomando, nome, cognome, indirizzo e il nome di questo. Lo possiamo definire ingrediente?
1: È un ingrediente. A tutti gli effetti. È un buon ingrediente.
0: Buon ingrediente.
1: Buon ingrediente.

0: questo è un pezzone.
1: Questi qua sono i tuoi pezzi.
0: Era già in scaletta, però, eh?
2: Sì.
0: Liquidator è un pezzo di R.J. Rollstar con Trojan Sound System, che è questa parte un po' di ragamuffin sopra. Allora, la costina, una.
3: No,
0: no. Philip ci scrive: secondo me è l'anguria.
3: No.
0: Ok, ho fatto il gioco nuovo.
3: Sì, ho fatto il giochino.
0: Laura di Roveredo, che salutiamo. Pompelmo?
3: Non è il pompelmo.
0: E Tita ci scrive: melone.
3: Ma non è neanche il melone. Però vedo che tutti vertono sulla frutta.
0: E?
3: Non so. No. Non lo so.
0: Niente.
3: Non lo so.
0: Ora lì chiede una frutta, una verdura. Non possiamo dirlo. Allora, mi ha fatto delle riflessioni, è un ingrediente di sicuro. Secondo me, se tutti sono un po' calibrati su quello, l'energia cosmica, secondo me, parla chiaro, non è che parla solo.
3: Cioè, quella vale?
0: Non lo so.
3: Energia cosmica, la miseria.
0: Anche prima con la luna nuova, l'ho citata io, ma la Lia.
3: Ah, c'era.
0: L'ospite oggi è Luna Nuova, ha fatto uscire il singolo nuovo oggi.
3: Ok, allora.
0: Sarebbe la Vale,
3: insomma. Sì, appunto, lì non siamo così preparati in materia.
0: Comunque. Andiamo con un indizio non numerico.
3: Non numerico.
0: No, un po' bello, ce l'hai uno bello.
3: Dentro di me custodisco un cuore durissimo, anche se all'apparenza sembro piuttosto tenera.
0: Due indizi qua, hai usato un genere.
3: Sì.

0: Amy Winehouse con Nas in questo Like Smoke, bellissimo. Allora
1: cominciano a vedersi.
0: Ciao ragazzi, non desidero partecipare al gioco, ma secondo me potrebbe essere lo yogurt o il siero di latte intero.
1: No, anzi, ma neanche quello di quarto grasso.
0: Cioè, sono in diversi che scrivono: no, non voglio partecipare. Forse si vede che il grembiule non è che interessa, cioè pensiamo solo noi,
1: ma
0: che siamo.
1: Ma come? Ma cavolo, ma no, dai.
0: Invece no,
1: no,
0: parte.
1: Il grembiule è bellissimo.
0: No, non lo metto in dubbio. Però in tanti mi piace anche l'idea che appunto uno partecipi così tanto come passatempo. Cleto ci dice pomodoro.
1: Accidenti, no.
0: No, pomodoro.
1: No. Ma non si sente.
0: Patrizia, dopo melone, azzarda un avocado.
1: Non è l'avocado.
0: La Lau dice: dopo il pompelmo prova con un sedano.
1: Ma non è neanche il sedano.
0: Neanche il sedano.
1: Beh,
0: allora,
1: il sedano per
0: abbiamo
1: il
0: detto che così. Allora, Aurelie, in realtà, non so se è una veggente, se è amica
1: sì,
0: della Valle,
1: secondo me,
0: non lo so.
1: Secondo
0: ma
1: me
0: ecco,
1: ci può stare.
0: Lei il giorno prima ha scritto, non so. Comunque, vabbè, non lo leggiamo, ma dopo scrive carota, invece no.
1: No, quindi, ma non è la carota.
0: Carota. Però, insomma, quella che ha scritto prima è. Però è l'unica, intanto. Sì. Quindi, ecco, voi continuate a provarci. Adesso indizione. Adesso secondo me.
1: Adesso c'è un'indizione.
0: Indizione, e qua sbanchiamo.
1: Allora.
0: Sì.
1: Esistono persone che mi preferiscono liscia, altre che mi vogliono pelosa. E nessuno si scandalizza.
0: Ma che siamo in fascia protetta?
1: Lo so.

0: Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima tornano i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.
1: Il gioco del Luca.

0: con l'ultimo indizio.
1: Un po' abbiamo svoltato.
0: Direi che, però, dai, visto che c'è ancora un indizio molto carino, secondo me vale la pena darlo, anche perché forse non l'abbiamo detto, ma lo diciamo adesso: non è una gara di velocità.
1: No, okay? Assolutamente.
0: Quindi non è che il più veloce o la più veloce di diritto ha il grembiule, no. Di conseguenza,
1: noi abbiamo un estrattore, non solo per la frutta, ma un estrattore, quindi sarà lui a scegliere
0: un estrabello, quello che usava il nostro
1: l'amico di settimana scorsa che stava facendo un'estrazione di verdura, frutta, non mi ricordo più.
0: Quindi in tanti li salutiamo, bravo Massimo, brava Debbie, bravo Luca, bravo Alessandro, poi bravi a metà in realtà, perché noi abbiamo fatto anche una canzoncina.
1: Esatto, non tutti hanno messo i dati, non tutti.
0: No, cioè ciao Alessandro non basta. Ciao Ale sì. Non basta. Ok, quindi se volete avere qualche chance di essere tra le mail che metteremo nell'estrattore WhatsApp, insomma, cosa siete? Insomma, compilate bene, quindi con il nome che stiamo cercando, con i vostri dati. Vai con quell'indizio che mi piaceva.
1: Allora, l'ultimo indizio è questo. In italiano sono anche un posto dove si va a prendere qualcosa. Ma domani al mercato probabilmente mi trovi dal fruttivendolo.
0: E adesso scatenate l'inferno! Anche un po' meno, dai, un grembiule, dai.
1: Massimo decimo meridio.

0: Adesso abbiamo degli ascoltatori super efficienti.
1: No, che li ringraziamo.
0: Sì.
1: C'è stato qualche secondo di bianco.
0: E qua ha blinkato sì. Qualcosa a livello di software, ma poi se.
1: Per fortuna è ripartito. Se
0: noi eravamo qua a incoraggiarlo. Dai.
1: Riaccenditi.
0: Forse non gli piaceva l'ultimo singolo di Gabbani.
1: Non lo so. Fa strano sentire il nulla in radio.
0: Invece l'amica Debora, che appunto ci ha preso giustamente in. Ma vedi che non mi va neanche il. C'è qualcosa che non va,
1: C'è qualcosa che non va?
0: Sì, non posso abbassare il volume del sottofondo. Vabbè, speriamo che una volta quando okay. Schiaccio succeda qualcosa. E l'amica Debora che dice serve altro, ci ha mandato nome, cognome, indirizzo mail, data di nascita, numero di scarpe.
1: Numero di scarpe.
0: Poteva mancare in effetti, però.
1: Dai.
0: Allora, fammi fare una cosa, va? Visto che qua non funziona benissimo. Fai mettere una canzone e diciamo chi è il vincitore e chi
1: sa. Va bene.
0: O vuoi dare un altro indizio lo stesso così, giusto per.
1: Ma guarda, metti una canzone che qua al sottofondo copre tutto.
0: Non riesco neanche a toglierlo. No. Ecco.

0: Televisione Svizzera.
1: 17 e un minuto. Allora, Chef Cava, qui dobbiamo fare un piccolo riavvio tecnico, però possiamo dire che in tanti avete indovinato, soprattutto l'indizio del pelo ha svoltato, secondo me era un po', era borderline, sì, visto l'orario e tutto.
2: Ci stava.
1: E che cos'è che era da indovinare? In pratica era... ho fatto un tango.
2: Appunto.
1: Lo dice in questa canzone, lo dice in questa canzone.

0: Il gioco del Luca.
1: Il gioco del Luca.
0: Il gioco del Luca.

0: Oddio, che bello, diavolo. Una vita che non senti più. Sero un join, ragazzi, sero un join.
1: Grande Loris. Allora, vediamo se... Oh, dovrebbe essere tornato tutto.
2: Funziona tutto?
1: Sì, mi ha fatto un reset. Delle volte bisogna fare un reset.
2: Chiediamo ai nostri ascoltatori se ci sentono bene di mandare l'emoji della pesca.
1: Esiste?
2: Sì, c'è l'emoji della pesca. Mandateci l'emoji della pesca e noi capiamo se ci sentite bene, perché c'è stato un attimo di panna. Panico a Dallas.
1: Allora, visto che pesca e pesca è la stessa parola, ma a seconda di che accento usi cambia.
2: È vero.
1: A Loris è già arrivato con l'emoji giusto, no? Perché magari qualcuno manda una canna da pesca.
2: La Katia. La canna da pesca. Bisogna mandare.
1: Però, esatto, è interessante che lo mandiate per capire un po' capire una mappatura cantonale.
2: Vogliamo vedere se si sente dappertutto.
1: Tutte le valli siamo a posto. Era proprio la pesca.
2: Era la pesca. Ci sono naturalmente le pesche noci o le pesche nettarine o le pesche quelle normali. Ci sono adesso le pesche Nettuno, che sono quelle schiacciate.
1: Nettuno
2: sono quelle schiacciate, sono quelle un pochettino più.
1: Le pesche bianche,
2: le pesche bianche, poi ci sono quali altre, non lo so, la pesca di Verona, la pesca merendella, la pesca isontina, ce ne sono diversi tipi, ma quelle che usiamo noi sono sempre le solite pesche, quindi o quella pesca classica o la nettarina, che è quella liscia, la pesca noce, o adesso è arrivata di prepotenza la pesca Nettuno, no?
1: Che dicevi, quella col pelo, non con il pelo.
2: Quella col pelo, quella liscia. Io sono un amante delle pesche noci, quindi lisce, non so perché, ma perché mi piacciono un po' così, perché mi danno un po' fastidio quel peletto che c'è sulla pesca.
1: Per spelarla, no?
2: Io la pesca non la spero mai.
1: No,
2: però a dipendenza sempre per cosa la usi la pesca,
1: giusto,
2: no?
1: Giusto.
2: Perché anche lì, adesso, naturalmente, uno che pensa alla pesca, dessert, torta, gelato, mousse, crema, uno pensa a qualcosa del genere. Però
1: cos'è che scrivevo lì prima? La pesca melba?
2: La pesca melba è il dessert classico, è uno dei dessert classici, sempre la Coupe Romanoff che si fa con le fragole, banana split che si fa con le banane.
1: Ah, ok.
2: E la pesca melba. Intanto i nostri ascoltatori ci hanno ascoltato,
1: visto?
2: Perché arrivano, vabbè, sembra che ci sentite, grazie.
1: Anche in autostrada 2.
2: Sì, grazie mille.
1: Ce la non lo trovo.
2: Comunque sì, stanno arrivando
1: un
2: sacco di pesche. No, la pesca melba è un dessert classico e è così composto da una pesca cotta, di solito una pesca sciroppata, con del gelato alla vaniglia, con un culì, quindi una salsa ai lamponi, e delle mandorle tostate.
1: Però quella fa un po' il pari al cocktail di gamberetti, no? Non è un po'.
2: Fa molto anni 80, fa molto anni 80.
1: Ma no, ma cioè, la tradizione non può essere tutta anni 80.
2: Però dai, lì siamo lì, siamo fermi lì. Comunque sì, è un dessert classico, no? Però volevo dirti che le pesche sono anche un buon contorno da abbinare alla carne. Perché una buona pesca grigliata, o la puoi grigliare o la puoi arrostire, la puoi mettere anche come contorno. Non solo sulla selvaggina si mette la frutta, no? Si può mettere anche una pesca sui vari contorni, no? O fare delle buone insalate.
1: Cioè, ad esempio, già che c'è acceso la griglia,
2: magari un filetto di maiale con un buon contorno di pesche grigliate, no? E quello c'è la dolcezza, l'acidità, c'è la morbidezza della carne.
1: Ma dai, ma è difficile da grigliare una pesca, non neanche mai pensato di
2: bisogna trovare la consistenza giusta, perché se no si spatascia e succede un macello. Però la pesca è buona anche come insalata, perché una buona insalata di pesche feta, magari con un cetriolo dentro, è un po' rivedere l'insalata greca, ma ci sta bene, anche questo è una possibilità, no?
1: È un frutto di stagione, se esistono ancora le stagioni.
2: E adesso incomincia a arrivare di prepotenza, tra qualche settimana sarà proprio il boom della stagione e poi ci accompagnerà fino alla fine di agosto più o meno, le pesche sono lì. Dopo si dovrebbero un po' fermare.
1: Tu preferisci quelle gialle o quelle bianche?
2: Io quelle gialle.
1: Sì?
2: Ma anche quelle bianche. La pesca è un frutto che mi piace, È un frutto che adoro e lo uso. Difatti, neanche a farlo apposta, in settimana ho fatto un dessert con la pesca.
1: Ok.
2: che poi vedremo che secondo me c'è uno chef stallato che ce lo racconterà e vedrà un attimino come l'abbiamo fatto, no? E quindi sì, si può usare dopo la marmellata di pesche, ma chi non l'ha mai mangiata la marmellata di pesche, cavolo, tanta roba.
1: Pesche col vino?
2: Le pesche col vino, cavolo. Quelle lì, anche quelle sono buone.
1: Pesca fritz?
2: La pesca fritz, sì, dopo ci sono tutte quelle cose lì, mamma.
1: E dice ancora, ho mangiato dei tagliolini con sugo di burrata e pesca.
2: Voilà, ma vedi, perché adesso...
1: Oh, interessante cioè, però sta cosa.
2: Ma certo, ma perché... Adesso si mischia un po' tutto, no? Il dolce, il salato. Mm. E questi abbinamenti qua vanno un po' cercati, vanno un po' non scoperti, perché adesso da scoprire, secondo me, in cucina c'è sempre di meno.
1: Sì.
2: Però vanno abbinati con eleganza. Lì è lì il trucco, no? È riuscire a capire che un ingrediente va bene con un altro, no? E si può magari associarlo, no? Non per forza un ingrediente che è nato per essere un dolce non può essere usato per qualcosa di salato.
1: Certo, giusto.
2: Ecco, una frutta non è solo per la Macedonia, va bene anche per far qualcosa d'altro.
1: Jack scrive, pesche, fatto la marmellata questa settimana.
2: Quindi, grandissimo, vedi Jack? Jack è sul pezzo.
1: Ecco, quindi, boh, sono diverse le domande che possiamo fare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Boh, mi sembra che ci stiano sentendo bene, che le emoji arrivano forti e chiari.
2: Di pesche ne sono
1: arrivate parecchie. Loris, ma siete... parlando del frutto vero, sì, volentieri. Oh, no. Potremmo anche parlare della pesca mosca. Sì. Stiamo parlando del frutto, sì. Quindi, in che modo, appunto, come scrittore lì, magari voi mangiate la pesca in qualche modo particolare, quindi... La domanda potrebbe essere, le pelate o meno? Perché io col pelo non la mangio. Dico, poi sono anche un po' allergico, magari mi brucia un po'.
2: Vabbè, mangiati quella noce che è bella liscia, no? No.
1: E sni, non lo so, mi sembra un po' più fatta in laboratorio quella noce, no? Non lo so.
2: Siamo ancora lì.
1: Sono un po' legato alle tradizioni.
2: Alle tradizioni.
1: Io. Sì. Sai che sei un po' come tuo fratello.
2: Anni 80.
1: Mi piace l'insalata russa con la gelatina e le pesche quelle normali.
2: Mamma mia, oh, cocktail di gamberetto.
1: Buonissimo. E non l'abbiamo ancora detto, ma se volete mandare la foto di qualche frigorifero, aprite l'anta, fate una foto, Chef Cave è qua per rivoluzionare le idee per la serata.

0: così estivo.
1: Cioè, sì, ma domani è lavoro.
0: Meno male, non è che
1: posso, non è che posso fare troppo.
0: È libero, cioè,
1: non esageriamo.
0: Un po' di equilibrio in questa vita. Allora, Jack, che ha fatto la marmellata di pesca questa settimana, ha scritto per la testa un tiramisù estivo con la pesca.
1: Si può fare.
0: Bello, sì, sì. Bello.
1: Sì, anche se
0: ma lo
1: io
0: metti
1: non...
0: al posto di che cosa?
1: Ma lo aggiungi, no, okay. Lo aggiungi, no? Come il tiramisù alle fragole o quelle cose lì. Dopo, chiaramente, magari io non bagnerei i biscotti savoiardi con...
0: col caffè.
1: E col caffè, perché, non lo so, pesca e caffè qua mi cozza un po', no? Li bagnerei con qualcosa di un po' neutro, no? Anche solamente inzuppati con un po' di latte.
0: Di vino rosso che abbiamo detto.
1: Sì, no, con uno sciroppettino, non lo so, non mi... Sai, sono quelle cose un po' che bisogna bilanciare bene, perché non, se no il caffè così, poi la pesca, secondo me ci cozza, però...
0: Ok, però è vero che a priori così burrata e pesca avresti detto che stava bene?
1: Ma burrata e pesca, dolcezza, acidità e queste cose possono trovare l'equilibrio giusto.
0: Ah, è così che valuti un abbinamento?
1: Ma sì, ma c'è l'acidità, la dolcezza, okay, la sapidità, c'è tutto un discorso da... Okay. Da vedere, poi da... Dopo va provato, perché...
0: Ma ne sai, Cioè, ne sai di cucina, eh?
1: Ma leggo.
0: Ci ha aperto Wikipedia.
1: Tutta intelligenza artificiale. Te glielo dici, poi ti rispondo. Ok.
0: Salutiamo Paola che ci scrive il mango. No, allora era la pesca, da indovinare. Allora, no, non abbiamo ancora detto... Abbiamo detto che ha vinto, no?
1: No, non ancora.
0: No, allora, il vincitore è... Fai un rullo di tamburi.
1: The winner is... Sembrava un po'...
0: Massimo Di Cabbio.
1: Grande Massimo.
0: Ok, quindi Massimo, mi raccomando,
1: settimana prossima vogliamo vedere la foto del grembiule che sventola per quel Di Cabbio.
0: Esattamente.
1: O addosso a te o sul tuo cucinino.
0: L'amico Dante ci scrive: il tè alla pesca o al limone è un dibattito.
1: È un vero dibattito qua.
0: Però cosa preferisci?
1: Pesca.
0: Ok.
1: Alla pesca. Anche se io devo essere sincero che è una vita che non bevo più un tè freddo.
0: Anch'io, troppo dolce, troppo.
1: È vero, forse sono così. Gusti. Però adesso hanno fatto talmente tanti gusti, non so, è arrivata dentro la menta.
0: Sì.
1: Cioè, non lo so, il cranberry, ci sono tutte queste cose qua che è vero, hanno un po' allargato il dibattito, no?
0: Cioè, si può parlare che ormai il tè alla pesca e limone è anni 80, anche quello. Ce lo mettiamo nello stesso libro.
1: C'è ancora le pubblicità con quella nota marca di tè con la cannuccettina che infilavano dentro nel bicchierino. Vabbè.
0: Poi, non lo so, mi sembrano un po' delle chimicate pazzesche. Cioè, lì non c'è.
1: A meno che te lo fai tu fresco.
0: Ecco. Se te lo fai... E lì cosa? Metti dentro i pezzi di pesca.
1: Metti dentro i pezzi di pesca, trovi il tuo equilibrio, ci metti lo zucchero, te lo proporzioni tu, vedi tu come fare. O fai un concentrato, come se fosse, lo fai molto zuccherato, fai un concentrato, poi lo diluisci nel tempo, quindi lo zucchero ti fa da conservante e te lo tieni lì, e intanto dall'altra parte tu diluisci il tuo tè con del ghiaccio, con dell'acqua fredda, con quello che vuoi.
0: Questa
1: una bella bevanda dissetante. Chiaramente se ci aggiungi un po' di limone d'estate è sempre più dissetante.
0: Ok, questa è la
1: perché limone. Più è dolce, più ti mette sete.
0: Il trucco dello chef Cava.
1: Ma non ditelo a nessuno.
0: No. Solo tra di noi.
1: Sì,
0: allora, Katia invece tira fuori una bella argomentazione. Anche i segni zodiacali hanno il loro frutto. Allora,
1: guarda
0: qua,
1: un po', ma io non lo so.
0: Chiamiamola Vale, perché qua appunto, oggi ritorna.
1: Sì, appunto, è ridondante questa cosa.
0: E di cosa sa Bilancia? Ci manda una bella immagine. Bilancia sa di cioccolato bianco, di macaron, di baci bendati, ma anche bendati, cioè che non vedi? No,
1: sì, non lo so.
0: Bene,
1: non lo so,
0: okay.
1: Non lo so.
0: Ma anche di pesca.
1: Wow.
0: Ti capì? E poi, perché sa che siamo due pesci.
1: Esatto.
0: Invece il frutto dei pesci è?
1: L'uva. Adesso, ma non lo so, non lo sapevo io,
0: Personalità empatico, sognatore, spirituale, motivazione dolce e succosa, rappresenta il desiderio di unione e l'indole sognatrice del segno. Ti capì?
1: Ok. Porca miseria, guarda te. Allora, non lo sapevo che eravamo associati all'uva.
0: Magari qualcuno di voi stile Vale che più Aureli chiede lo scorpione, non lo so.
1: E poi chiediamo... siamo di marzo, l'uva è di settembre, ma non lo so, va bene.
0: Sì, non è che c'è
1: non so quale sia l'assonanza giusta, non lo so.
0: Allora Massimo, grazie per il grembiule, vi manderò la foto col grembiule, pesca e selvaggina. Mi date qualche dettaglio in più con l'abbinamento con la selvaggina?
1: Abbinamento con la selvaggina. Allora, la pesca con la selvaggina può andar bene se fai dei filetti magari

0: si chiama, di capriolo, di cervo o altro, chiaramente in stagione quando c'è proprio la stagione delle selle e tutto quanto, la pesca è un po' difficile da trovare.
1: Giusto.
0: Sopra le varie selle e altro trovi le pesche ma sciroppate.
1: Ok.
0: E a me lì non è che mi fanno molto impazzire, preferisco mantenere poi l'uva, il ribes, piuttosto la mela, la pera, sì. Ecco, queste cose qua, le castagne, non dimentichiamocele, sì. Però la pesca, ecco, però se si vuol fare un bel filetto adesso, io l'abbinerei, se c'è la possibilità di avere dei filetti di selvaggina, la metterei sicuramente con un filetto di cervo, di capriolo, ma anche di cinghiale, una bistecca o una tagliata di cinghiale, ecco, con la
1: quindi
0: pesca.
1: Quindi cruda così o una grigliatina anche lì?
0: Ma saltata, magari saltata. Anche saltata in padella insieme al filetto, la si passa magari, il filetto lo fai saltare nel burro e poi alla fine ci butti dentro le pesche, che fa sì che dà quel gusto un po' diverso.
1: Ok. Allora, metto una canzone e leggiamo tutti quei commenti che stanno arrivando e continuate a scrivere, perché sì. Io sono toro, ma il succo d'uva, leggo i pesci associati all'uva, insomma, arriviamo.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Carol G. E Manu Ciao. Carol G è la sesta sorella, dice Carol A, Carol B.
1: Saluto Manu Ciao, che ci segue sempre, tra l'altro. Siamo amici su Instagram.
0: Sì?
1: Sì, certo. Sogni e tu
0: soli. Ha detto che viene al Passerotto prossimamente, ho letto su un post.
1: Sì, porta anche Alfa.
0: Allora, innanzitutto abbiamo trovato un. Aspetti? Sì, buongiorno. Ecco, lo
1: buongiorno.
0: Ecco. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Scusi un secondo, eh. Ricezione? Sì, salve, sì, sono Luca di Rete 3, sì. La fate entrare lei? Non so, c'è un signore con la barba.
1: Ma fai benedetta, eh.
0: E come mai? Se non c'è l'annuncio, no. Va bene, grazie mille. Sì, sono in diretta, scusi. Buondì. Ok, lei è il signor
1: Valerio Peluzzi Lisciardi.
0: Peluzzi?
1: Lisciardi.
0: Ah, Valerio però.
1: Valerio.
0: Perfetto. Ed è qua perché vuol parlare di oroscopo. Ha sentito che stiamo citando.
1: Ma già che sempre tu parli anche da quel. Però ho sentito che parlavate di pesche.
0: Sì, certo.
1: E io ho.
0: Ne sa qualcosa?
1: Certo, ho una ditta leader nel mercato.
0: Leader.
1: Leader, leader.
0: Cioè lei ha un frutteto, quante piante ha?
1: No, di più. Noi di andiamo più? Oltre, frutteti a fani altri. Ah. Noi li curiamo dopo.
0: Cioè trattamenti, raccolta.
1: Più o meno, più o meno.
0: Distribuzione delle pesche
1: no,
0: ai mercati.
1: No, distribuzione no. No? Solo trattamento prima.
0: Trattamento prima, cioè sì. Cos'è che fa le pesche? Mi spieghi un po' cosa.
1: Io sono fondatore della Pelo e Pelo S.A.
0: Pelo e Pelo S.A.
1: Sì.
0: Interessante.
1: Quindi i nostri servizi sono la rasatura professionale delle pesche pelose con rasoio da 18 lame.
0: Ah, perché si radono le pesche?
1: Quelle pelose sì.
0: Ah, ok.
1: La lucidatura delle pesche noci fino a raggiungere l'effetto specchio da bagno. Che le mie facili,
0: no,
1: No.
0: Sì.
1: E poi abbiamo lo schiacciamento preventivo delle pesche Nettuno, così fanno meno fatica una volta che le metti nel cestino.
0: Ah, cioè la pesca Nettuno nasce normale.
1: Normale, non è schiscio.
0: Puoi passare. Ah, ma sì. Va.
1: È il lavoro che non vuol più fare nessuno, non vuol più fare nessuno con la urchi.
0: Neanche questo?
1: No, non vuol più fare nessuno.
0: Come mai? Sembra un lavoro interessante anche con sbocchi diversi.
1: Insomma, già gli orari non è che sono belli, perché noi lavoriamo dalle 2.17 alle 4.43 del mattino.
0: Ah, beh, non molto però adesso, saranno anche belli ma è poco tempo.
1: Non molto, ma se canta il gallo e sono ancora lì, devo lasciar perdere. Una pesca non va mai rasata davanti a un testimone, quindi.
0: Ah, ma va, questa è una regola
1: aziendale.
0: Ma gliel'hanno. Vediamo se indovino, no? Perché gli altri Valeri che arrivavano hanno fatto tutte le università, Erasmus, dottorati.
1: Allora, se vogliamo parlare di formazione, io ho una formazione all'Istituto Cantonale di Estetica Frutticola e Barbiera Orticola. Quindi, c'è.
0: Cioè, a Mezzana?
1: Da parte, appena sotto a Balerno.
0: Okay.
1: Ho poi conseguito un master, depilazione integrata e pelo corto medio. E poi ho fatto anche un Erasmus, chi? Sono andato in Spagna a fare l'Erasmus.
0: Attenzione!
1: Presso l'Università Autonoma e Melocotologica Applicata de Murcia, dove ho acquisito il corso rasatura artistica della pesca vellutata. Lucidatura zen di quella nettarina,
0: sì.
1: Psicologia del nocciolo introverso e gestione delle pesche che si ammaccano per motivi emotivi.
0: Ah, ok.
1: Motivi emotivi.
0: Cioè, in pratica fa anche una chiacchierata con le pesche ogni tanto.
1: Ogni tanto bisogna parlarci.
0: L'uomo che sussurrava le pesche.
1: Proprio lui.
0: Per dire,
1: e poi su me.
0: Perfetto. E come si muove per fare tutti i suoi lavori?
1: Abbiamo un'ape piaggio. No, ho allestito un'ape piaggio.
0: Sì.
1: Però ho messo un adesivo fuorviante che è sul servizio disinfezione piccioni. Perché?
0: Scusa.
1: E così nessuno fa domande, perché bisogna mia. E all'interno ho i miei rasoi, il kit di lucidatura in microfibra, ho il compressore per asciugare il pelo della pesca in piega e una valigetta imbottita per il trasporto dei noccioli particolarmente sensibili.
0: Ah, perché si portano da un'altra parte per un trattamento.
1: È un trattamento diverso.
0: Ok.
1: È la urca che più fa nessuno che stupido.
0: Anche
1: questo. Da parmi.
0: Beh, comunque è un'attrezzatura anche costosa, vedo, insomma, compressori.
1: Insomma, cioè, bisogna darsi da fare, la urmala, me lo guadagno,
0: Ultima domanda, anzi, le faccio io una domanda. Che segno è, signor Valerio? Mi ricordo solo Valerio.
1: Io dell'unicorno.
0: No, l'unicorno non c'è. C'è il capricorno, forse voleva dire.
1: No, l'unicorno.
0: Unicorno, forse è in quello cinese. Signor Valerio, grazie mille. La porta è sempre lì, la porta è sempre lì. Sì, grazie. Poi la prima scala a sinistra. A non rivederci, grazie.

0: Escapé. 2002 mancano, però mancano. Da un ospite a un altro, mentre il Valerio si infila così senza, insomma, senza essere stato invitato, diciamo, invece il nostro chef di fiducia. Dalla Spagna delle Escapé alla Francia dei Crevettes Suzette.
1: Ma bonjour, ma io arrivo dalla Francia, appunto.
0: Bentornato.
1: Spagna. Mesdames et messieurs, ben trovati qua dal vostro chef stallato Crevettes Suzette.
0: Stallato. Perfetto. Le posso chiedere, chef, di che segno è lei?
1: Ma io dell'amour. Dell'amour per la cucina. È l'unico segno che conosco.
0: È un segno di fuoco, perché insomma l'amore va
1: di friggitura.
0: Se ascoltate un po' il gioco di Luca di oggi, stiamo parlando di pesca.
1: È per questo che oggi vogliamo preparare con voi una pesca arrostita, roti.
0: Attenzione.
1: Ma attenzione.
0: Cercava, diceva qualcosa del genere.
1: Ma attenzione, aromatizzata alla salsa vaniglia con un crumble di miele, mille fiori e salvia per il crunchy. Eh?
0: Cos'è il crumble?
1: Il crumble è quella pasta. Adesso sta attento che ti leggo la ricetta. Aspetta. Non voglio spoilerare tutto. Però è per dare il crunchy alla ricetta.
0: Certo.
1: È una ricetta romantica.
0: Sì.
1: Tre delicate, soprattutto, che non è triste come lunedì mattina, okay. Allora, cosa dobbiamo prendere? Una pesca, tre douzmente.
0: Sì.
1: Guardatela negli occhi per qualche secondo.
0: Che c'ha gli occhi la pesca?
1: Oui.
0: Ah, okay.
1: Avec beaucoup d'amour.
0: Okay.
1: Poi dividetela con infinita tenerezza.
0: Sì.
1: Adagiatela sulla griglia finché comincia a sospirare. Tu delicamente.
0: Io.
1: Sì, tutto delicamente.
0: Okay.
1: Nel frattempo fate accarezzare la vaniglia da un goccio di panna e lasciate che il miele e mille fiori le racconti una storia d'amore.
0: Ma come è poetico.
1: C'è magnifique. Quelle emozione. Per il crumble,
0: ecco qua.
1: Attenzione,
0: qua.
1: Ascolta bene, écoute-moi.
0: Sì.
1: Mescolate burro, farina, miele e salvia. E se si può mettere, un pizzico di sale certamente. Non serve per il sapore, ma serve per ricordare che anche i grandi amori hanno bisogno di una lacrima.
0: Mamma mia, oggi è particolarmente ispirato, chef.
1: Sì. Lasciate cadere il crumble sulla pesca ancora calda, avec élégance, come neve su un tetto che aspetta la primavera. E voilà, c'est prêt. Mon Dieu, quelle merveille. E ricordatevi sempre una cosa, la pêche ne tombe jamais dall'arbre. Parce qu'elle est pressée. Elle tombe parce qu'elle enfin a trouvé le courage. Seulement français oggi.
0: Mamma mia. Poliglotta oggi.
1: Sì. E io vi lascio la mia piccola filosofia. Nella vita si può sempre aggiungere un po' di miele, ma l'ingrediente segreto, mes amis, resta sempre il coraggio. Merci e voilà.
2: Il gioco del Luca.
0: Grazie, chef.

0: Chef Cava, se sei d'accordo, sabato prossimo potremo partire con questa cosa dei segni, quindi l'astrologia associa le caratteristiche di ciascun segno zodiacale a preferenze culinarie specifiche.
1: Sabato prossimo che non ci sono, ti ricordi?
0: Ah, non ci sei sabato prossimo?
1: No, ti ricordi?
0: No, è il 20 sabato prossimo.
1: Sì. Incredibile come vola il tempo quando ci si diverte.
0: Lo farò io, va bene.
1: Va bene. Non c'è la Vale.
0: La Vale c'è il 27.
1: Ah, ok. Ma
0: che
1: allora
0: è l'ultima puntata prima della mia departita. Se poi torno, spero. Ci sta.
1: Della vacanzina.
0: Vabbè, comunque, questa cosa interessante che in tanti di voi stavano anche rilanciando, però sono le 17:44.
1: La prenderemo come spunto per una prossima puntata.
0: Assolutamente. Avevo già indagato un po', però adesso dobbiamo andare un po' avanti. Perché? Perché la rubrichetta, adesso avevo preparato un'altra sigletta, sempre fatta con la I, però no, va bene, è troppo lunga, lasciamo perdere. Mettiamo così, guarda. No, questa, dai.
1: Sto facendo ancora il pazzo. Conquistare zero. Ma già che c'è.
0: Al gioco del Luca, un cuoco al concerto, anzi ai concerti.
1: Se vi ricordate bene, sabato scorso ci siamo lasciati che stavo andando, anzi ho dovuto correre giù, andavo di corsa, ad un concerto, naturalmente a San Siro, ed era il concerto di Tiziano Ferro.
0: E com'è andata?
1: Direi molto bene. Sentendo un po' le voci che giravano, stracriticato perché non ha più voce.
0: Io sono fuori da queste voci. Okay.
1: Sì, ma le ho sentite tutte dopo, no? Sì. Io sono arrivato giù e mi sono goduto il mio concerto e devo dire.
0: Cioè, anche preoccupato, ha speso i soldi per i biglietti.
1: No, ma le voci le ho sentite più che altro dopo, quando gli altri mi dicevano: oh, sei andato al concerto di Tiziano Ferro, chissà, non ha più voce, poi è ingrassato, quella. Ma che? Niente. Era in grandissima forma.
0: Perfetto.
1: La voce, secondo me, c'era forse con qualche aiuto con il microfono, ma io non sono così tecnico per poterlo dire.
0: Autotune, così dici?
1: Non credo autotune, ma quando
0: un altro
1: con qualcosa, perché c'era qualche distorsore che gli dava, magari c'era qualcosa che
0: un po' come Sid Vicious, che c'era un altro che suonava dietro. C'era un altro che cantava dietro.
1: Però devo dire un super palco, naturalmente siamo sempre più nell'era della scenografia veramente spettacolare, quindi c'era
0: schermi
1: e un palco tutto schermo.
0: Fiamme c'erano, quelle
1: le fiamme non c'erano, i coriandoli c'erano, c'era il fumo, c'erano tutte queste cose qua, quindi ecco, queste c'erano. E devo dire che il suo palco era all'altezza della situazione, veramente molto bello. Come musicisti avevamo naturalmente le percussioni con la batteria, percussione là.
0: Cioè, c'era una band comunque.
1: C'era la band, quindi batteria, due chitarristi, un basso e penso che c'era anche un synth in fondo, perché mettevano dentro.
0: Ma mi sei diventato super recensore musicale, neanche Rolling Stone.
1: Hai visto? E naturalmente synth, le tastiere.
0: Ok, perfetto.
1: Quindi non c'era tantissima. E lui
0: come hai fatto a riconoscere il basso dalle chitarre?
1: Perché era da un'altra parte, prima di tutto, e poi c'ha quattro corde e fa dum dum dum dum dum.
0: Ma quindi eri vicino, è speso?
1: No, non ho speso, ma lo vedevo da lontano. Che allora di solito chi viene fuori a farla solo è il chitarrista, no? Il bassista rimane un po' dietro. Quindi ho detto,
0: trucchetti della musica,
1: lui deve essere il bassista e rimane dietro.
0: Ma sei super recensore, perfetto.
1: Però devo dire che ha fatto il suo bel concerto, ha lasciato trasparire parecchia emozione per essere tornato, perché lui era 3 anni che non faceva più concerti.
0: Ah, ok.
1: È ritornato dopo 3 anni. E devo dire che si vedeva, e lo ha fatto vedere più volte, che era molto emozionato, perché San Siro è stato un po' la sua prima casa, i suoi primi concerti, queste cose.
0: Quanta gente c'era secondo te?
1: Pieno, sold out. Due
0: pieno
1: sere
0: fa
1: poi,
0: adesso?
1: 60.000.
0: 60.000.
1: Secondo me 60.000, perché il parterre erano in piedi.
0: Parterre, per forza.
1: Parterre, però aspetta che dopo ti faccio la seconda recensione. Aspetta un attimo. Comunque sì.
0: Durata del concerto?
1: Una 2 ore e mezza.
0: Ah, quindi
1: sì, due ore e mezza.
0: Ospiti?
1: Ospiti è arrivato solo Lazza.
0: Solo? Ti aspettavi? Perché oramai gli ospiti sono.
1: Ma oramai adesso è all'ordine del giorno che quando qualcuno canta si porta dietro un po' tutti gli amici e tutte le cose. Lui ha portato Lazza.
0: Perfetto. E ultima domanda: c'è la famosa band spalla. Cioè, prima di Tiziano Ferro c'era qualcun altro che suonava?
1: Nessuno.
0: Non c'è più nessuno, eh.
1: Però ti dirò, a un certo punto hanno messo la canzone di Sal Da Vinci come
0: in attesa,
1: come,
0: prima
1: in attesa e cantava tutto lo stadio
0: veramente. E buono, il Festival di Sanremo,
1: accusi insieme per la vita. volta.
0: Ah, vedi, l'ha imparata.
1: Mamma mia.
0: E tante canzoni di Tiziano Ferro le cantava sempre tutto lo stadio, quel momento da brivido, sì, incredibile.
1: Secondo me le vecchie sono ancora le migliori.
0: Tu le sapevi una qualcuna?
1: Sì, le vecchie sì, però adesso non me le chiedere. Ma
0: no,
1: le
0: no, no, perfetto. Però... E questo è il primo, perché la settimana doppietta.
1: Doppietta, allora, perché martedì sera, martedì sera siamo andati a sentire Eros Ramazzotti. Che anche
0: che
1: lui
0: è ancora vivo?
1: Che è ancora vivo? Scherzo, ma è giovane.
0: Ma no, scherzo. Sì.
1: Anche lui, naturalmente, in gran forma. Anche sì. Lui lo davano, chissà com'è, invecchiamo. No, ma era in gran forma.
0: Sì.
1: È partito con il tour Stadi, quindi Stadi 2026.
0: Sempre a San Siro.
1: Sempre a San Siro, lui faceva una data sola. Tiziano Ferro ne ha fatte due.
0: Ma ad esempio, hanno smontato tutto, hanno rimontato per Ramazzotti?
1: Secondo me lo scheletro rimane.
0: Ok.
1: Le luci dietro rimangono, perché ho visto le varie luci dietro erano le medesime.
0: Sì.
1: Tra l'altro con Ramazzotti metà di una serie di luci non andava, perché il tecnico si è calato dal tetto di San Siro, che si è preso più applausi lui,
0: grande,
1: per cercare di far partire l'impianto, ma non andava, le luci non sono andate da una parte.
0: Ma va, che mi sa che è fatto apposta nello spettacolo,
1: sì, che viene giù un tecnico un attimo prima dello spettacolo.
0: Esatto, sì,
1: comunque
0: sì.
1: Ecco, Ramazzotti a differenza di Tiziano Ferro aveva un palco forse un po' più contenuto, con una scenografia meno meno wow.
0: Sì.
1: Lui aveva le coriste, aveva dalla batteria alle percussioni, aveva i fiati,
0: aveva
1: i fiati, il sassofono.
0: Sì. Sai che c'ha più soldi Ramazzotti?
1: Ah, non lo so, però c'era più gente. Poi aveva diverse chitarre, tra l'altro lui suonava la chitarra elettrica. Anche lui ha fatto un paio di assoli di chitarra elettrica. C'erano naturalmente le tastiere, quindi.
0: Ospiti?
1: Ospiti. È arrivata allora Giorgia, è arrivato Max Pezzali ed è arrivata Elisa.
0: Ah, però, insomma. Sì. Due delle voci italiane più.
1: Delle
0: rinomate.
1: Voci, sì. Elisa, sì. Super voce. Invece con Giorgia, devo dirti che la canzone che hanno interpretato non esaltava la voce di Giorgia.
0: Okay.
1: Rimaneva una. Non era così, cioè Giorgia ha una voce molto più potente,
0: sì.
1: E mi sembrava non fosse proprio cucita proprio addosso a lei questa canzone qua.
0: Ma secondo me è fatto apposta anche questo, per non sminuire, poi che diceva senti che vocione Giorgia, era Ramazzotti, e poi c'è anche Ramazzotti.
1: E poi okay. Beh, ma dai, Eros è ancora una voce che si difende bene, insomma. Ha
0: fatto i pezzi vecchi.
1: Fatto tutti i pezzi vecchi, Una terra promessa,
0: sì,
1: Fuoco nel fuoco, Aurora, cioè tutte le canzoni, sì.
0: Quale ti è piaciuto di più dei due?
1: Tiziano Ferro.
0: Sì?
1: Sì, Tiziano Ferro, ma la sentivi proprio l'emozione, eh? L'emozione, il concerto è proprio vivere un'emozione, quindi Tiziano Ferro l'ha lasciata passare tutta.
0: Ci ascoltiamo?
1: Dai.
2: Il gioco del Luca. Il gioco del Luca. Il gioco del Luca.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: d'amore. Quindi Tiziano Ferro e Rosa Mazzotti 3-0.
1: Boh, non 3-0, però ha vinto Tiziano Ferro.
0: Pronostico di stasera invece?
1: Per la Svizzera.
0: Ma lo so, siamo partiti stasera.
1: Sai che io seguo l'hockey, okay. Però spero che vinca la Svizzera 2-0, 3-0.
0: Perfetto,
1: dai.
0: Perfetto, quindi come Tiziano Ferro.
1: Sì. Va.
0: Vedrai la partita o programmi della serata quali sono? È un concerto in ballo?
1: No. Sera tranquillo, che domani si lavora, quindi domani mattina mi devo alzare, ma seratina tranquilla, penso che sì, magari mi guardo la partita a casa.
0: Domani quanti commensali hai da far dietro?
1: Domani saremo a Porza, scollinando.
0: Ah, ok.
1: Quindi è una colazione.
0: Ed è una tappa di una passeggiata non gastronomica.
1: Ma sai che devo capire ancora bene di cosa si tratta.
0: Beh, conviene farlo.
1: Sì, no. Però noi siamo lì con la nostra bancarella e quindi sì, vedremo un attimo come abbiamo già tutto per la colazione, quindi i nostri quantitativi ci sono.
0: Ah boh, ma quindi no. Fare il kefir che già lì il fatto.
1: Lei mia proprio il kefir, però va bene. Ti spalmo anche il pane sul burro e la marmellata.
0: Mi spalmi il pane sul burro, cioè bello.
1: Fantastico. Il pane.
0: Allora, molto bene, direi che 17:55, beh, stasera ci sarà un programma che seguirà la partita, quindi ecco, rimanete fedeli a Rete 3. Subito dopo il gioco del Luca c'è meteo, traffico, notiziario e The Funk Shop, come al solito, quindi con Bassi Maestro che apre le porte del suo shop bellissimo di musica black micidiale, e in chiusura naturalmente c'è.
2: Allora, c'era una pesca un po' spettinata, da mani esperte fu ben sistemata. Chi la voleva liscia, chi la voleva vellutata, ma alla fine fu sempre molto amata. Tra quiz, risate e qualche follia, abbiamo condito la nostra allegria. Vaniglia, miele e un po' di poesia con una spruzzata di sana pazzia. E forse la pesca ci ha insegnato davvero che la dolcezza non chiede un pensiero severo. Basta maturare al momento giusto e regalare un sorriso che è già di buon gusto. Dal gioco del Luca su Rete 3 con Luca Rudboy e lo chef Cava ringraziano tutti gli ascoltatori. Chi ha giocato? Chi ha riso? Chi si è lasciato sorprendere anche oggi? Una buona settimana e ricordatevi che, proprio come una pesca, anche le giornate più belle arrivano quando sono mature al punto giusto.
0: Grazie mille Chef Cava, grazie mille per i tuoi personaggi, quindi
1: grazie,
0: se non ci vediamo
1: Luchino.
0: Né questo sabato né il prossimo, mi sa che dopo ci vediamo a luglio.
1: Sabato, però quello dopo ci sono.
0: Ah, il 27 ci sono.
1: Sì, certo.
0: Ah, ma fantastico.
1: Manco il prossimo che sono inguaiato.
0: Sei inguaiato. Grazie mille, a presto.
1: Ciao Luchino, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.
3: My name is Luca, il gioco del Luca.
0: Torna sabato prossimo comunque.
4: Se mangio una pesca, scuola. Se mangi una pesca e poi levi la parola pesca.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 18, ancora un buon sabato a tutti. Prima di lasciarvi, abbassi maestro.
0: Rete 3.
1: Diamo un ultimo sguardo alla meteo. Domani in tutto il paese previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Per quanto riguarda il traffico, mi segnala via Suis in Ticino a causa di un incidente, la strada tra Sementina e Gudo è stata chiusa in entrambe le direzioni, quindi attenzione nel piano di Magadino, quella sponda di qua, attenzione. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 1 chilometro e ritardi di circa 10 minuti.
0: 3 News.
1: Informazione delle 18. L'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra dovrebbe essere raggiunto e ufficializzato nelle prossime 24 ore con la firma di un protocollo d'intesa, una firma che avverrà a distanza in formato elettronico digitale. A comunicarlo è il premier pakistano Sharif, una delle principali figure coinvolte nelle trattative, stando al quale, una volta sottoscritto il documento, le parti avvieranno veri e propri incontri a livello tecnico per affinare i punti concordati e ancora in sospeso. Maggiore prudenza sui tempi viene espressa dal governo iraniano e il Ministero degli Esteri di Teheran infatti frena sui facili entusiasmi, escludendo che la firma finale possa avvenire nelle prossime ore o domani, parlando di un non meglio precisati prossimi giorni. E nonostante queste premesse, l'esercito israeliano ha annunciato nelle scorse ore una serie di nuovi attacchi contro obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano. Miliziani che avrebbero risposto lanciando dal canto loro alcuni droni sul nord di Israele, dove sono risuonate le sirene d'allarme. Infine, per la cronaca regionale, infortunio mortale ieri sera in Valle Maggio. Un 60enne ha perso la vita sui monti sopra Maggia mentre stava effettuando lavori di pulizia di un terreno impervio. Stando a quanto comunica la polizia, l'uomo domiciliato nella regione è rimasto vittima di una caduta. Vano l'intervento dei soccorritori.

Funk Shop. È partita la nostra sigla, sta per cominciare un'altra ora di Black Music in compagnia di Bassi Maestro. Eccomi qui al microfono, nuovo Funk Shop, nuova settimana, tante novità, e poi settimana prossima una puntata speciale che chiuderà la nostra stagione attuale per dare spazio al break estivo, ma ne parliamo più tardi. Intanto iniziamo con la prima novità di questa settimana, la novità più importante, l'annuncio ufficiale del nuovo album di Prince postumo. Si chiamerà Timeless, uscirà il 28 agosto e sarà una raccolta di 10 brani inediti di cui abbiamo già avuto un paio di assaggi, che raccolgono un po' il percorso ideale di un artista come Prince. Si parte dal 1977, quindi gli anni proprio degli esordi, per arrivare al 2016. Sono 10 brani inediti scelti appunto dalla famiglia, dall'estate di Prince, che cura tutto questo tipo di progetti. Ci sono una serie di critiche da parte dei fans più accaniti, ma ve ne parlo dopo. Intanto vi faccio ascoltare il primo singolo rilasciato dall'estate, un brano del 1995, From the Vaults of Prince. Iniziamo con questa, Stone, at the Funk Shop.

Stone da Timeless, album postumo di Prince in uscita a fine agosto. Stone, brano del 95, si può riconoscere proprio quel tipo di sonorità che mi ricorda un po' Cream e quel periodo storico in cui Prince faceva queste produzioni un po' pop, un po' elettroniche, ma sempre molto centrate sul suo sound caratteristico, con quegli accordi, quelle chitarre. A me questa canzone è piaciuta. Io sono comunque curioso di sentire questo progetto, ma le critiche, come vi dicevo, sono state molteplici, a partire dal fatto che su decine di migliaia di brani inediti ne fanno uscire solo 10, ce li danno col contagocce, e poi la grafica è brutta, è stata fatta con l'AI, insomma ci sono tutta una serie di critiche dai fans più accaniti, che giustamente ricordano anche il fatto che Prince voleva essere padrone dei suoi master e decidere propriamente come poterli far uscire. Sicuramente non sarebbe stato contento di un'operazione di questo tipo che esce per Sony Music, quindi una corporate label, però insomma i tempi sono cambiati e chiaramente noi ci accontentiamo di avere musica di qualità da Prince, uno dei nostri artisti preferiti. Adesso un altro album che sto consumando, il nuovo disco, il secondo di Jalen Ngonda, artista che dall'America si è trasferito in Inghilterra per riproporre assieme a tutta la famiglia Depton a cui è affiliato il sound, il retro soul tipico degli anni 60, appunto in nuova formula, quella che suona come ai tempi ma è fatta adesso. Ne parliamo spesso di questa cosa di replicare esattamente anche in studio le sonorità del periodo Motown. Il disco però è molto molto ben fatto, molto bello, chiaramente deve proprio piacervi questo tipo di soul. Ho scelto questa traccia che forse è quella un po' più moderna come impostazione e che apre proprio il progetto che si chiama Doctrine of Love. New Jalen Ngonda, questa è Anyone in Love at the Funk Shop.

me questa canzone piace tantissimo e mi piace molto anche tutto il nuovo album di Jalen Gonda. Questa era Anyone in Love, una delle novità più fresh da suonare quest'estate, quindi segnatevi questo disco consigliato assolutamente dal sottoscritto qui a The Funk Shop. Adesso parliamo di una cantante invece che è uscita con un nuovo singolo che forse è il brano a tutt'oggi più popolare che ha fatto. Si chiama On Demand, lei si chiama Imani Imani, di origine danese, pensate, però ha firmato da un po' di tempo con PG Lang, che sarebbe praticamente una specie di corporate indipendente fondata tra gli altri da Kendrick Lamar. Quindi si parla di Los Angeles come, come base di questo business. C'è un, appunto, un'idea di lanciare quest'artista, ma con la calma necessaria per farla conoscere a livello worldwide. Intanto ci gustiamo il nuovo singolo, appunto, On Demand, un bel mix di R&B classico e di musica elettronica qui a The Funk Shop. Imani Imani.

Forse qualcuno si ricorderà il bel progetto creato da Dan Funk e Snoop Dogg qualche anno fa, questo joint album da cui abbiamo ascoltato questa Let It Go in versione strumentale qui al Funk Shop. Adesso è il momento di scendere nel nostro basement, lo facciamo tutte le settimane per ascoltare un pezzo Back in the Days proposto dal nostro jukebox. Vediamo cosa ci suona oggi.

L'anno era il 1970, da Philadelphia, uno dei trio vocali più interessanti di quel periodo, The 3 Degrees Sugar on Sunday, tratto da un album storico, il loro album di esordio che si chiamava Maybe. La label era Roulette, una label che in quel periodo si vedeva girare tanto sui giradischi e nei jukebox, e questo disco in particolare è diventato poi introvabile nella stampa originale perché J. Dill l'aveva campionato nella sua Donuts, nella sua raccolta di strumentali, e quindi da qui poi il disco è diventato popolarissimo. In realtà abbiamo ascoltato questa traccia che a me piace tantissimo, Sugar on Sunday minore, meno conosciuta, ma sempre knocking, proprio in tradizione dell'R&B dei tempi. Questo grazie al nostro jukebox. Adesso voglio ascoltare un altro estratto dalla colonna sonora di cui abbiamo parlato settimana scorsa, ovvero la colonna sonora di K-Pops, nuovo film di Anderson .Paak che trovate in streaming su Netflix, perché nel frattempo ho visto il film e posso dire che allora non rimarrà nella storia come uno dei film

più importanti di sempre, ma è abbastanza divertente poi lui, appunto la sua simpatia, il suo modo di recitare, proprio è il suo modo di essere, che si sente anche nelle canzoni, si vede nei video, quella appunto quell'autoironia che lo contraddistingue c'è nel film, c'è anche nella colonna sonora. Vorrei ascoltare un altro brano che mi è piaciuto tantissimo e non posso non suonare qui a The Funk Shop, praticamente l'unico brano che non contiene artisti coreani. Anderson .Paak assieme a JID, questa si chiama What About Us.

South London in the House, la voce di Jets Carries. Questo era il nuovo singolo Fate, bellissima, bravissima, come tante artisti giovani che arrivano da quella zona. E anche appunto è un po' il momento di questo sound che arriva dalla South London, quindi ce lo gustiamo quando esce qualche nuovo singolo e lo scopriamo assieme qui a The Funk Shop. La voce che sentite è quella di Bassi Maestro. Io vi tengo compagnia tutti i sabati dalle 18 alle 19 e poi la replica se ci state ascoltando il venerdì sera dalle 21. Siamo quasi in chiusura di stagione, settimana prossima ci sarà infatti una puntata specialissima di Funk Shop che da tradizione chiuderà con tutta una serie di classici dedicati però alla stagione estiva, quindi sarà una selecta veramente speciale, non mancate. Intanto voglio tornare un po' indietro nel tempo e ascoltare un brano tratto da uno dei masterpiece della collana Jazz Mataz, inventata da Guru, dal compianto Guru, che è sempre bello riascoltare al microfono, in questo caso dal terzo volume di Jazz Mataz e in compagnia di Angie Stone. Uno dei pezzi forse più famosi di questa collana si chiama Keep Your Worries Back in the Days at the Funk Shop. Yeah.

una cover, l'ennesima cover, non so quante decine di cover sono state fatte di Sunny, questo brano che ha origine in realtà negli anni 60. Questa cover era opera di Brenna Whittaker, una bella cover fresh estiva, ma appunto questo brano ha vissuto numerose reincarnazioni, a partire dalla versione originale di Bobby Hebb proprio di inizio anni 60. Poi ricordiamo tra le varie versioni quella di Cher sicuramente, ma in particolare quella disco fatta alla fine degli anni 70 da Bonnie M, questa formazione appunto specializzata in hit di disco music, che fecero una versione veramente pepata di Sunny. Poi che fu campionata anche da Mark Ronson, quindi una storia dietro questa canzone pazzesca. Sunny di Bonnie M seguiva l'esordio del gruppo e il loro singolo proprio che li portò alla luce del sole. Ve lo faccio riascoltare, vi porto indietro negli anni 70 con questa Daddy Cool at the Funk Shop. She's crazy like a fool.

The Vision, bel progetto elettronico con alle spalle purtroppo solo un album ufficiale, in questo caso Heaven, traccia con Andrea Triana, remixata, rieditata da Mr. K, ovvero pseudonimo di Danny Krivit. Qua quasi a chiudere la puntata di oggi di Funk Shop, come sempre vi vorrei rinnovare l'appuntamento a settimana prossima, però ricordandovi anche che settimana prossima sarà l'ultima puntata della stagione, quindi sarà una puntata veramente speciale con una super playlist di classici dal passato e saranno tutti brani con un mood super fresh e super estivo, quindi tenete il Block Notice o Shazam a seconda delle preferenze pronto per segnarvi tutte le tracce, ma i veri intenditori già le conosceranno, io lo so. Adesso vi lascio con un altro classico, così per entrare già nel mood della puntata finale, Kool & The Gang dal loro album del 1981, si chiamava Something Special, prodotto completamente da Deodato, quindi marchio di qualità. Questa era una delle canzoni più chill del disco, si chiama Pass It On. Con questa bass si chiude, dice peace and I'm out, a settimana prossima con l'ultimo Funk Shop. Buona serata, buon weekend, ciao.

0: Rete 3 Sport.
1: Ben ritrovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con la Formula 1 e George Russell, che ha fatto segnare il miglior tempo delle qualifiche del Gran Premio di Barcellona. Il britannico oggi con la Mercedes ha conquistato la pole position precedendo Hamilton su Ferrari e il compagno di scuderia leader del mondiale Kimi Antonelli. Da notare il nuovo pesante incidente dell'altro ferrarista Leclerc, che proprio come a Monte Carlo una settimana fa è andato a sbattere contro le barriere. Il fuori pista ad inizio della Q3 relega quindi il monegasco al decimo posto della griglia di partenza, gara che avrà inizio domani alle 15. Veniamo al calcio e alla Svizzera, che alle 21 debutterà nella Coppa del Mondo 2026 affrontando il Qatar. Svizzera-Qatar da seguire in diretta radiofonica qui su Rete 1. Il programma odierno prevede anche le prime partite del gruppo C, Brasile-Marocco a New York con inizio a mezzanotte, mentre alle 3 ci sarà il via a Haiti contro Scozia. In chiusura del ciclo, il quarto posto di Linda Zanetti alla Copenhagen Sprint, la corsa ciclistica World Tour che si svolge tra le strade della capitale danese e in cui a precederla sono state tre olandesi, Wiebes, Kohl e Vanhoven.

0: Il recensore a cura di Ale De Bon.
1: La fine di un amore, di quel futuro che all'improvviso diventa imperfetto, non conosce pomate lenitive, pensieri distraenti o vie di fuga. La fine di un amore è un momento preciso, quello in cui tutto si sospende e resti tu, o i resti di te. Quel momento, illuminato dalla consapevolezza che è proprio così, punto, coincide con una sensazione paradossale: sentirsi vivi. Sentirsi vivi perché in te soffre ogni parte del corpo che riconosci pur non sapendole dare un nome. Le senti e percepisci in affanno all'unisono, fragili, scoperte, parti di un'esistenza fisica ma svuotata. La fine di un amore è un respiro sospeso perché non esiste alcun pensiero successivo, quello del sollievo o della distrazione. Tutto torna lì. E lì non c'è più niente. Lo stomaco diventa un ditale, una stanza chiusa occupata da uno sciopero esistenziale radicale. La sofferenza è così densa che ti alimenti di quella. Non esistono bisogni primari perché tutto in quel momento è secondario. E la quotidianità, il normale vivere, diventa estraneo. Il tempo diventa una veglia e qualsiasi momento della giornata diventa la sua nemesi, perché in realtà non era quel momento, ma il con chi lo vivevi. E le parole di chiunque fanno eco nella sua assenza. La fine di un amore è un episodio di verità umana, di nudità esistenziale e purezza. E a pensarci, anni dopo, magari dopo un nuovo inizio che allora ti sembrava una bestemmia, gli vuoi quasi bene, perché lì, in quell'assenza, c'eri tu.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Il calcio ha dei momenti storici, perché le regole che vedete oggi nella vostra partita non sono sempre state così. Il regolamento, di fatto, per come lo conosciamo noi, è del 1872. Sono le Sheffield Rules, ovvero sia le regole dello Sheffield United. Molte delle cose che vediamo e diamo per scontate in una partita di calcio si devono a quelle, diciamo, intuizioni. Per esempio, il calcio di punizione, il calcio d'angolo, la rimessa con le mani. Perché all'epoca esisteva il cosiddetto fair catch, ovvero sia una squadra calciava dall'altra parte, gli avversari fermavano la palla, la mettevano per terra e ripartivano con una sorta di calcio franco. È curioso perché questa azione c'è ancora nel football americano ed è chiamata appunto fair catch. Da lì sostanzialmente si diede ritmo al gioco, perché la squadra che riceveva poteva per esempio colpire di testa, cosa a cui non aveva pensato nessuno fino ad allora. Ma fino al 1924 il calcio d'angolo è considerato un calcio a due, non puoi segnare direttamente. Nel 1924 invece con un calcio diretto si può segnare. Segna una squadra inglese di Serie B il primo gol ogni epoca, ma due mesi dopo, in una partita storica giocata alla Boca, il River non c'è il Boca, ma c'è la nazionale argentina che gioca contro quella uruguascia che ha appena vinto le Olimpiadi del 24 a Parigi e quindi sostanzialmente campione del mondo. Segna su calcio d'angolo Cesare

0: del calcio con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
1: Ci sono partite che non iniziano al fischio iniziale. Iniziano molto prima, nei campetti sotto casa, nei viaggi dei tifosi, nelle maglie preparate sul letto, nel battito che sale quando senti l'inno. Oggi la Svizzera entra nel mondiale. Porta con sé montagne, città, lingue diverse, storie diverse, ma una sola cosa conta davvero: essere squadra. Da questo momento non esistono pronostici, non esistono favoriti, non esistono alibi. Esiste solo il campo. 11 giocatori, una nazione, un sogno da difendere palla dopo palla. La prima partita è sempre una porta: o la apri con coraggio o resti fuori a guardare. E allora forza Svizzera, testa alta, cuore acceso, che il viaggio cominci. Benvenuti.
2: Bravo Fabri, mamma mia,
1: mi è piaciuta?
3: Possiamo, la pelle d'oca.
4: Sì, possiamo cambiare le pastiglie a Fabrizio, per piacere?
1: No, più che altro datemele, perché ho già fatto fuori tutto il gas. Scherzi a parte, benvenuti in Piazzale La Valle a Mendrisio. Siamo con un folto pubblico a seguire quella che è la prima partita della nazionale. Con me questa sera uno stuolo di artisti, a cominciare da Danny Rauseo.
4: Ciao, buonasera a tutti, siamo prontissimi, anche un po' emozionati e già polemici sulla formazione, ma fra poco ne parliamo.
1: Sì, Nicola Saldagna.
5: Sì, buonasera. Bravo, caro Fabrizio, grazie, è bello essere qui. La piazza si sta scaldando, noi siamo carichi, siamo, appunto, come hai detto giustamente tu, Danny, polemici. Non vedo l'ora, perché io amo polemizzare, per cui ci sta, dobbiamo partire.
1: Benvenuto Axel Belloni.
6: Eccoci qua, pronti a partire alla vecchia. Io sono venuto col giornale. Mi sono presentato col giornale,
1: cioè,
6: con le figurine. Oggi sono andato col giornale sotto braccio, studiato, dovrei essere in chiaro, e ovviamente puntiamo a fare bene per questa prima partita della nazionale.
1: Benvenuto Paolo Guglielmoni.
7: Grazie. Bravo. Grazie Fabrizio. Allora, giochiamo col 3-4-3, poi spieghiamo. Akanji tra i tre di difesa, Zaccaria che gioca tra i tre di difesa. Io volevo solo capire rapidamente a che titolo voi parlate di calcio.
3: Io ho giocato nel Bodio, ecco, dagli allievi D agli allievi A.
7: Ok, hai allenato magari qualcosa?
3: No, ho allenato, no.
7: Ok, io ho giocato tutta la vita alla Gerra con Baldino e il Damiani, e poi ho allenato nel Carona. Nicola?
5: Io ero un gran mediano del Savosa Massagno e ho allenato anche categoria di 9 per qualche anno al raggruppamento San Bernardo.
7: Ok,
1: Grandi,
6: allora non lo so, ma ho giocato fino ai 22, sono arrivato massimo della carriera, seconda lega.
3: Ruolo?
6: Seconda lega al Canton Friburgo.
3: Ruolo?
6: Ruolo, tutti i ruoli di difesa li ho fatti. Piedi molto male, ma
5: tanto cuore, tanta grinta.
1: Io giocavo al campetto di Tenero, al centro sportivo, grande staticità, ma ottimo piedino, questo ruolo? Possiamo dirlo. Un 10 classico, proprio. Sì, io davo palloni a tutti e segnavo.
7: Ricordiamo che tu un giorno dopo 8 birre hai detto che sei stato nella nazionale svizzera di sci.
1: Ma di sci però, non di calcio.
7: Ma questo è vero, che sei stato nella nazionale di sci?
1: Effettivamente è così.
7: Ma ti hanno preso confondendoti con un altro?
1: No, perché ero già al tarchiatello e davo dritto come una cavaglia praticamente per quanto riguarda discesa libera e super G. Quindi poi mi sono rotto, quindi è durato molto poco il sogno. Ma posso dire una cosa? Abbiamo alcuni ospiti che ci raggiungeranno quest'oggi. Uno in particolare è quello che ha chiesto alla Federazione Svizzera di calcio di essere assunto ufficialmente come tifoso.
6: E oggi
1: dietro la maglietta c'è questa scritta: ho detto a mia moglie che la nazionale svizzera è il mio primo amore, ora dormo sul divano. Enea Rangli, benvenuto.
8: Ciao a tutti, grazie mille per l'invito. E sì, ovviamente queste magliette devo prima farle passare alla cassa da casa, se no mi ritrovo fuori rinchiuso.
1: Sono tutte cose che succedono anche nelle nostre case.
3: Sì, cioè, se vai sul divano è già bene.
5: Sei in buona compagnia.
8: Sì, infatti quando gliel'ho detto mi ha detto: guarda che il divano è comodo.
6: È il motivo per cui sei arrivato qua alla fine.
7: Scusa Rangli, cerchiamo di capire chi sei, magari qualcuno ti ha già visto lunedì nel programma di Rete 1 La Tribù del Calcio. Tu fai le vacanze con la nazionale, vai a vedere in giro per il mondo la nazionale svizzera di calcio, perché lo fai?
8: Questa è una bella domanda, me lo sono chiesto un paio di volte, perché
7: c'è una risposta bella, però no. No, per passione, no?
8: Ah, sì, quello sì.
7: Perché sei masochista.
8: Un po' tutte e due, probabilmente.
5: Se l'hai dovuto far suggerire.
7: No, dimmi, perché questa passione per la nazionale svizzera?
8: Ma perché ho sempre seguito la nazionale svizzera. Prima, ovviamente, solo in televisione perché ero piccolo. e da quando adesso ho 22 anni ho iniziato a seguirla frequentemente, soprattutto in casa, in trasferta.
4: È vero che hai 90 magliette della nazionale originali a casa?
8: Quelle indossate dai giocatori sì, oltre quelle che di solito indosso quando vado a vederla, che sono altre, sì, saranno più o meno un centinaio.
5: Ma stasera ne hai portata una però di indossata, vero?
8: L'ho vista una, prima. Sì, quella di Akanji.
6: Scusi, io mi sono seduto sulla tua maglietta. No, volevo farti una domanda, Enea. Tu comunque hai dei contatti con degli amici che in questo momento sono in America.
8: Sì, purtroppo sono solo tre, perché di solito siamo un gruppo un po' più folto e questa volta in pochi sono andati.
1: Ma diciamo anche perché, come mai così pochi quest'anno e come mai sei qua?
8: Magari diversi anche per via delle complicazioni dei visti, dei soldi, perché anche il mio amico che là mi ha appena mandato il listino prezzi e una birra costa $24.
1: Sei serio?
8: Sì.
7: Scusa, intervengo solo per dire che i due mezzi di birra che hai bevuto tu per piazzare la barra
4: non costavano
7: costavano 24 franchi, no. Va a non tutto merito niente. Dei commercianti di Mendrisio.
1: Sono 0-0 al tuo contrario.
7: No, vai avanti, interessante. I costi eccessivi che ti hanno impedito di andare in America. Tu sei stato in Qatar, sei stato in Russia, ma in America non ci sei voluto andare.
8: Non ci sono andato perché ho dovuto fare due scelte. O pagavo la retta della scuola o andavo al mondiale in Qatar. Ovviamente ho dovuto scegliere la prima.
5: Sì, hai fatto bene.
1: Allora entriamo subito nella polemica, mentre ovviamente l'idea di fondo è quella che se siete a casa seguirete la partita su RSI la 2 e ascolterete il nostro commento, perché è quello che tra poco faremo. Caro Saldagna, entriamo subito nel clou della vicenda. Abbiamo un grosso problema con la formazione.
5: Eh beh sì, perché è un po' sorpreso tutti, no? La scelta di giocare a tre dietro e di mettere Zaccaria nel terzetto difensivo, il classico braccetto di destra,
1: sì,
5: come si dice in questi casi, e di rinunciare a Widmer, che ne abbiamo parlato anche prima tra di noi nell'ultimo mondiale che appunto ha disputato la Svizzera, quando è stato assente per
6: infortunato, sì,
5: contro il Portogallo agli ottavi di finale. Poi ci ricordiamo tutti come era andata a finire, con una scoppola abbastanza pesante.
6: Sì,
5: sentivo però Vallon dallo studio prima dire che invece secondo lui è il momento di andare oltre Widmer, perché ormai ha fatto il suo corso, quindi lui magari
7: che l'abbia portato a fare.
5: Questa è una bella domanda, più che altro è come mai non ha preso un altro terzino destro di riserva,
1: più giovane a questo punto. Sì,
7: ma
1: come
7: scusate,
1: mai?
7: Ma voi, cioè, vi piace l'idea che uno che gioca nel suo ruolo giochi nel suo ruolo, o mettiamo tutti nei ruoli di tutti?
1: No, devono giocare
6: anche
1: nel loro
6: il fatto
1: ruolo,
6: che normalmente siamo abituati
4: osservazione
6: a vederla
4: pertinente, ma.
6: Sì, ha detto una cosa giusta, ma anche la nazionale siamo abituati a vederla a 4 in difesa,
5: esatto.
6: E ci sorprende un po' il fatto di vederla a 3. Adesso l'ultima volta che l'abbiamo vista a 3 era proprio, se non sbaglio, all'ultimo mondiale, sì. E sappiamo com'è andata
4: vuole mania. Giocare in maniera più offensiva, vuole fare tanti gol, punta già alla differenza reti, ci sono riflessioni di questo tipo secondo voi?
5: Non lo so, non so se magari specula sul fatto che in teoria sulla carta questa dovrebbe essere la partita più semplice del girone,
6: sì.
5: Quindi magari prova a far giocare, però mi sembra un po' veramente azzardato alla prima fare una scelta di questo tipo. Poi Vargas dall'inizio, non Manzambi? Non lo so, anche
1: Manzambi secondo me
5: domanda.
1: È peccato non buttarlo dentro subito, no?
6: Sì, esatto, anche secondo me perché si parlava qualche giorno fa, sentivo il nostro collega Paolo Laurenti che diceva questo mondiale sarà il primo mondiale senza Shaqiri, nel bene o nel male sarà il primo mondiale senza Shaqiri.
1: Troppe emozioni, sto già piangendo.
6: E quindi quindi c'è quella componente di talento lì che viene un po' a mancare, che poteva arrivare da Manzambi. È vero che Manzambi è giovane.
7: Comunque ci sono 5 cambi, può subentrare, cioè
5: sì, quello è vero.
7: Non buttiamo via la pelle dell'orso prima di averlo ucciso.
5: No, assolutamente, sono chiacchiere da bar che si fanno prima di ogni partita. E poi c'è anche la figura del portiere. Tu non sei un grande estimatore di Kobel, Paolo,
7: no, però. Secondo me Kobel in una partita di 95 minuti almeno un grosso errore lo fa.
1: L'ha detto anche Arno Rossini, che potrebbe essere uno. Ti ho messo sul podio.
7: No, Arno Rossini comunque era impredicato di andare alla Lazio insieme a Petkovic.
1: Certo.
7: Poi dopo non è andato, però qualcosa di più di me nel calcio ha fatto.
1: L'ha detto anche lui che potrebbe essere effettivamente il tallone d'Achille della nazionale. Che andiamo con le formazioni. Si
7: però
1: presenta
7: come? Tifiamo, però se cominciamo a dire non gioca Manzambi, non gioca Widmer.
4: No,
7: non
4: ma siamo vicini.
1: Cauti, ma partiamo davvero da grandi tifosi. Allora, Kobel, Zaccaria sulla destra. In mezzo Nico Elvedi e Akanji sulla sinistra. Michael Michel Ebischer invece, un bel braccetto di di quelli veri, uno che corre. Freuler in mezzo con ovviamente il capitano che è Shaka, Rodriguez che non piace tantissimo a Saldana.
5: Non sono fan, no, perché però, la sua parentesi al Milan mi ha un po'
4: però guarda che corre ancora,
1: sì, poi
4: corre
1: mi ha fatto ancora. Molto emozionare ultimamente, poi magari ne parliamo con questa lettera aperta che è arrivata dai fratelli di Rodriguez, poi ne parliamo. Davanti sulla destra Dan Ndoye, in mezzo Brel Embolo e poi Ruben Vargas al posto di Mazzambi, come dicevamo.
4: Sì, gioca un 3-4-3.
1: Sì. Mentre, attenzione, la nazionale catariota si presenta con...
4: Sentiamo la
1: adesso mi diverto.
5: Dai, non sciogli lingua, provaci.
1: Allora, abbiamo in porta Mohamud Ibrahim Mahmoud Abunada.
5: Che è uno solo però.
1: Sì, è il portiere. Poi abbiamo sull'out di sinistra Mohamed Alki, che quando lo chiamano dice dove sei?
7: Sunchi.
1: Bella.
7: Bella dipende dai punti di vista. Criteri,
1: sì, no, esatto. Bassissimi. Pedro Miguel e Kuki sono i due centrali. Kuki. E poi sulla, si chiama così, sulla destra Omam Al Amin. Poi a centrocampo abbiamo Gueye Saindinaissa Laye.
4: Non
1: in
4: vuoi
1: mezzo,
4: dire solo il cognome?
1: Sì, Gaber, che non è il cantante, per quello volevo arrivare lì. Volevo arrivare a Gaber lì in mezzo, che ce lo ricorderemo di sicuro. E poi Madibo. Davanti, terminale offensivo, Yusuf Abdurizag, coadiuvato e aiutato da Edmilson Junior, che è della società catariota, e poi Akram Af.
4: Puoi ripetere nella nazionale catariota.
1: Faccio fatica. Sì.
7: Allora, diciamo che questi giocatori giocano tutti nel campionato catariota, non giocano fuori dal Qatar, e che il Qatar ha organizzato lo scorso mondiale. Bene, cioè noi sorridiamo, ma il Qatar ha trovato un suo posto nel calcio mondiale 4 anni fa.
6: È il primo mondiale in cui si qualifica, l'ultimo appunto, ci ha partecipato per diritto e ha vinto per le ultime due volte la Coppa d'Asia. Leggevo questa
5: e
6: cosa.
5: E in panchina ha comunque Lopetegui, che non è l'ultimo arrivato.
1: Bravo, sono d'accordo, che magari se è libero lo prenderemo pure.
4: Gioca un po' alla spagnola, quindi in maniera molto tecnica si sente dire questo della nazionale del Qatar, che come dicevate ha già vinto due volte la Coppa d'Asia, quindi essendo una nazionale giovane la chiamavano nazionale laboratorio perché sembrava nata da un laboratorio. E hanno fatto crescere un po' tutti i giocatori.
7: Allora io sono molto contento di avere invitato, che è un mio impulso, di avere invitato Nicola Saldagna, l'amico e collega di Rete 3 il quale ha delle conoscenze di calcio internazionale che voi tutti non avete, quindi ma l'allenatore del
5: gentile
7: Mendrisio che hai invitato dopo
1: arriva. Medeo Stefani ha appena finito un torneo, sta arrivando
7: Medeo
1: Stefani.
7: Va bene,
1: arriva.
7: Magari quello
5: è l'unico in grado di parlare di calcio, cioè,
7: magari meglio di te Saldagna.
5: Lui. Ma certo,
7: però volevo fare delle prove con te Saldagna. Adesso non ci siamo sentiti prima, come si dice nei quiz,
5: no?
7: Mi devi dire che nazione gioca al mondiale, sembro Cassano.
5: Sì. I tre giocatori più forti che hai giocato, Cassano. Vai, dimmi.
7: Mi devi dire in che nazionale gioca e in che squadra di club.
5: Ci
7: Antonio
5: proviamo.
7: Nusa.
5: Antonio Nusa gioca nell'Lipsia in Germania ed è norvegese.
7: Molto bene. Luka Vuskovic
5: è un grandissimo centrale dell'Amburgo in prestito dal Tottenham. De Zerbi stravede per lui.
7: Gioca in che nazionale?
5: Ah, lui nella Croazia.
7: Molto bene, bravo. Giulio Cesare Enciso,
5: diciamo il nome completo per cortesia. È un bel trequartista dal piede molto fine. Gioca, era in prestito se non sbaglio allo Strasburgo in Francia. Dovrebbe essere di proprietà del Brighton però.
7: Molto bravo Saldagna, sei meglio di Fabrizio Romano, tieni un brezzo.
5: Grazie, here we go.
1: E dopo questo momento io direi andiamo con un po' di musica e poi si torna qui da Piazzale alla Valle a Mendrisio. Raggiungeteci.

0: Rete 3 in diretta da Piazzale La Valle a Mendrisio per raccontarvi quello che poi sarà in realtà una sorta di tragitto mondiale anche per quanto ci riguarda. La prossima partita della Svizzera, quella del 18 di giugno, ci troverete a Bellinzona in quella del Nevermind Fest, ma soprattutto saremo, giusto per farci capire, in quel del Parco Urbano di Bellinzona. Stessa cosa per il 24 e poi, a seconda di come se la caverà la nazionale, andremo dove ci vorrete, insomma. Questa è l'idea.
1: Anche a casa vostra.
0: Sì.
1: Volevo salutare anche Ivan Cincioni e Tiziano Trotto.
0: Grazie,
1: che sono
0: ragazzi.
1: I due tecnici che ci assistono questa sera tecnicamente, e quindi non solo audio ma anche video, perché noi guardiamo la partita sia sul grande schermo in Piazzale La Valle ma anche in maniera privilegiata qui nella nostra postazione davanti a una televisione.
2: Sì, scusa,
1: perché io non vedo fino là.
2: No, siamo praticamente in uno studio di idraulici.
1: Sì, è vero.
2: Sì, è vero. Precisa,
1: no, perché abbiamo la televisione vicino. Era solo per quello.
2: Condividiamo il magazzino di idraulici.
3: Condividiamo lo spazio.
2: Ricordiamo
3: con le ragazze
2: i fratelli Lomazzo, che ringraziamo.
0: Perché di solito è abituato a vivere in un 5 stelle.
3: Sì,
0: capito?
3: Sì,
2: per carità, no.
1: Perfetto. Abbiamo anche apparecchiato la
2: tavola. Perfetta, niente da dire.
3: No. Hai anche il brezel e le patatine. Dai,
0: c'è tutto,
3: dire?
0: C'è tutto. Ma soprattutto c'è Axel Belloni che si è intrufolato nella piazza.
1: Eccolo.
0: Com'è la situazione? Facci un po' i numeri, dici quanta gente c'è?
4: Allora, noi che siamo qua da qualche ora abbiamo veramente visto riempirsi la piazza, c'è chi mangia, c'è chi ne approfitta per fare il carico di carburante ancora prima della partita, c'è chi si siede, cioè, insomma è praticamente tutto pieno. Sono con due ragazzi, come vi chiamate?
5: Enea
4: e
5: Liam.
4: Enea e Liam, gli ho chiesto loro un pronostico, mi hanno detto ci devo pensare. Siete arrivati a una?
5: Sì, siamo arrivati a una, pensiamo un 3-0 per la Svizzera.
4: 3-0 per la Svizzera, Liam?
5: Sì, condivido anch'io, anche per me, 3-0.
4: Ma così la vedete facile questa partita?
5: Non facile, ci saranno dei momenti di difficoltà, ma secondo me c'è una netta differenza calcistica.
4: Voi due, allora uno di voi due, Liam, tu hai la maglietta della nazionale, la porti con cognizione di causa, nel senso che sei uno che gioca anche a calcio nel tempo libero?
5: Giocavo qua in Mendrisiotto, adesso non più, però sembra grandissimo appassionato.
4: Sì. Giocate ancora al campetto entrambi oppure basta, finito? Siete troppo vecchi?
5: No, qualche volta si gioca ancora al campetto.
4: Allora grazie ragazzi,
0: pronostico
4: 3-0 per la Svizzera.
0: Ascolta, allora ti mando in missione Belloni, vedi quella ragazza con i capelli rossi dietro di te lì, dai, sono tre ragazze,
4: sì,
0: vai,
4: allora,
0: si chiama Paola,
4: allora,
0: vai da Paola.
4: Allora io mi intrufolo, credo.
1: Dopo
4: che
1: ci dici come la conosci.
0: Allora, vai, vola, vola.
4: Fuggita,
3: l'hai fatta scappare.
0: Scusami Belloni, male.
4: Ti chiami Paola, giusto? Allora me lo dice,
0: come
4: me lo dice il mio amico Fabrizio Casati che è dentro con lo studio lì. Puoi confermare che ti chiami Paola?
6: Paola è quella che fa le interviste migliori. Torno.
4: Allora siamo in diretta e mi raccomando, posso chiedervi un pronostico? Un pronostico al volo?
6: 3-1.
7: Ah, non volevo dire
4: 3-1 per la Svizzera.
6: Beh certo.
4: Paola, sei d'accordo?
7: Devo dire la stessa cosa.
4: Siete qui in compagnia, vi state divertendo, è bella l'atmosfera?
6: Bellissimo, spettacolo.
4: Dillo con più convinzione, invita la gente che ci sta ascoltando per radio a venire qui a Piazzale La Valle.
6: Ma non posso dire le parolacce per invitare.
4: Va bene, grazie, buona partita e vi ridò la linea dentro.
0: Grazie Axel, ti salviamo noi e soprattutto diamo il benvenuto finalmente a uno che di calcio ne capisce.
1: All'unico che capisce di calcio,
0: il tecnico,
1: esatto,
0: del Mendrisio, Amedeo Stefani, come stai?
8: Buonasera a tutti, molto bene.
0: Bene, allora fino a qualche momento fa dove eri e voglia di raccontarci?
8: Ero al torneo dei bar a Riva San Vitale.
1: Sei salito di categoria.
0: Sì, un attimo. È un attimo arrivare alla Coppa del Mondo.
8: È un attimo, su alcune cose lo sport è sempre quello.
2: No, cioè, scusa, fermate un attimo, perché avevo un amico, cioè ho un amico che ha giocato quello stesso torneo e non tutti erano a 0-0 in campo, corretto?
8: Esatto, il tasso alcolemico era abbastanza impegnativo.
2: Ok, ma no, com'è giocare, cioè, perché ci sono anche questi tornei piuttosto cioè non sono cose belle da dire, ma ci sono questi tornei dove si gioca un po' in mezzo incosciente.
8: Sono molto contenti i fisioterapisti.
0: chissà domani grave.
1: Senti, Mendrisio, sì. Bene, no?
8: Molto bene.
1: Vuoi raccontarci un po'? Siete arrivati a metà classifica?
8: Siamo riusciti a finire nella parte sinistra del Teletex, quindi sì, siamo contenti.
1: Era l'obiettivo stagionale.
8: Sì, l'obiettivo era di salvarci, quindi tutto bene.
1: E vi siete salvati molto bene.
8: Molto bene, sì.
2: Ma tutto bene dove? In che categoria?
8: In Prima Lega.
2: Prima Lega. Classic,
8: sì.
1: Che è difficile, tosta, no? La Prima Lega.
8: tosta. Poi ho scoperto qualche minuto fa che l'anno prossimo avremo nel nostro girone anche il Locarno, quindi ci sarà un altro derby. Molto
0: Derbone.
8: Sentito
0: Derbone, mi piace. Ma questa cosa,
2: tu sei stata già dal CDA, sei stato già confermato?
3: Sì, non metterlo
1: no
3: in
1: comment.
3: Difficoltà.
1: No comment.
0: Beh, dai, dopo questa stagione qua direi che non ci sono dubbi.
8: Sì, Mendrisio è casa.
1: Ma c'è mercato in prima lega? Ci sono giocatori che vanno e che vengono, si spostano?
8: C'è qualche giocatore che si sposta, qualcuno che addirittura arriva con qualche procuratore, poi Mendrisio del Boimomo.
1: Dici, parliamoci vis-à-vis senza procuratori, sì, di me.
8: Dovrei venire a giocare a Mendrisio, fare le processioni e non chiedere niente di più.
0: Mi sembra giusto. Senti una cosa, come la vedi questa nazionale invece? Entriamo nell'ambito, perché comunque io devo dire la verità, inizio a scaldarmi.
3: Manca 5 minuti e ormai ci siamo.
0: Stanno per entrare in campo. Come li vedi?
8: Li vedo bene, secondo me è veramente un bel gruppo. E devono partire subito forte.
0: Però te Manzambi l'avresti messo.
8: Sì.
0: Ma fuori la polemica.
1: Senti, questo 3-4-3 è un po' anomalo per la nazionale, no? Sai che tu sei quello che deve fare i commenti tecnici.
8: Ah, davvero?
1: Certo.
8: Io sono un po' più allegriano, quindi stiamo belli coperti, qualcosa succede.
2: Tu sei allegriano?
8: No, però penso che alla fine.
0: E lo racconta anche, quella è la forza.
3: Cortomusismo. Sì,
8: avere il coraggio di dire le cose, alla fine il torneo breve, bisogna cercare di prendere pochi gol e chiudere le partite.
1: Anche contro queste squadre magari apparentemente meno
8: di sicuro
1: forti.
8: Sono preparati anche perché penso che a livello di strutture così, l'anno scorso ero in vacanza a Doha, hanno un sacco di strutture e quant'altro, poi
1: fanno crescere i giovani che tra l'altro spesso sono figli di emigrati, insomma, in Qatar, quindi, o di gente che lavora lì, quindi non è che sono sprovveduti, ecco.
2: Io devo dire che Stefani, allenatore del Mendrisio, ha tirato sul livello,
1: sì.
2: Ma vorrei insistere sul mio amico Saldagna, detto
3: sì.
2: Anche il mago Saldagna.
3: Sì, vai.
2: Per un momento emozionale prima che inizi la partita.
3: Vai, se posso.
2: Tu non sei un tifoso esclusivo, perché il tuo cuore è diviso in tre. Ci racconti questa cosa?
3: Io sono un po' un melting pot di culture a livello di nazionali. Diciamo che sono comunque nato e cresciuto in Svizzera, quindi la parte svizzera è preponderante, ma ho papà portoghese, da cui il cognome, e la mamma italiana. Per forza di cose l'Italia non è partecipe a questo mondiale, così come agli ultimi, per cui si esclude già una parte, quindi sono diviso. Ho la fortuna di poter supportare due squadre, che non è da poco.
0: Ultimo anno questo tra l'altro di Ronaldo, quindi potrebbe...
3: Non vedevo l'ora io.
0: Perché? Perché?
3: Sta giocatore finito.
0: Ma se mi ha fatto vincere tutto lui, mi ha fatto vincere.
1: Ha fatto un sacco di gol,
0: ma io non ho capito.
3: La nazionale perde quando c'è lui, c'è la pressione di farlo segnare, perché lui vuole abbattere i record del calciatore più anziano a segnare, del calciatore più anziano a fare
0: record,
3: assist.
0: Però.
3: Ho capito.
1: Allora vai giù te.
3: Allora vado giù io.
4: Dopo questa affermazione ti fanno ancora entrare in Portogallo?
3: Ma guarda che non sono l'unico a pensarla così, fidati, è una è un argomento molto divisivo quello di Cristiano Ronaldo.
2: Grande tifoso anche della Svizzera quando ci sono le partite,
3: certo,
2: della nostra nazionale.
3: Assolutamente.
2: Le squadre stanno entrando in campo, lo diciamo per quelli che si stanno muovendo con la macchina, che non hanno il TV Color davanti. Allora, 3-4-3, intanto ti presento Amedeo Stefani, allenatore del Mendrisio. Lui è Enea Rengli, che tu dici chi è sto ragazzo?
8: Chi è?
2: È uno che praticamente vive fuori dal lavoro andando a vedere la nazionale svizzera dappertutto nel mondo.
8: Wow, complimenti.
2: E quante partite hai visto finora? Che hai, quanti anni hai? 30?
7: Sì, ho appena fatto 30 anni, qualche mese fa, e sinceramente non lo so, di solito sono attorno probabilmente a una decina di partite all'anno, quindi sarò arrivato quasi a 50 adesso.
2: Allora ricordiamo che tu sei bannato dal canale Instagram dell'Associazione Svizzera di Calcio perché hai scritto Sveglia Yakin.
7: Penso che sia per quello, perché altri motivi non ne avevano.
1: Facciamo sentire gli inni.
2: Attenzione, questo è del Qatar.
0: L'inno Catariota, che è stato bloccato non da noi, lo giuriamo, assolutamente, ma che ritorna, eccolo qua.

0: Il nostro è più corto, no? Chiedo per un amico.
1: Ah, non parlare sull'inno del Qatar.
0: Scusa, è finito.
2: Allora, a me piace molto la nuova scenografia delle squadre, tutte al completo intorno al centro campo.
3: Sai che a me non convince così tanto.
2: È vero,
3: no, no, non mi convince tanto.
2: A me piace.
3: Non mi fa il microfono? Ok, non mi convince così tanto questa cosa. Cioè, non parlo sull'inno svizzero.
0: No, forza!

0: detto che giochiamo con la maglietta verdina.
1: Esatto, quella che si vede di notte.
0: Esatto.
2: No, è vero, è fosforescente.
1: Sì, hanno messo dei dettagli che con la luce fluorescente si dovrebbero vedere. Non so per quale motivo, visto che comunque non è che giocano con le luci al neon di solito.
2: Esatto, di solito va così. A me mancavano un po' gli occhiali, quelli da attore anni 60, sì, che aveva durante l'Europeo Iachin, te lo ricordi?
3: Sembrava Serpico.
4: Era diventato un meme anche a un certo punto.
2: Allora, io non vorrei dire, ma lascio parlare gli esperti e vi leggo questa cosa. Da un'analisi preliminare delle quote per il match emerge che la squadra allenata da Murat Yakin è considerata più che favorita dai bookmakers. La vittoria svizzera infatti si attesta intorno all'1.20, okay. Il successo qatariota invece per oltre 13 volte la posta in palio, quindi ci credono molto nella Svizzera. Quindi secondo me effettivamente tutti credono che la Svizzera sia molto più forte, che la Svizzera sia già proiettata verso gli ottavi, sedicesimi, ottavi, tutto il resto.
0: Però con moderazione.
2: Tutti i bookmakers.
4: Allora, io poi
2: i bookmakers
4: è fattibile, però io prima del calcio d'inizio ho visto da studio uno di quei pronostici, di quelle cose che mi fanno veramente innervosire, perché hanno fatto vedere tutti gli esordi della Svizzera ai mondiali e la Svizzera non perde all'esordio mondiale dalla prima edizione in cui ha partecipato. Ho il terrore che per la legge dei grandi numeri poi possa succedere sempre qualcosa al contrario di tutto, io queste cose non le voglio mai vedere prima delle partite. Sono molto scaramantico, quindi.
1: No, ci sta. Volevo tornare un attimo sulla questione tutti in campo per gli nazionali. Io sono contrario a questa cosa.
2: Perché?
1: Non so,
0: anch'io.
1: Perché? Ma perché è una perdita di tempo, secondo me.
0: È un po' come il football americano, dove si mettono lì tutti in
5: campo. Ma io non lo so, cioè la vita è già noiosa, non succede mai niente. Una volta che fanno una cosa nuova, arrivi te, c'era la partita del Canada ieri sera con Bublé che ha cantato, è bellissimo, tutti applauditi.
4: L'hai vista la Coppa del Mondo, ma sono
1: fin troppo.
2: Ma poi pensa, scusami, non è che ti capita tutta la vita di giocare ai mondiali, vai là, ti fai anche un po' vedere, saluti la mamma, no?
1: Ho capito, però non lo so, è una roba che non mi piace.
2: E queste presentazioni,
4: altra roba che detesto profondamente, perché mi immedesimo
0: questo anch'io non mi piace.
4: Nel calciatore che viene messo in uno studio col green screen quando arriva in ritiro o anche prima, gli dicono dai, fai delle robe che ti facciamo
2: guarda
4: un video,
2: guarda Kobel come è preso.
5: Sì, ma
2: vedi male.
4: A Kanjira non ne aveva per le fare nulla.
5: Ma le vostre compagne devono vivere una vita d'inferno.
4: Molto triste.
5: Siete pesantissimi,
4: sì,
5: tutti.
4: Sì, concordo.
0: Sì, quello che si frega le mani, non ho capito.
4: Ndoye
2: me lo sorride, Mbolo ancora di più. E Vargas che si frega le mani, esattamente. Perché effettivamente ti mettono lì davanti e dici cosa fai te? Tu cosa, che gesti faresti, Paolo?
0: Tu, Paolo, che hai fatto tanti photoshooting.
5: Io ho fatto anche frontali, sì.
1: L'ha detto.
5: Non lo so, farei una faccia alla Bernasconi. Però Amedeo Stefani, allenatore del Mendrisio, mi hai detto una cosa un attimo fa in camera Caritatis. Lui è entrato in un'enoteca a Milano e c'era anche Murat Yakin che comprava del vino. E non sceglieva bene, secondo te?
6: Assolutamente no.
5: Ecco, e da lì
0: hai aiutato.
5: E da lì hai desunto che uno che sbaglia a comprare il vino sbaglia anche formazione.
6: Esatto.
4: Beh, il passo è bello.
6: E come il discorso di Cristiano Ronaldo, sempre in campo. Dopo.
4: Ah, tu sei di quelli lì.
6: È come quando tu esci con una bella ragazza e riso alle fragole funziona sempre.
2: Sono cose anni 80
6: funziona sempre.
2: Ma guardiamo avanti. Intanto,
0: Paolo, tu hai già fatto il risotto alle fragole?
5: Io ho fatto il tortino allo spinacio.
0: Quello me lo ricordo.
5: Sì, per un paio di ex. Sì, andiamo avanti.
2: Signorina, che salutiamo, facciamo caramente.
1: Facciamo un giro di tavolo di pronostici.
2: Sì, vai.
1: Vai, Fabri, parti tu.
2: Io dico 2-1 per la nostra nazionale.
4: Io dico 0-3 invece per la Svizzera.
0: Io dico 2-0 per la Svizzera.
1: Enea, diamogli il microfono.
7: Io dico 4-0 per la Svizzera con doppietto di Mbolo. Poi Ndoye e quando entrerà Manzambi il quarto.
4: Ah, perfetto. Preso nota?
6: 2-0.
0: 2-0 Amedeo.
5: Partiti, io 3-0 per la Svizzera.
1: 2-0. Sono partiti. Con il countdown, altra cosa.
4: L'unico che ha previsto un gol, che prendiamo gol, sei tu,
2: sono
4: Fabri.
2: Io. Sì, okay, parto un po' così perché non mi piace la formazione. Però speriamo. Faccio fatica, in realtà, a vedere questa maglia in campo, devo dirvi la verità.
4: Sì,
2: ci ho messo un attimo per mettere nella mia testa il fatto che giochiamo in verdino su campo verde.
0: Adesso ha messo a fuoco?
2: Ma posso dirti reti che sono praticamente incapibili se non conoscessi la formazione proprio a memoria, capito? Rodriguez
4: a San Francisco, già
2: apre,
4: subito partiamo
2: già in
4: così.
2: Mezzo, dai che prova.
4: Bel tentativo di Embolò, mi sembra che fosse.
2: Sì, sì.
4: Su sponda.
2: Posso dire che anche la regia americana malissimo. Oh, finalmente niente, una regia niente. Un po' più da vicino.
4: Afif.
2: Ci prova Eddie Sherman, niente
4: da
2: fare, riparte. Siamo sull'alta sinistra, niente da fare a Kanji, tranquillissimo. Passa indietro a Kobel, ancora più tranquillo.
0: Beh dai, ha cominciato all'attacco la Svizzera, era
2: sì,
0: prevedibile, no?
2: Provato,
0: questo inizio.
2: Deve,
4: c'è
2: deve.
4: Anche il fattore caldo da tenere in considerazione, perché a San Francisco è l'una del pomeriggio, se non sì. sbaglio, sono più di 30 gradi. Quindi...
2: Un po' come Piazzale la Valle oggi.
4: Esattamente.
2: Anche noi ne sappiamo qualcosa.
4: Esattamente.
2: Si riparte proprio da dietro le quinte, lui è Akanji che la passa sulla destra, Zaccaria. Avanti però ragazzi, forza, anche perché loro sono messi piuttosto bene in campo. Embolò, niente da fare, perdiamo palla. A partire si incespica nel pallone la nazionale catariota. Questo è forte però
4: FIFA è forte, c'ha il bel passo però.
2: Sai che Danny Rauseo, che è uno che comunque la vede lunga,
0: sì,
2: ha detto una cosa, leggi
5: al contrario.
4: Attenzione,
2: gravissimo rischio,
4: clamoroso,
5: superficiale, grandissimo errore di Akanji.
2: Che
5: terribile.
2: Cosa è successo a Medeo, raccontiamolo.
6: Un po' superficiale Akanji.
2: Cosa è successo?
6: Ha sbagliato un controllo, ha mandato in porta l'altro attaccante dei nostri avversari.
2: L'altra domanda che ti faccio è da dove arriva, quale squadra gioca?
6: La mia squadra del cuore dell'Inter.
2: Paolo.
5: No, no, io rimango interista piuttosto che tifare Milan come Saldagna. Interista. No, ma beh,
4: non tocchiamo tasti dolenti, che è stato un anno.
5: Allora, rivediamo l'azione con Saldagna.
4: Ho visto la parte solamente finale, perché la terza.
2: È passato sotto le gambe di Kobel,
4: allora,
2: che però la parata
4: Kobel parata stilocheistica quasi.
5: Ecco, è andato giù un po' a croce tipo Neuer, però esatto. La palla l'ha fermata
4: con le chiappe.
2: Forse anche quello che c'è prima.
0: No, con le chiappe.
5: Pendolo. Sì. Mi raccomando, Amedeo, comunque rete 3, mi raccomando.
2: No, parlava di Umberto Eco.
0: Allora, cosa succede nella testa della nazionale? La stanno prendendo sotto gamba?
2: No, secondo me no.
4: No, non credo.
2: C'è sicuramente una fase di studio.
4: Esatto.
3: Allora, la Svizzera che prova sull'out di sinistra.
0: Cosa voleva fare?
3: Fuori gioco.
4: Sappiamo che
3: Qatar.
4: Quest'anno ci sono nuove regole arbitrali che sono state introdotte, il nuovo utilizzo del VAR che può intervenire, lo abbiamo visto nella partita del Canada, se non sbaglio, o degli Stati Uniti che
2: è intervenuto stanotte.
4: Esatto, su un cartellino giallo, ha revocato un cartellino giallo, può intervenire anche in caso di calcio d'angolo, quindi se un calcio d'angolo viene erroneamente assegnato il VAR può intervenire, insomma. Ci sono anche questi fattori di cui tener conto.
2: Tra l'altro vi faccio notare che Granit Xhaka, dopo l'ultima in realtà amichevole, ha detto: qua non va bene, dobbiamo svegliarci. Questa cosa forse
4: ha ragione, perché visto come questi primi minuti, diciamo che su quella disattenzione di Akanji appunto pare confermare le preoccupazioni del capitano.
2: È vero, però si riparte ed è proprio lui, Akanji, con la palla tra i piedi. Si ricomincia proprio da dietro, Nicol Vedi, trotta di buona lena, dalla sull'audi sinistra, forza che è libero, forza.
0: C'è Zaccaria
2: che è
0: partito.
2: È partito sulla destra.
0: Dire che Zaccaria è partito è tutto dire?
4: Non ha un gran gamba rispetto a Widmer.
5: No, dai,
0: è partito lentissimo.
5: No, dai, non è. No, dai.
2: Nella Juve bene, però, no?
5: I primi due passi fa 100 metri, Zaccaria.
0: Perché c'ha le gambe lunghe.
4: Ho capito, però, esatto.
5: Vabbè, allora andate voi a giocare.
2: Sarebbe tutto più facile.
0: Di là.
2: Akanji, adesso però li stiamo pressando, sono tutti chiusi nella loro area. Attenzione.
0: Autogol.
2: Quasi, ma il portiere tranquillamente para. Ma fasi strane comunque.
5: Ne approfitto per
2: dovrebbe essere un pochettino più presente. Vai Rengli.
8: Volevo aggiungere una cosa, una particolarità sulle magliette di quest'anno.
0: Sì.
8: Perché ormai sono
0: uno specialista.
8: Una particolarità che hanno aggiunto è che sui giocatori che fanno per la prima volta una partita nel mondiale, come vedete qua sul portiere, sulla maglietta, sulla parte destra, hanno aggiunto debutto. Hanno aggiunto quello.
2: Dai,
8: e in più, a dipendenza dalle magliette che indossano, le patch, che quelle del mondiale, hanno un colore differente.
2: Ah, okay. Hai capito bene, grazie.
4: Grazie, questo è per chi è appassionato di magliette.
2: Attenzione, la Svizzera all'attacco, Ndoye.
4: Brava!
2: Grande parata del numero uno catariota, bellissima azione.
5: Posso chiedere a Belloni cosa sono le patch?
1: Sono delle cose che si appiccicano con il ferro da stiro alla maglietta, no? Saranno quelle.
2: Ma quel Pedro lì era quello che giocava
8: quelle sulle maniche, destra e sinistra.
4: Okay. Bella palla comunque qua. Era Giaca che l'ha servito, non ho visto.
2: A me sembrava di sì, però Andoia è veramente andato via alla grande. Beh, lui, a me piace tantissimo.
4: No, era Ebischer.
0: Vogliamo parlare anche dell'arbitro che in testa c'ha praticamente delle telecamere come se fosse un robottino?
4: Sì.
0: Difficile arbitrare così, no?
6: Già difficile per un arbitro arbitrare, così è ancora più difficile.
5: È difficile arbitrare perché ci sei te che gli vuoi contro, Stefano.
6: Sì, io abbastanza, sono focoso.
4: Ah, sei uno. Sì, e poi perché non c'è il VAR nelle migliori.
6: Volevo condividere però magari il mio problema personale.
0: Vai,
4: se si può.
6: Sentiti libero. Voglio il torneo arriva, quindi...
5: Ah, devi tornare a riva a prendere
6: la moglie. No, è sotto le chiavi a qualcuno, sono venuto qua.
5: Non ho capito, adesso hai dato le chiavi.
0: Cioè, tu hai lasciato la moglie.
5: Ferma, ripetiamo la situazione, sì. Prego.
0: Hai lasciato tua moglie da sola a riva?
6: No,
0: cioè sei andato via e non ti sei ricordato di prenderla?
6: Ci vediamo su, ti lascio le chiavi sulla ruota. Vedo 50 messaggi con insulti.
2: Perché le chiavi ce l'hai tu in mano?
6: Le chiavi sono nella mia tasca.
4: No, ma è eccezionale.
2: Questo è un problema.
0: Adesso
2: personale.
0: Ti sta ascoltando la radio e te ne sta tirando dietro.
6: Anche di questo, quindi. Grazie Fabio.
4: La maglietta che ha, la maglietta che tu è perfetta anche per lui in questo caso, eh? La scritta che hai dietro.
8: Sì, molto probabilmente.
4: Qualcun altro dormirà sul divano questa notte. Esatto, molto probabile. Esatto.
5: Arriva grande torneo, c'era ieri e oggi.
4: Sì, salutiamo
5: giorni.
4: Il nostro amico e collega Alex Lanfranconi che è lì che a presenziare per portare alta la bandiera dell'RSI. Sì.
5: Hai vinto?
6: Certo, abbiamo vinto il torneo.
5: Tu eri in campo come giocatore?
6: Sì, sì.
5: Ok, e in quanti si giocavano? 11 o 5?
6: 6.
5: 6.
6: Sei.
2: È un torneo lui lei però, giusto?
6: Un torneo lui lei, peccato non aver vinto la Coppa Mangia Bevi, ma ci siamo difesi.
2: Eh beh, quella è sempre molto ambita, lo sappiamo molto bene.
5: Ma era tipo quello di Magliaso che si giocava anche di notte.
4: Ah, la 24 ore, quello l'ho fatto
6: no,
4: un paio di volte.
6: È veramente un torneo poche ore.
2: Perché non
5: poche
2: si
5: ore
2: dura.
5: Ma intense. Poche ore ma intense.
2: Hai visto quella specie di cross da parte del Qatar che è andato praticamente fuori alle stelle?
4: No, perché stavo ascoltando il
0: l'appassionante storia della moglie.
5: Vai in cronaca, Nico, per favore.
4: Andiamo in cronaca perché sì, stiamo provando ancora a cercare di sfondare Zaccaria. Sulla fascia destra con Zaccaria che prova a tenere palla, ma viene pressato, attaccato da due, prova a far partire un traversone che viene intercettato. Angolo. Non penso sia calcio d'angolo.
2: Sì,
4: è calcio d'angolo, molto bene.
2: Però sai che mi dà sempre l'impressione lui che corra così e non capisce dove vanno le gambe.
4: Sì,
2: no?
4: È vero.
5: Capito, ha giocato ad alto livello in tutta Europa, adesso è un fesso.
4: Sì, ma allora noi abbiamo negli occhi Emerson Royal 2 anni fa e Stupignan quest'anno, quindi questi sono i nostri parametri sugli esterni.
0: Poi
4: quindi...
0: Fabrizio lo dice dalla grandezza delle sue lunghe leve.
2: Assolutamente sì, intanto però seguiamo il calcio
4: Rodriguez
2: d'angolo
4: sulla bandierina.
2: Vai in cronaca Belloni, forza.
1: Allora, primo calcio d'angolo della partita per la nazionale svizzera. Rodriguez la mette dentro, lungo male. Sul secondo palo, riesce ad allontanare il Qatar. Palla che è ancora nei piedi di Vargas, prova a puntare l'uomo. Si va un po' in garbugliare,
4: aiuta però
1: sì, non c'è nessuno,
4: ragazzi.
1: È da solo,
2: ma è possibile allora, sta
1: prova a rimetterla dentro, perde palla,
4: chiaro,
1: e
4: certo.
1: Può ripartire il Qatar.
4: FIFA, attenzione
1: a FIFA che è l'unico che conosciamo, per quello che non si chiama
2: sì, e che tra l'altro è dappertutto adesso, sull'out di destra, prima a sinistra.
4: Bene, palla sbagliata, perfetto, dovrebbe essere sì. Tornata al nostro possesso. Ottimo,
2: e vedi,
4: via la palla.
0: Giochicchiamo un po' troppo,
4: sì,
1: in area di rigore sì.
2: Sciacca addirittura là dietro, riparte però dalle sue leve.
4: Ah no, è Lopetegui.
2: Dovrebbe cambiare del tutto il gioco, effettivamente.
1: Quello era la voce era di Iachino, non era
4: sì, esatto.
5: C'è un problema per me a centrocampo della Svizzera, dove non riusciamo a fare gioco. Non riusciamo a fare gioco. Riusciamo a buttare la palla sugli esterni, ma non manciniamo il gioco a centrocampo. Concordi, Stefano?
6: Concordo sempre con te, forse.
2: Questa
6: è anche vero che giocando con due centrocampisti centrali forse perdiamo un po' il nostro 10.
4: Esatto, manca un po' di estro, un po' di fantasia.
2: Ma Sciacca, secondo te Saldanha è così forte? Sincero?
4: Io lo farei giocare sempre Giacca.
1: Attenzione, Rodriguez,
2: palla dentro.
4: Prima occasione, la gol per
2: Ndoye. Dopo una bellissima occasione arrivata dai... Dalla Pronto? Sinistra, da Vargas, cosa? Niente da fare.
4: Era
2: però.
4: una gran palla.
5: Ma che domanda è, Giacca è così forte? Ma ti rendi conto?
4: No, ma Giacca, ragazzi, non scherziamo adesso.
2: Ma sai che a me non piace?
4: Ecco, vedi.
5: Ma scusa, ha giocato al Sunderland.
2: Ma cosa vuol dire?
5: L'hanno eletto miglior giocatore da sempre del Sunderland.
2: La gente
5: piangeva allo stadio.
2: Potrò dirla via?
5: Piangevano? Arrivi a te a dire che non è forte.
2: Adesso tu guarda come gioca Giacca in nazionale. ho detto in nazionale, e guarda tutte le volte che vai in avanti, mai, passa sempre la palla indietro, vai un'occhiata.
9: Adesso faremo attenzione, no, io sono aperto a tutte le osservazioni, adesso
2: osserverò, al contrario del tuo amico Guglielmo,
9: esatto, osserverò con più attenzione il modo di giocare del capitano. Adesso la palla comunque per Vargas, che prova ad accentrarsi, messo giù, fallo da posizione molto un po' defilata, ma interessante.
5: Come si è buttato dice.
10: A dire che Ciaca passa solo la palla indietro, ma come
6: c'è anche gente che mangia i poké a mezzogiorno.
2: Ok, allora Giacca è il miglior giocatore del mondo, detto da uno che non vorrebbe Ronaldo, fai te, cioè, ma dai, di cosa stiamo parlando? Vargas intanto per terra.
10: Capì, allora, insomma, gioca con la, te prendine fuori uno dal body e fallo giocare, insomma.
2: Ma non ho detto che a me è un giocatore che lì in questa situazione nazionale non mi fa impazzire.
9: Io sono stato distratto dalla dimensione dei parastinchi di Vargas, sì. Sono tipo piccoli, 4 centimetri, sono una roba minuscola.
0: Ma perché gli ha spruzzato tutto quel bianco lì davanti?
9: Va da barba.
10: E Nea Rengli, tu che vai a vedere tutte le partite della nazionale svizzera, Ciaka, quanta credibilità ha presso voi tifosi?
7: È un punto di riferimento, Ciaka. C'è stato solo una volta che hanno, quando c'è stato il pareggio con Israele.
2: Attenzione, scusate, seguiamo velocemente questo.
9: Palla dentro, bella tagliata!
0: Quasi deviazione di un giocatore della Svizzera.
7: Se no, anche a salutare passa sempre sotto la curva, anche viene da salutare i tifosi, è sempre molto vicino al pubblico.
0: Quindi
7: Ciaka
0: non è antipatico.
9: Vedi, un bravo ragazzo, no, salutava sempre.
7: È cambiato. L'ho anche incontrato una volta in Qatar, gli ho fatto, dopo la partita contro la Serbia, gli ho fatto l'inchino davanti.
0: È cambiato secondo te?
7: E si è messo a ridere. Gli ho fatto la foto.
0: Enea, secondo te è maturato negli anni come capitano? L'ha reso più maturo il fatto di essere capitano?
7: Sì, perché essendo anche un tifoso dell'Arsenal, Ciaka ha giocato per l'Arsenal e diversi rossi li ha presi un po' di immaturità, a mio parere. In questo momento invece non ho visto che ha preso rossi un po' stupidi.
0: Intanto la Svizzera è ormai stabilmente nella metà campo del Qatar, sembra l'angolo anche a me, no, la Svizzera è ancora al limite dell'area, palla dentro, il Qatar riesce ad allontanare. Qatar
2: sono tutti chiusi,
0: cioè, tutti chiusi
9: del Qatar, 10 dei
0: 9-1 hanno posteggiato il bus, come si dice,
9: sì, esatto.
2: E vedi adesso sulla destra Ndoye, dopo passaggio di Zakaria, Ndoye si butta davanti, cerca di entrare dietro, ancora una volta però siamo sull'out di destra che sembra quello più sguarnito dal punto
0: Zakaria
2: di vista,
0: però devi muoverti
2: Qatar.
0: Se te la passa,
2: ma perché non riesce a mettere insieme, te l'ho detto, le gambe col cervello, fa fatica.
10: Non lo so, andate giù a giocare.
9: Poi tu parli che sono dei più grandi criticatori seriali che abbiamo mai visto.
2: Attenzione!
10: Rigore! Ma era offside però.
9: Calcio di rigore per la Svizzera.
0: Sono anch'io onestamente visto in fuorigioco.
9: Fermi poi. Adesso partiranno i vari
0: check. Il portiere ha preso un brutto colpo.
9: Fanno un brutto,
0: immobili.
10: Per chi ci ascolta dalla macchina, il portiere del Qatar ha fatto fallo su
9: Vargas, credo sia.
10: Allora, attenzione, qua potrebbe essere anche
7: a me sembra Freiler.
10: Qua è fuori gioco netto.
2: E Pulurca
0: ha preso un brutto colpo alla testa in uscita bassa,
9: Ed è immobile su Vargas.
2: È ancora esattamente nella posizione di prima, questa cosa non ci piace assolutamente. Intanto c'è in atto un
9: Il classico check da parte
2: del VAR.
9: Però possiamo dire abbastanza tranquillamente
2: che si sta muovendo il portiere.
9: Sì, si muove.
10: Portiere del Qatar che è rimasto stordito dallo scontro con Vargas, che era proprio a 2 metri dalla porta, stava per segnare, il portiere coraggiosamente gli si è gettato sulle gambe.
2: Se
10: rivediamo.
2: Lo vediamo da vicino, probabilmente una ginocchiata in faccia, guarda un po'.
0: Colpo di frusta sul collo
2: fa veramente male, così effettivamente può aver perso conoscenza.
10: Era Freuler, sì,
9: hai ragione Nea.
2: Mamma mia, beh, brutta botta, non ha fatto apposta.
10: Freuler non fa niente.
9: No, chiaro, non cerca il contatto, prova a spostare la palla all'ultimo.
6: Sto molto bravo anche della sponda, Embro.
9: Esatto.
0: Intanto stanno sempre valutando se c'è il calcio di rigore oppure no. Il portiere sembra si stia riprendendo,
9: sì.
0: Questo è positivo perché ha veramente preso una brutta botta in testa uscendo.
2: E poi non muoveva le gambe, cioè avevo il piede puntato in quella situazione lì, non era bello da vedere. Adesso cercheremo di capire se potrà proseguire, ma soprattutto cercheremo di capire cosa succede con il VAR check.
10: Allora ricordiamo che c'è stata una sponda a centro area da parte di Embolo, da capire adesso se Freuler era oltre la difesa del Qatar o no, e poi c'è stato lo scontro tra il portiere e Freuler con il portiere che ha commesso fallo. Questo è fuori di dubbio, ma va valutata la posizione di Freuler al momento di ricevere il pallone.
9: Credo che fosse oltre. Ha confermato il rigore?
8: Penso che ha confermato l'arbitro, perché sta facendo uscire tutti i giocatori.
1: Sì, esatto.
9: Però
1: chi lo tira?
9: Ero convinto che fosse fuori gioco.
0: Chi ha la palla in mano lì? Zakaria? Embolo?
9: Penso che vada o Embolo o Giaca.
2: Tu che lo sai, Rengli?
9: Embolo.
8: Io pensavo Giaca che lo tirasse.
9: Invece va
2: Embolo. Invece va Brel Embolo.
1: Confermato calcio di rigore al 16° minuto.
2: Sì, in questo
1: quindi...
2: momento Paolo apre ripatatine.
0: Certo che per il portiere è doppiamente difficile, sì, dopo un colpo del genere, sì, essere
1: È stato anche ammonito al portiere, oltretutto.
8: Sì, oltre al danno che l'ha
0: perso. Sì, perché ha perso un po' di tempo, forse si è allontanato dalla porta.
2: Allora mandiamo fuori Belloni per vedere come la piazza andrà a vivere questo momento. Brel Embolo sul pallone, tutto è pronto, tutti fuori dall'area, una discreta rincorsa per quanto gli riguarda, portiere sulla linea.
1: C'è la ola, la piazza fa sentire la ola.
2: Raccontaci Belloni.

0: E ricordiamo per l'1-0 al 17° minuto da parte della Svizzera, che è passata in vantaggio col Brembolo. Posso darvi un aggiornamento anche sulla gente che è seduta rispetto all'ultima volta che sono uscito dallo studio. Adesso non c'è più praticamente posto seduti, vuol dire che ottimo, si sta riempiendo piazza.
1: Perfetto. Tra l'altro bene. Rigore battuto perfettamente da Embolò, palla da una parte, portiere dall'altra, come si dice. Tra l'altro il portiere si stava tuffando molto in anticipo quasi rispetto al momento del calcio di Embolò. Molto bene.
2: Volevo solo aggiungere che il primo mercato che l'ho preso, visto che ha detto doppietta di Embolò.
1: Bravissimo, tu sei perfettamente in linea. Grande. Col tuo pronostico, te ne mancano altri tre.
2: Sì, vediamo. Devo aspettare anche Manzambi che entri.
3: Entrerà. Molto adesso bene, sullo slancio di questo primo gol magari si rilassano anche un po' e riescono a...
1: Di solito succede, no? Soprattutto quando trovi un avversario che si chiude molto, come era stato il Qatar fino adesso. Se vogliono provare a tornare in corsa, dovranno aprirsi, sbilanciarsi magari un po' di più, ci saranno più spazi per la Svizzera probabilmente.
4: Non ho visto grandi schemi comunque per il momento da parte del Qatar, tutt'altro, cioè si stanno ovviamente chiudendo. Adesso ci vuole una reazione di sicuro che sta più o meno avvenendo, ma non vedo grandi possibilità. Vorrei tanto, per una serie di motivi, che la Svizzera davvero prendesse in mano il pallino del gioco, magari non giochicchiasse così come in questo momento. Danny?
3: Sì, soprattutto vicino all'area di rigore propria, insomma, perché lì giochicchiano un po' troppo e i catarioti si lanciano in pressing perché sono anche abbastanza veloci, ecco, da quel punto di vista.
1: Il rischio poi di far giocare anche Kobel con i piedi, Paolo, tu dici che non è molto affidabile.
5: Non
1: con
5: è
1: i piedi,
5: un drago.
1: Non è un drago con i piedi, perfetto.
4: A FIFA è veramente dappertutto, sarà per il capello che forse
3: è vero,
4: più riconoscibile.
3: È a destra,
4: pronto?
3: Sinistra, in mezzo, dietro, davanti, un po' dappertutto, sì.
1: Si vede che è un po' il jolly, no? Quindi...
4: Sì, c'è anche quell'altro, c'è questo Pedro che è comunque uno che ha giocato un po' in giro.
1: Questo Pedro?
3: Dove ha giocato, per esempio?
4: È un brasiliano, ha giocato un po' dappertutto, anche nel Porto
3: dappertutto
4: Alegre.
3: Dove?
4: Faccio finta.
1: Porto Alegre.
6: Non sa che era giù al torneo Riva, forse.
4: E ha pure perso! Qatar in palla,
1: Sì, sono un po'. È un momento un po' così, un po' una fase di stallo adesso, mi sembra. Perché
3: il portiere sta ancora accusando il colpo di prima. Secondo
1: non c'è
3: me,
1: stata né la reazione del Qatar né la Svizzera ha preso in mano del tutto le redini del gioco.
5: Ricordiamo che Murat Yakin si è abbracciato con Patrick Foletti, che è di queste parti, è l'allenatore dei portieri della nazionale, intanto inquadrato anche Gianni Infantino. Salutiamo Patrick Foletti perché siamo qui a Mendrisio, quindi casa sua.
4: Certo, grande Foletti, ma da sempre praticamente nazionale come allenatore dei portieri. Questo è l'ultimo anno di Piertami,
5: Io ho un aneddoto
4: nostro.
5: Su Foletti.
1: Dai, non vedo l'ora di ascoltarlo, vai.
5: Io adesso segnerà la Svizzera.
3: No, vai che intanto è sulla destra, c'è attenzione.
1: Bello il velo, bellissimo scambio.
4: Bella parata però.
1: Zaccaria,
5: che se la rimette su Vargas e gol a porta libera.
0: Allora raccontiamo quello che è successo: palla all'interno dell'area di rigore, bella triangolazione sulla destra. Zaccaria a tu per tu col portiere, ha tirato contro il portiere che ha parato di
1: piedi. Sì, gli ha tirata in bocca, come si dice in
0: questi
1: casi.
0: Vai Paolo con l'aneddoto.
5: No, non me la sento perché attacchiamo.
0: No, okay, ci sono la Svizzera ancora.
4: Vargas dentro, cerca, ma viene ribattuto da un difensore del Qatar.
1: Brutto appoggio qua, chi era Kanji?
4: Ma buttiamole via. Ma Kanji stasera gioca veramente male, no?
5: Vai giù te allora.
4: Manda giù Belloni che è almeno un difensore.
1: Vai con l'aneddoto, Paolo.
5: Ha tirato male la conclusione di
0: Zaccaria.
6: Una brutta conclusione.
5: Sì, una conclusione un po' scolastica. No, l'aneddoto di Foletti è questo. Foletti, allenatore della nazionale dei portieri. Io allenavo come vice allenatore, cioè allenatore capo il Giano.
1: E
5: io ero il vice allenatore del Giano nel Carona.
1: Ok.
5: A un certo punto io ho il pallino di allenare i portieri, perché ritenevo che ero bravo a allenare i portieri. Mi hanno fatto fare un corso a Tenero.
1: Perfetto.
5: Gestito da Patrick Foletti.
1: Ah.
5: Il quale ha cominciato la teoria dicendo: qua siamo stati tutti portieri, io non ho mai giocato in porta. E poi quando ci incitava prima di fare un esercizio, perché c'è questo modo un po' di fare molto maschile,
1: sì,
5: ci dava giù delle botte sul petto, così tipo Hector Cooper, no?
1: Ok.
5: Pam, pam! E io gli dicevo: ma è necessario, cioè io l'esercizio lo faccio anche se non mi meni,
1: certo,
5: praticamente. E aveva questo modo molto virile di fare. Io questa virilità non la concepivo, così tanta
1: troppo,
5: virilità.
3: Amedeo, lo prenderesti Guglielmoni nel Mendrisio?
6: Persone come Guglielmoni fanno bene al calcio.
4: Quindi è un no, mi pare di capire che sia un no.

0: No, intanto c'è Vargas a terra perché ha preso una manata probabilmente dopo un dribbling,
1: sì,
0: è andato,
1: l'ha placcato, sì, praticamente il difensore del, sì, del Catania
2: appena sfiorato, sì, dai, sì,
3: diciamo,
2: sì,
3: che dalla parte di Vargas riusciamo ad andare, cerchiamo, sì, uno contro uno, sì, a destra, sì, facciamo un po' più fatica, forse sono d'accordo anche con Fabri su Zaccaria magari,
4: ma vero, no, almeno una cosa l'ho detta giusto, mi fa piacere
3: da impostare, fa un po' più fatica.
0: Ammonito Gaber per il Qatar.
4: Gaber ammonito. Altra... Peccato, aveva fatto dei brani veramente.
2: Stavo per dirla io, ho detto qualcuno la dirà.
4: Pugnetto.
2: Andiamo in cronaca, che c'è una situazione.
0: C'è una bella punizione. È la seconda o terza punizione da quella zona di campo. È sempre Vargas sul pallone. Si riempie l'area di rigore con i nostri saltatori. Probabilmente Akanji sarà uno di quelli cercati. Quelli un po' più. Ma anche Belvedi.
4: Ecco, dovrebbe fare gol adesso Akanji, così meno.
1: Tanto c'è una delegazione vallesana dietro la porta del Qatar. Ma
0: sì, è vero, si vede la bandiera, sì, vallesana.
5: Sono i miei amici.
4: Di solito portano sempre.
0: Attenzione, parte Vargas.
2: Direttamente in porta.
0: Palla tagliata, esattamente, diretta in porta. Sì. Calcio d'angolo.
1: Deviazione di Gaber, il 5 Gaber, ormai ce l'ho in testa. Sì.
4: Che è quello che ha appena preso la munizione, esatto, avendo praticamente ranzato il buon Vargas.
1: Altro che calcio botta d'angolo per la nazionale svizzera, intanto
0: cooling break. No.
1: Ah, è vero, c'è questa novità. C'è questa novità.
2: Ogni volta che arriva FIFA che gira lì sullo schermo, sembra, sì, che c'è scritto a FIFA.
4: Al contrario,
2: al contrario,
4: gira,
2: a FIFA,
4: gira. Esatto. Hydration break,
0: che coincide con lo spot pubblicitario per la televisione. Molti, sì, si sono interrogati, no, se sia stata fatta apposta per i calciatori o più per la televisione,
2: pubblicità, per lo spot pubblicitario.
6: Io vorrei sfruttare questo, dillo, momento per una curiosità sul nostro allenatore Murat Yakin.
4: Sì, sì.
6: Allora vi dico che, aspetta, avevo qua sul telefonino, c'è sto iPhone che non funziona.
2: Strano, allora, il tuo non funziona.
6: Allora praticamente a Obergestringen, vicino a Zurigo.
1: Ok,
0: sì.
6: Chi è questo qua che parla sotto?
4: Sono le pubblicità di qui sopra, prego.
6: Ah, perché mi alzano il volume per darmi fastidio. A Obergestringen, vicino a Zurigo, è stata aperta la Yakin Arena.
4: È vero?
6: Sono dei campi da padel gestiti dai fratelli Yakin.
1: Ma è vero?
5: Ci sono stato
1: Akan.
6: Akan e Murat, yeah, e vanno, è un po', se vuoi, come si vede sul telefonino, dove ci sono tipo Vieri, Cassano e tutti questi ex giocatori che giocano a padel, Totti, eccetera,
4: Guglielmoni,
6: e lui praticamente i due fratelli Yakin hanno questo centro che sta funzionando molto bene, prendono un sacco di soldi,
1: è business
6: e ci sono ex nostri nazionali come Benaglio, Streller, eccetera, che vanno a giocare.
0: Grande,
6: quindi
0: Streller.
6: Se tu vai, Fabrizio, a Over,
4: un po' come Michela Figini da noi, insomma, sì, l'idea è quella lì.
6: L'idea è quella lì, però l'idea è del centro della Michela Figini, è un centro, diciamo, familiare.
4: Sì.
6: Questo qua è già un business
4: sai,
6: grosso.
4: Sai chi è il primo che aveva cominciato con questi centri paddle? Prima che il paddle fosse così conosciuto più che altro in Europa?
1: Dillo.
4: Zlatan Ibrahimovic è stato lui il primo ad aprire un sacco di centri paddle. Se ne è aperto uno anche a Milano, ma aveva iniziato dalla Svezia. Ed è
0: quindi
4: uno
0: una
4: che,
0: cosa giusta l'ha fatto anche lui.
4: No, io continuo a pensare che sia stato un grande Ibra, che adesso stia un po' esagerando.
5: Enea? Vi posso dire che sono stato in quel centro di Yakin qualche anno fa, perché prima del mondiale in Qatar hanno fatto un allenamento, perché c'era un torneo di tifosi in Qatar a Doha, avevano preso una decina di tifosi e in accordo con la SF ci ha fatto fare un allenamento con Yakin nel suo centro.
0: Dai,
5: sì, e poi
1: gioca bene?
5: Ci ha solo allenato, ci ha fatto fare un paio di esercizi, così, un paio di una partitella tra di noi. E dopo siamo andati in Qatar a fare questo torneo dei tifosi. E come la nazionale svizzera siamo usciti agli ottavi contro il Portogallo. Non abbiamo preso un'imbarcata, abbiamo perso i rigori.
4: Ah, vedi, è andata così. Esatto, sì, esatto, sono d'accordo. Senti una cosa, ma è simpatico Yakin?
5: Sì, è anche l'unico praticamente allenatore che ho visto che passa prima della partita a salutare tutti i tifosi.
0: Sì, è un'usanza che ha lui,
5: sì,
0: vero?
5: Negli anni prima con Petkovic, mai passata una volta.
0: Era un po' più freddo, Vlado.
1: Intanto sì, si è concluso il cooling break. Calcio d'angolo per la Svizzera. Vargas batte corto.
0: Brutto,
1: l'appoggio è
0: appoggio.
1: Brutto. Allora deve tornare indietro la Svizzera. Rodriguez prova a mettere il pallone dentro. Facile per il portiere del Qatar.
4: Boh, sai che mi aspettavo veramente un po' di più da questa nazionale? Enea?
5: Penso che sia per la prima partita.
4: Ho capito, ma è una partita con una nazionale del Qatar, cioè anche io in campo potrei dare del mio.
6: Sì, c'è un po' contratti, è la prima partita di un mondiale, al 25esimo vinci 1-0, te la mene, per allora prendi pedate negli stick.
2: Però piuttosto. Io mi aspettavo uno slancio dopo il gol ancora più forte.
6: Facciamo parlare l'allenatore del Mendrisio che ne sa, tu cioè, ti aspettavi di più, dovevamo essere già 5-0 o no?
3: Ma ci aspettavamo di più, però anche è vero che magari sono c'è cioè un l'aspetto climatico che penso che incide e poi naturalmente a mio avviso stiamo un po' sfruttando pochi giocatori degli uno contro uno, no?
0: Esatto, siamo, anche perché quando ci andiamo lato... all'uno contro uno Vargas va via sempre abbastanza facilmente, anche Ndoye, quindi
2: tu notavo... punteresti più sull'uno contro uno.
3: 1-0 è un bellissimo risultato sempre.
0: il corto muso paga sempre. Però c'è da considerare anche il fattore gol segnati, no? In un'ottica di magari un arrivo a pari punti al primo posto, chi fa più gol di solito parte sempre un po' più avvantaggiato, per cui vediamo. Intanto c'è l'arbitro che richiama il Vedi.
1: Notavo una cosa, guardando un po' sugli spalti, che ci sono parecchi posti liberi. La questione dei prezzi.
5: Ho notato anche che.
1: Dici all'americana, cioè che.
0: Hanno approfittato il cooling break per andare anche loro a fare il cooling break.
1: Perché
0: fuori.
1: Ricordiamo questa usanza negli sport americani che molto spesso lo sport è secondario rispetto all'evento di intrattenimento. Quindi si va a prendere da bere, da mangiare anche nel
2: pieno
1: della
2: partita. Si vivono molto gli spalti, diciamo.
1: Esatto, però comunque. Parecchi posti vuoti mi sembra di vedere. Attenzione. Parecchi seggiolini rossi vuoti.
5: C'erano ancora molti biglietti in vendita sulle piattaforme, ho visto in rivendita.
4: Però ho guardato l'altro giorno, no?
2: 280 franchi
5: veniva sui 200 biglietto,
2: ecco.
5: Sempre meno che se lo prendevi al sorteggio
4: prima.
5: Sì.
4: Beh, però comunque sempre è tanto cifra. Cosa...
2: come Mendrisio, insomma.
6: Non ti abbiamo sentito, vai.
3: Davvero peccato questa cosa, un
2: che
3: mondiale...
2: costa troppo.
3: Il costo naturalmente incide, però vedere uno stadio a un mondiale con diversi buchi non è bello.
6: Quanto costa venire a vedere il Mendrisio?
3: Venire costa sui penso 10 franchi, ma eventualmente se qualcuno viene gli do anche io 10 franchi.
4: Cioè, manca pubblico dopo stasera, no. Tu diventerete la squadra del cuore.
2: Cos'è successo? Mi sono perso
4: un calcio d'angolo per il Qatar e da là appunto uno scontro ancora una volta abbastanza fortuito nella ricerca del pallone, addirittura tra di loro
0: sì. Sono scontrati tra di loro.
1: Sono mezzo vuoto lo stadio, ragazzi,
3: è vero, poca cosa però loro
4: è Pedro, questo è quello che giocava nel Fortaleza.
0: Esatto, è lui.
4: Scusa, è cascato da solo, cosa è successo?
2: No, ha sbattuto contro il compagno.
0: Ha messo, eccolo, è tornato tutto il suo stile, il nostro allenatore Murat Yakin.
2: Comunque il giocatore del Qatar si è scontrato contro un suo compagno di squadra ed è
4: e poi è caduto da
2: svenuto
4: solo.
2: Praticamente.
4: Ma no, dai, fa bravo. È già il secondo.
6: No, adesso viene soccorso dai sanitari del Qatar, no, non sembra così grave in realtà.
4: Beh, oddio.
2: Dolorante.
4: Sì. Intanto vedevo Kobel che stava palleggiando allegramente.
2: Perché è così criticato Kobel?
4: Ma non lo so, a me è un portiere che piace, sinceramente non.
1: Beh, comunque eredità pesante, perché si trova a dover prendere l'eredità di Sommer. Ricordiamo, non l'abbiamo ancora detto, abbiamo detto la mancanza di Shaqiri, questo è il primo mondiale senza Sommer e comunque senza Scher, che ormai non era più un titolare, però comunque è stato una pedina importante per la nazionale.
0: Intanto si è rialzato il difensore del Qatar, Pedro, tutto a posto, si tiene la mano dietro al collo. Lopeteghi si lamenta intanto col quarto uomo a bordo campo.
4: Strano, perché di solito è uno che è molto
3: è uno tranquillo di solito.
4: Esatto.
2: Adesso cosa succede? Perché il giocatore deve uscire e stare
0: giusto,
2: fuori un minuto,
0: per
2: mi sembra.
0: Per i nuovi regolamenti che sono stati introdotti, se vieni soccorso devi stare fuori un minuto.
2: Sì, perché anche i giocatori fa ridere un po', che chiedono all'arbitro cosa devo fare, devo uscire, devo entrare, perché cambiando un po' le regole poi non si sa bene cosa devi fare in campo, insomma.
0: Si riparte
4: Kobel alla volta di Elvedi,
5: è già rientrato comunque,
2: è vero, quindi non è
1: che veloce questo minuto.
2: Mamma mia.
4: Attenzione,
2: è successo qualcosa, ma c'è Ivan che corre in aiuto.
4: Forza Svizzero, dai!
0: Siamo sempre
4: lì. Vogliamo vedere un po' di passaggi fatti bene, però, perché ci sono un paio di sbavature di troppo. Zaccaria!
2: Di là!
4: Giacca!
6: Ma tu dici
4: adesso
6: di là?
4: Sì,
6: perché
4: è
0: arrivata.
6: A sinistra giochiamo molto meglio che a destra.
2: Vero. E ci sono più spazi a sinistra, probabilmente.
3: Abbiamo dei giocatori che hanno più gamba, forse.
2: O la difesa dalla parte di là è meno pressante, ecco, rispetto a. al lato sinistro guardando dalla parte del Qatar.
4: Dai, che iniziamo a vedere cose belle. Bene.
3: È anche vero che il gol arriva da un inserimento di Freuler che le ha nelle sue DNA questo. Esatto. Queste competenze, giocando a due magari lo perdiamo un po'.
4: Vero? Sì. Vero. Rodriguez la rimette in campo, ma niente da fare.
0: Palla messa così un po' tanto per.
4: Secondo me se giochiamo così non arriva da nessuna parte, però.
0: Come disse il capitano.
6: No, devo dirti la verità che Xhaka non è tanto in gioco in questa partita.
0: Oh.
6: Fa un po' fatica.
0: Si
6: ma
0: sta ricredendo. Paolo,
6: probabilmente
0: vedi.
6: Per lo schema che ha imposto Iachino.
4: Ma infatti io prima dicevo, nella nazionale gioca così.
6: No, perché spiega per favore.
1: No, io... Beh, giocando a 4 è un po' diverso.
3: Giocando a 4 naturalmente gioca uomo a uomo, sempre qualcuno che gli pesta un po' i piedi, no?
0: Eh sì, perché lui a Sunderland, giocano a 5 a centrocampo, lì è un po'
3: e
0: più.
3: Poi lo coprono tutti.
4: Appunto, lo coprono tutti, qua non riesce, quindi passa indietro. Fateci caso, guarda come passa indietro.
0: Adesso si avventura.
4: Primo passaggio in avanti di Giacca.
6: Vargas.
4: Questa volta assolutamente sì, Vargas.
0: Punta l'uomo Vargas.
4: Ancora questo doppio passo, ci crede Rodriguez dentro.
0: È bella.
4: Niente da fare, no? Svetta la
6: ancora
4: difesa.
6: Nostra la palla,
4: certo. Zaccaria, dagliela Ndoye.
2: Sembra un power play questo qui,
4: Sì, è vero, sì, molto è vero. Sono tutti chiusi in difesa.
6: Ndoye mi aspettavo qualcosa di più.
4: Per il momento sì. Allora vai te.
0: Ha avuto modo di calciare in porta un paio di occasioni.
1: Era partito bene.
0: Era partito bene.
2: C'è confusione però,
6: Però siamo sempre davanti.
4: Sarà perché ti amo.
6: Dai,
2: è difficile inserirsi.
0: Vargas è sempre lasciato libero.
4: Però peccato che non sia Vargas.
0: E io non ho gli occhiali, ragazzi.
4: No, più che altro, effettivamente, questa regia non sta facendo un grande lavoro.
6: Pure la regia.
4: Vabbè, ma scusi, è tutto il tempo inquadrata dall'alto. C'hanno 40.000 Spider Cam, non le usano. No, Cincioni, te che ne sai, ma parliamo io e te, che questo.
0: Tanto siamo sempre lì, solita qua. Forse provo il tiro dalla distanza.
2: Bravo,
0: magari
2: stavo per dirlo, secondo me bisogna provare un po' il tiro da fuori.
0: Zaccaria di nuovo dietro.
4: Giacca
0: di nuovo dietro.
3: Bisogna avere un po' di pazienza.
0: Sì, sarà una partita un po'. Fase interlocutoria questa.
4: Dai, è vero, bravo. Però Medeo, che loro sono veramente tutti chiusi in difesa ed è difficilissimo passarli.
0: Qua provo corner, però
1: tiro di Ndoye ampiamente fuori dopo una sponda di Embolo. No, mi sembra che non ci sia stata deviazione. Sì, è vero che la Svizzera gioca un po' un power play, ma passivo, perché effettivamente loro sono tutti dieci dietro la linea della palla, sono in 10 che fanno densità.
3: Perché è vero che quando riusciamo a arrivare da Embolo poi diventiamo pericolosi, perché lui sponda.
2: Ha fatto veramente un tiraccio che mi ricorda gli allievi C del Bodio quando giocavo lì.
0: Pensavo ci fosse stata deviazione, ma invece no, è proprio svirgolato Ndoye.
1: Allora proviamo a ripartire con Giacca, vediamo se arriva l'appoggio in avanti di Giacca, porta la palla sulla sinistra,
0: bella palla, c'è spazio,
1: può metterla in mezzo, la butta in mezzo, scade un difensore
3: grande
1: del Qatar.
3: Palla di Giacca, nonostante le critiche in studio.
2: Ma di chi? Fallo in attacco di Embolo.
0: Ha fischiato fallo.
4: Ancora Pedro inquadrato che se la prende un po' con Embolo.
2: Sì, ha sgambettato.
6: Dai, Pedro.
1: Sì, ma ci può stare, dai, ci può stare.
2: No, Pedro, ecco la canzone. Dopo la mettiamo.
4: Involontariamente non la prendo. Trotto, metti Pedro.
2: Pedro di Raffaella Carrà, che alla fine del primo tempo.
0: Ma è Riccardo Rodriguez il vice.
1: Sembra,
4: è bello. È ovunque, incredibile.
2: Ha già un futuro.
6: Andiamo in cronaca, Saldana.
0: Andiamo in cronaca, c'è il calcio di rinvio da parte del Qatar, che prova a dare un accenno di gioco, perlomeno a farsi vedere un po' davanti, ma non riesce a mantenere il possesso. Brutta entrata qua. Viene fischiato fallo su Ndoye.
4: Tra l'altro siamo arrivati al 36esimo, lo ricordiamo, Svizzera 1 Qatar 0, e vediamo ancora una volta quella che è successo. Stefani, chi è? Cosa succede?
2: Chi è che è entrato?
3: Numero 1 del comune Mendrisio, Andrea Marazzi.
4: Grande Andri, grazie mille.
0: Vargas, penso che va via. No. Si è allungata troppo la palla, il campo è
2: uscita,
0: finito.
2: È uscita.
0: No, è rimasta in campo.
4: Era fuorissima, però.
0: Era fuori, infatti, è arrivata dopo.
4: Sveglia,
0: la segnalazione.
2: Tra l'altro, il pallone ha un sacco di sensori, dovrebbe segnalare, no? Esatto. Quando
1: pallone che tra l'altro dopo mezz'ora ne parlavamo prima, va caricato prima di ogni partita, proprio perché ha un sacco di sensori all'interno.
2: Sì.
1: Però era anche a occhio nudo, se l'abbiamo visto noi da qua, senza occhiali.
0: Ma tanto proprio fuori.
2: Anche a Mendrisio si caricano i palloni prima?
3: noi li compiamo una volta a settimana sperando che ritrovarli tutti i 20 il giorno dopo.
2: Insomma,
0: è partita la ora, esatto, a San Francisco.
2: Ci stiamo annoiando con questa partita, io ve lo dico.
4: Un po' sì, effettivamente così.
0: Tra l'altro notavo che anche sugli spalti non c'è un posto all'ombra, cioè chi è seduto sugli spalti soffrirà il
4: come
0: caldo.
4: Come oggi a Piazza della Valle.
0: Esatto, intanto partita la ora, guardate che
7: tra
0: spettacolo.
7: Stadio come quasi tutti gli stadi americani, cioè statunitensi, anche questo è uno stadio del football,
0: sì.
7: Sui 60.000 spettatori, non si nota effettivamente che è un campo da football, l'hanno mascherato bene e viene da, cioè il suo nome viene da un famoso marchio di jeans, mettiamola così, ma come tutti gli stadi hanno dovuto coprire tutti gli sponsor, tutti gli stadi che portano il nome di uno sponsor non hanno potuto esibirlo a questo mondiale.
4: Certo.
0: Lopetegui chiede alla squadra di compattarsi ancora di più.
4: Tutti dietro.
0: Più di così, non so cosa possano fare, sinceramente.
4: Bello, però dai, questo momento di
0: Ola. Sì, colpo d'occhio della Ola è carino, molto carino.
2: Cioè, Kobel si stava annoiando, si stava scaldando.
4: Chiamalo qua che fa un commento con noi, che magari. Avanti! È il Qatar con a FIFA.
0: Perdono subito palla, diciamo che più di 4 passaggi in fila non riescono a fare.
4: Ma cosa dico che per noi è peccato, no? Ecco, cioè, potremmo far di più.
6: Ecco, allora quando parlo di Kobel mi prendete in giro.
0: Ecco, esatto, adesso non una grande giocata di Kobel col piede.
4: Anche
0: il pixel del cartellone pubblicitario.
4: Sì, è successo, l'ho rotto.
2: Amedeo, cosa bisogna fare in questi casi? Cambiare un po', mettere un giocatore che magari fa più movimento, oppure avere pazienza e cercare un altro?
3: A mio avviso avere pazienza, è vero che forse sul lato destro magari avere un giocatore che ha l'uno contro uno nelle gambe, magari anche rischiare qualcosa.
2: Manzambi?
3: Sì, anche alla luce della differenza reti che si diceva prima, perché adesso non so come andrà a finire, spero andrà a finire di sicuro bene, ma poca roba finora al Qatar.
6: Enea, allora entra Manzambi.
5: Secondo me sì. Verso il 60esimo cambieranno qualcosa.
2: Tanto so, siamo al 39esimo.
1: Perdono pezzi le magliette del Qatar.
0: Esatto.
4: Ma è vero? Cioè,
1: una non lo so, sembrava lo stesso colore della maglietta del Qatar.
2: Sembrava una benda.
0: Siamo sempre lì, nell'arco dei 20 metri più o meno. Palla che adesso arriva a Vargas, che viene cercato tantissimo su quella parte di campo.
4: Perché è sempre libero, tra l'altro.
0: È sempre libero.
4: Direi
0: bella,
4: che non
0: questa è una bella palla, potrebbe essere interessante, però si avventura,
4: però
0: ripeto, in un dribbling,
4: ragazzi, con questi spazi
0: inutile,
4: così liberi, con
0: no,
4: praterie nel vero senso della parola, mi aspetto veramente di più dalla nostra nazionale.
0: Sì, intanto il Qatar perde subito palla,
4: perché
0: poi
4: non gli
0: va
4: neanche addosso, guarda, cioè abbiamo tutto lo spazio e il tempo per fare tanta roba, non arriva niente.
2: Devi stare calmo però.
4: Mi fa arrabbiare.
6: Ma perché comunque si schiacciano sul portiere, per quello che ti sembra che abbiamo spazio, vedi, adesso ne abbiamo meno, siamo al limite dell'area.
0: Noi stava cercando un 1-2 per poter entrare in area, ma
3: sì, magari deve essere anche un po' più veloce la trasmissione della palla, questo un po'.
4: C'è della lentezza.
0: Perché giocano a 2-3 tocchi sempre, raramente provano la giocata di prima.
4: Te che arrivi da San Francisco, quanti gradi ci sono adesso là?
7: Così ho messo fuori la mano, mi sembrano sui 34-35.
4: Ma comunque fa caldino, questo di sicuro. È vero che sono lì comunque ormai da una settimana e passa.
2: No, la cosa è che giocano tutti da fermo, sì. non c'è movimento. Anche la nazionale svizzera deve forse fare più movimento per cercare di infilarsi nella difesa del Qatar.
4: Lo so. Impressionante.
2: Però devi velocizzare il gioco.
0: La palla di Ebischer messa dentro.
2: Attenzione. Però bisogna velocizzare il gioco, bisogna velocizzarlo. Qui giocano da fermi, capito?
4: Non è che devi ripetere le parole che ti ha detto Stefani perché ne capisce di calcio.
2: Hai capito che devono essere più veloci?
4: Sì, ma guarda qua, abbiamo rischiato bene comunque.
0: Stava andando via bene.
3: Non voluto.
0: Aveva preso una traiettoria strana al palo
4: di Ebischer.
6: Manzambi al posto di Ndoye.
4: E Vargas in teoria, no?
0: Però togliere questo Vargas qui sembra in palla, eh.
5: Io penso Ebischer toglie. Per
3: potrebbe togliere.
0: Potrebbe così.
5: Non l'ho ancora visto.
2: Hai ragione che Ebischer non ha toccato molto il pallone, eh.
4: Attenzione, però seguiamo il calcio d'angolo, vai Saldagna.
0: Penso che ci sia sul Vargas sulla bandierina, parte il cross, è bello tagliato dentro, la palla che arriva chi era? Kanji penso, o Zaccaria, era Zaccaria o Embolo, esatto,
2: la sbucciata,
0: tutti gli odetti alla fine. Azione. Non l'ho beccato.
6: Ammonito. giallo ecco. Per fallo tattico nostro,
0: primo giallo Zaccaria, per Zaccaria forse. Questo sì. È lui, esatto,
6: fallo tattico per evitare la ripartenza dopo corner.
0: Perché ecco, il rischio che poi si può incorrere è questo, di un contropiede così casuale del Qatar che può infilarti e poi...
2: Insomma, bisogna mettere un po' al sicuro questa partita, bisogna segnare un altro.
3: Penso che aspetta l'episodio anche Lopetegu per...
0: Esatto. Sì.
5: Inoltre le ammonizioni quest'anno, visto che sono più partite, si annullano già alla fine dei gironi.
0: Esatto, okay. Prima non era così.
5: Sì, non è più agli ottavi come gli altri mondiali.
0: Giusto, questo devo dire è un bel regolamento, perché poi magari qualche giocatore si vedeva privato di un quarto di finale o di una semifinale per le ammonizioni prese nella fase a gironi.
8: Rodriguez, che era passato
0: Kobel effettivamente coi
4: piedi malissimo.
0: Non mi dà, mi ricorda un po' Donnarumma in tempi del Milan.
4: Ma magari, comunque dai, Donnarumma.
0: Ma coi piedi Donnarumma, mamma mia, ragazzi.
4: Ma per Umma, attenzione però, perché ancora una volta il gioco è quello che è. Siamo comunque all'attacco con Qatar, che davanti a Kobel.
6: Attenzione. E Kobel sono due volte che ci salva. Sarà scarso coi piedi, però ha parato.
4: E di piede ha pure parato. Quindi.
6: Due parate che doveva fare difficili, le ha fatte.
7: È lo stesso che ha avuto l'occasione prima.
4: Questa è un'occasione vera.
0: Questo è Qatar che con tre passaggi è andato in porta.
8: Sì, questa, adesso, come dice Medeo, era un'occasione vera per il Qatar, vero?
3: E Zaccaria era un po' in ritardo.
8: Io lo cambierei Zaccaria, così a occhio.
0: È anche già stato ammonito, fa fatica, gioca fuori ruolo, per cui è uno dei papabili ad essere sostituito.
8: Attenzione ai calci d'angolo, perché
0: tanto a FIFA litiga col guardaline.
4: Ma ci sono i sensori, fai, carica il pallone.
8: Sta
4: amico.
8: Litigando perché è un po' fuori la linea.
3: Siamo a zona, visto che.
0: Esatto.
6: Ma può metterla lì, no, Amedeo?
7: Deve toccare la linea.
3: Io probabilmente chiedo a lui.
8: Sì, perché il guardaline diceva non tocca, e lui dice deve tocca, non tocca. Sì.
4: La linea per
0: parte
4: forza.
0: Parte dalla bagnerina.
4: Dentro.
0: Alla dentro, a uscire.
4: Attenzione,
0: brutta conclusione. Ti aspetta,
4: ci siamo noi tutti lì. Non c'è nessuno là davanti.
0: Un po' frettolosa il vedi qua.
4: Intanto arrivano messaggi di Federico Albertoni, che salutiamo. Dice: sto guardando la TV la partita dalla Cornovaglia col nostro commento in ritardo di 55 secondi.
0: Ottimo,
4: sarà fantastico.
0: Ottimo.
4: Attenzione.
6: Ad ogni maniera, voglio darti ragione su una cosa.
4: Prego.
6: La regia americana sembra di vedere i mondiali del 1986. Perfettamente ragione.
4: Ma posso aggiungere? Adesso andiamo un po' più.
6: Ma dov'è la ref cam? Io voglio vedere la ref cam.
0: Attenzione, che Vargas prova ad andare via. Se ne va via in mezzo a due, la palla che arriva dentro.
5: Solo una piccola nota: Ndoye adesso gioca sulla sinistra, si sono invertiti
4: con Vargas, e quindi vedi che Manzambi pam arriverà. Però allora entriamo un attimo nel tecnico. Adesso avete visto un cambio di camera. Hanno veramente moltissime camere, perché in America poi gli stadi sono già
6: schiscia button, no?
4: Sono già pronti.
6: Se ce ne hai tante, schiscia taia, no?
4: Hanno un sacco di spider cam, che sono le camere, ne hanno tre.
6: Hanno le spider cam,
4: tra l'altro, sono quelle che volano.
8: Tra l'altro, una caduta durante una partita
4: di avvicinamento, però non è mondiale.
6: Spiega a livello di regia, che era molto intrigante.
4: No, piacere di intrigare, però scherzi a parte, la regia è veramente molto loffia, e in più, sempre dall'alto. Si capisce ben poco di quello che è lo sforzo.
6: C'è questa camera questo siamo dentro il gioco. Invece questa qui che sembra da Santa Maria di Zuc, che si vede lontanissima, non si vede bene la
4: partita. Paolo, 12 telecamere, quante ne hai viste?
6: Due. Hai ragione tu.
4: Certo. Peccato.
6: Colpa di Trump.
4: Sicuramente, perché
0: tanto i cameraman
4: sono pronti
0: recupero,
4: per la sua festa di compleanno.
8: Sì, sì.
0: Sei minuti di recupero dovuti al fatto all'incidente che ha avuto il portiere.
4: Pedro,
0: esatto.
4: Pedro.
6: Attenzione,
4: Pedro.
6: Va in cronaca, Nico.
0: Attenzione, questa è una bella palla che arriva dentro. Il tiro era Embolò. Penso fosse lui.
4: Questa era una bella azione.
0: Doppia conclusione di Embolò. Portiere si è fatto trovare pronto. Peccato, questa è veramente un'ottima occasione.
4: Diciamo che per chi in questo momento è in macchina, 1-0 per la Svizzera contro il Qatar. Quando diciamo sembra Embolò, è perché la regia non ci fa capire.
0: Sì, sembra Embolò. Poi le magliette sono un po' quello che sono. I numeri, non riesco a distinguere i numeri, è un po' così. Io non ho gli occhiali.
7: Ricordiamo
0: che
7: non porti gli occhiali, infatti.
0: Che deficitano, ma dovrei andare a prendere.
3: La sensazione è che quando acceleriamo siamo pericolosi.
0: Sì, esatto.
8: Ricordiamo che non siamo
0: in ogni momento. La palla bella,
4: esce, uscita bella.
6: Volevo fare una domanda tattica a Medeo, Stefani, allenatore del Mendrisio. Un po' come quando guardo la mia Inter, a un certo punto, quando non si trovano gli spazi, si manovra da destra verso sinistra sulla tre quarti. Ti chiedo proprio da profano, ma non si può ogni tanto fare un cross in aria per vedere se succede qualcosa, una seconda palla che viene fuori dallo stinco di uno?
3: A volte a Mendrisio proviamo anche questo, però penso che all'Inter a questo livello devono.
6: No, ma il fatto di manovrare continuamente sulla tre quarti e mai buttare la palla in aria è corretto dal tuo punto di vista?
3: diciamo che anche per chi guarda è un po' noioso. Dopo è vero che
0: occhio, perché qua il Qatar ha un bel cambio di gioco,
3: avere il coraggio a volte anche di finire le azioni con un tiro anche da fuori piuttosto che uno contro uno.
6: È la variazione che poi crea il pericolo.
3: Bella questa.
0: È tua questa?
4: usala.
7: Ho l'impressione che comunque stiamo lasciando abbastanza. È vero che il Qatar sembra poca roba,
4: ma no, ma
7: stiamo lasciando tanto spazio di manovra al Qatar. È vero che in questa partita abbiamo il Qatar, poi mano a mano che andremo avanti magari avremo altre squadre che magari alle quali sarebbe già bene non lasciare così tanto spazio.
8: Già la Bosnia rischia di fregarti se gli lasci spazio.
4: Beh, ieri tra l'altro la partita l'avete vista, Canada-Bosnia?
0: Sì.
4: E come vedi le altre squadre del nostro girone?
3: Ma secondo me dovevamo prendere la partita per una partita, ma a mio avviso siamo tecnicamente
4: più bravi degli
7: altri. Si è mangiato un gol in
4: Vargas.
8: Vargas non poteva restare dall'altra parte.
7: Allora, raccontiamo quello che è successo. Palla come sempre a scegliere Embolo un po' come pivot, diciamo, di basket, che ha scaricato benissimo su Vargas, che ha calciato a lato praticamente a tu per tu col portiere. Embolo sta facendo benissimo questa cosa, no?
3: Molto bene, molto
0: bene. Il lavoro sporco lo sta facendo veramente molto molto
3: bene, anche
0: con
3: qualità delle sponde.
0: Esatto,
3: quindi...
7: calcio d'angolo, no, c'è stata una deviazione,
4: qualcuno di voi, io sono sicuro che ne ha notato, hai visto gli aerei che passano sopra?
5: Pensavo fosse un insetto all'inizio.
4: No, ci sono degli aerei enormi che passano sul campo. Attenzione Vargas, calcio d'angolo per noi.
7: Che rimane lì, attenzione, una palla vagante che è rimasta lì.
8: Fallo per chi?
7: Fallo, fallo per il
0: capitano di Pedro.
4: È sempre lui. A Fif.
0: Sempre inquadrato a FIF, la stella del Qatar.
7: Guarda che adesso
4: grande Trotto,
8: Trotto numero uno.
3: Ha toccato al portiere, eh?
7: Ha toccato,
4: ci ha messo mezz'ora, sì. Ma ci è arrivato anche Tiziano Trotto.
0: Ha fatto una gran parata, il portiere.
7: Ha fatto un mezzo miracolo qua il portiere, sì. Sull'angolo.
0: Gran parata.
8: Sì, la parata è in spaccata.
4: Spider-Man.
0: Sì.
7: Entriamo nel quarto minuto di recupero su 6, lo ricordiamo, sempre 1-0 per la Svizzera.
8: Insomma,
7: Qatar,
8: le partite
7: lancia dal fondo.
8: Dureranno 100 minuti.
7: Beh, è vero che c'è stato tanto a perdere di tempo sul calcio di rigore, si sono persi nel 4-5 minuti.
0: Quindi un voto a questa nazionale per i primi 45 minuti?
6: 4 meno.
8: Quattro meno.
4: Sufficienza solo perché vinciamo.
0: Sufficienza solo per il gol, tra l'altro su rigore, perché sennò io credo che difficilmente sarebbe arrivato.
4: Sì, due calci importanti verso la porta avversaria da parte della Svizzera.
0: Adesso
4: uno azione pericoloso del Qatar, quindi non è che stiamo
6: angolo per il Qatar.
0: Chiudiamo il primo tempo in affanno col calcio d'angolo.
4: Edmilson Junior è un altro che ha girato molto.
0: Sì, assolutamente sì. L'altro che il Portalegre l'ha visitato proprio.
6: Chi è Edmilson Junior del Qatar? Ma perché a FIF continua a
0: lamentarsi sulla bandierina
6: e tira sto angolo?
0: Sempre a uscire sarà probabilmente.
8: Attenzione però ai calci d'angolo perché sono pericolosi.
0: Palla dentro,
7: lontana la Svizzera, ma la palla rimane sulla retropassaggio praticamente.
0: E
7: al
0: torniamo
7: portiere,
0: al portiere del Qatar.
8: Però scusate, Ebischer nullo, Ndoye così. Giacca le ha sbagliate un po'. In difesa Kanji ha penato un pochino. Insomma, se giochiamo così non va tanto bene.
6: Bene Vargas, bene Freuler,
8: bene Volo.
3: Si può sempre
6: bene
3: solo migliorare, no?
8: Sì, è vero.
6: No, invece bene Mbolo, bene Vargas, Freuler.
0: Beh, ma anche Freuler qualcosina ha fatto, male. Ma non è che anche lui abbia.
3: Però secondo me Freuler è un po' anche, tra virgolette, castrato dal modulo. Lui non ha bisogno di spazi, di buttarsi dentro.
4: Questo modulo non ci piace.
0: Rodriguez.
4: Rigore.
0: No. Attenzione, Mbolo. La palla scorre in gioco. La palla arriva lì, Ebischer.
4: No! Ribattuto! Proprio sulla linea di
0: Giannato, poco cattivo, doveva
3: controllare anche
8: il terzo pallone che ha toccato Ebischer, tra l'altro.
4: Sì, però
6: era un'occasione, magari lo spieghiamo per chi è in macchina, veramente enorme, un calcio di rigore in movimento con la porta spalancata, il portiere fuori causa.
4: Finisce il primo tempo, anche noi. Mi sa di no, sai, però in tutti i casi è veramente un calcio di rigore.
6: Ma io non
4: mancato.
6: Ho capito, questa regia americana, sono tutti
8: Tiziano,
6: da Trump,
8: manda un brano,
6: che fa 80 anni Trump e non ci sono le camere.
4: Sempre quello. Ci prendiamo anche noi una piccola pausa e torniamo per il secondo tempo.

0: Ritorniamo in diretta da Piazzale della Valle a Mendrisio, tra l'altro veramente pienissimo,
1: sì,
0: Piazzale della Valle questa sera. Siamo molto contenti di essere qui con questo pubblico delle prime, perché questa è la prima per quanto riguarda la nazionale svizzera. 1-0 il risultato al termine del primo tempo,
1: contro
0: una Svizzera contro il Qatar, una Svizzera che poteva dare molto di più, un Qatar che vale ben poco, possiamo dirlo, Paolo Guglielmoni?
2: A me non piace dire che gli avversari valgono ben poco, cioè, beh, secondo me è una questione di rispetto sempre nella vita.
0: Non capì, però valgono meno della nazionale svizzera.
1: Non ti ricordavo
0: svizzera,
1: così comunque.
0: Cosa ti è successo?
1: Non ti ricordavo così. Tra l'altro ho visto, anzi hanno dato una caratteristica molto interessante, una curiosità molto interessante sul rigore della Svizzera, perché questo è stato il primo calcio di rigore di questo mondiale ed è stato il primo calcio di rigore battuto dalla Svizzera di sempre all'interno di un campionato del mondo. Questo non la sapevo.
3: Sì. Ma vedi?
0: Non avevano
1: molto
0: mai dato
1: curioso.
0: Un rigore alla Svizzera.
1: Mai dato un rigore alla Svizzera della storia del mondiale. È stato il primo.
3: A occhio non ci sono stati cambiamenti nella nazionale svizzera. Vedendo rientrare i giocatori non mi sembra che abbiano apportato dei cambi. Ecco, Yakin ha deciso di riprendere con gli stessi 11.
1: Sono gli stessi 22 anche,
3: sì,
1: il Qatar,
3: anche
1: credo che non abbia
3: Afif
1: fatto.
3: C'è.
1: Afif c'è. C'è Pedro, c'è il portiere. Bene. C'è Gaber.
2: Allora Gaber, Afif e Pedro sono gli unici del Qatar che conosciamo per ignoranza nostra,
1: certo.
2: Come auspicio posso leggere una poesia?
0: Ma vai, ti prego.
2: Ho fatto una poesia in quattro lingue, una poesia.
3: Tu l'hai fatta?
2: L'ho fatta,
3: no, complimenti.
2: Chi
3: vai.
2: L'ha fatta?
1: Hanno battuto il calcio d'inizio come il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, incredibile.
0: Però malissimo.
1: Palla in avanti, rimessa laterale per la Svizzera in difesa, però loro vanno avanti a pressare, adesso vedremo cosa succederà.
2: Non è facile leggere la poesia perché poi magari andiamo a fare gol e
3: no, ma leggila.
1: Ce la fai in 45 minuti?
2: Tu lo sapevi che ero anche poeta, Amedeo Stefani?
4: Un uomo da mille risorse.
2: Sì, dalle mille risorse.
3: Vai, leggi. Vai.
2: Allora, però, cioè, non è.
1: Un momento, ma vuoi un sottofondo?
2: No, non è quella, una poesia. Non leggi, come dire. Cioè,
1: interpreta allora.
2: Sì, allora, Allegra, viva la Svizzera, ogni vale Copin, dai noi, ob Suisse. Sono un po'.
3: È finita?
1: Grande trotto che mette nel sottofondo.
0: Abbiamo messo anche il fondo.
2: È come dire quattro lingue perché siamo un paese unico, no? Le courage d'une équipe habite dans son cœur. Gewinnen ist fast alles, aber wie du gewinnst ist auch wichtig.
3: Sembra Trapattoni.
0: Esatto.
3: Poi avanti.
1: Isime per l'est.
3: Guarda che bella.
2: Allegra, se la va la Gai Gamp, ni va ob Suisse. Grazie a tutti.
3: Bravo.
1: Radio,
0: però
1: questo
0: è vero che mancava Strunz,
1: esatto.
0: Strunz andava tutto
1: Verletz.
0: Esattamente in direzione trappatoniana.
1: Schwach viene Flash e Lea.
2: Andiamo in cronaca che siamo partiti.
1: Siamo partiti, la palla
3: non
1: è...
3: sembra però.
0: Non si direbbe, esatto.
2: Basta con questo disfattismo.
3: Allora, dai, non giocano.
5: Sembra aver cambiato modulo la Svizzera, sembra aver messo 4 dietro. 4-3-3,
1: sì,
5: 4-3-2-1, anche il nostro sito della RSI dà ufficialmente i 4 dietro, non
0: sì,
5: cambia niente,
0: vabbè.
5: Ma quindi Zaccaria a destra, Elvedi, Akanji in mezzo e Rodriguez a sinistra, poi per il resto è quello che abbiamo visto nel primo tempo. Intanto, non so, è un mio cruccio, Spalti vuoterrimi, cioè non è rientrato neanche l'arbitro praticamente.
0: Perché ti dà così fastidio?
5: Mi dà fastidio dello stadio vuoto.
0: Qatar, capito?
5: Sì, però siamo ai mondiali.
0: Sì.
1: Ma l'arbitro quante cose ha addosso, ragazzi? Cioè, sotto la maglietta ha
3: sì.
1: 200 cose attaccate.
3: Sensori,
1: microfoni, telecamere.
0: Ma che spalle c'ha sulla spalla?
2: Football americano. Ma ricordiamo che l'arbitro ha dietro la capoccia,
1: sì,
2: c'è questa telecamera, tipo che gli esce fuori la ref cam, e non l'abbiamo ancora vista.
0: Sì, una volta l'abbiamo vista, l'ha fatta vedere, ma veramente poco. Ma ripeto, regia americana veramente male con tutto quello che hanno a disposizione.
2: Perché intanto c'è il compleanno di Trump.
0: Sì, seguiamo il calcio di punizione di Vargas. Lo schema, butta dentro, attenzione! Occasione per la Svizzera.
1: Cos'è? Calcio d'angolo.
2: Ah no.
3: Chi era?
1: Sì,
3: Elvedi.
1: Era Elvedi che è stato anticipato dal portiere. Ha tentato un'uscita un po' incerta qua il portiere.
0: Sì. A me sembra angolo.
1: Angolo, sì.
0: Ok. Sempre Vargas
1: sulle palle inattive se va sempre lui.
2: Posso dire che gli angoli non li abbiamo battuti sempre bene, Amedeo Stefani del Mendrisio.
4: Confermo. È anche vero che loro sono molto attenti secondo me sulle palle ferme, anche se il portiere è molto coraggioso, diciamo così, esce sempre.
1: Sì, esatto, non si
4: potrebbe essere un vantaggio per noi.
3: Angolo dall'altra parte, sì. smanacciata del portiere che ha mandato in angolo dall'altra parte. È sempre Vargas che ma...
4: Mi sembra che il Ponte ha tirato i capelli a fine primo tempo.
0: C'è qualcosa di strano, è vero, effettivamente sembrerebbe. È ancora Vargas che da una parte e dall'altra.
3: Quanti sempre, Vargas abbiamo in
0: è
3: squadra?
0: Sempre lui, ma tira tutti i corner a disposizione. Avanti anche a Kanji, ovviamente tutti gli alti. Niente da fare questa
2: troppo
0: volta.
2: Troppo molli sti angoli, non sono tesi.
1: Giacca che può far partire sinistro.
0: Che scarocchia, ragazzi.
3: Finalmente un tiro da fuori.
0: Che bomba.
1: Ma Giacca ce l'ha, Ce l'ha il tiro dalla distanza.
0: Quando si ricorda che si tira in avanti, effettivamente.
2: Calcio d'angolo.
1: Grandissima conclusione di Giacca.
2: Deviazione del portiere, bravo il portiere del Qatar finora.
1: Ma sì. non ha dato
3: l'angolo, cioè, no?
0: Il sensore male,
4: tante cose, ma
0: non deve essere il pallone del Mendrisio.
1: Io avevo capito che l'arbitro potesse intervenire, il VAR, in caso di mancato calcio d'angolo, invece effettivamente no. Attenzione che prova a ripartire il Qatar, ma viene subito stoppata sul nascere la mano.
0: Sì, un po' di batti e ribatti anche in questa fase.
5: Sì, Paolo mi indica gli seggiolini vuoti, sì. Nella parte centrale sono vuoti.
0: Ti stai alzando,
5: sono anche quelli che costano di più, verosimilmente, perché esatto, quelli con la visuale esatto, migliore. Però anche in tutte le altre zone, anche nella curva a sinistra, che penso sia la curva del Qatar, tutto vuoto. È una. Attenzione!
1: Via benissimo.
0: Sportellata a raffica per Vargas, che però la butta dentro dall'out di sinistra, che è la sua zona di presidio. Ancora una volta, però, Vargas, Sebischer, Freuler, perdonatemi, dentro Freuler, alla volta di Endo, non ci arriva. Va Zaccaria, Dan Ndoye, niente da fare.
3: Chi?
0: Dan Ndoye.
5: Chiudo dicendo che appunto è un modo di vivere lo sport all'americana, cioè la pausa si va a fare altro, magari si guarda qualche altro sport sul telefonino, si va a comprare qualcosa al bar, e se si perde anche 10 minuti del secondo tempo,
0: ma scusa,
5: pace.
0: Ma te spendi $300 per vedere questa roba qua? Neanche un attimo.
6: $450 nel categoria 1. Ho guardato prima i prezzi, era 450.
3: I tuoi amici quanto hanno speso?
6: $60 perché gli ho dato un paio dei miei biglietti.
2: Bravo,
3: hai fatto tu lo sconto.
6: Sì, sono andato io a prenderli. E...
2: ricordiamo che è interessante Enea Rengli, tifoso numero.
0: Attenzione, intanto. Adesso però bisogna fare 2-0, ragazzi. Basta cinchischiare così.
2: Come si fa a procurarsi i biglietti quando si va a vedere le partite della nazionale all'estero, Enea?
6: L'unico metodo è essere membro dell'Associazione Svizzera di Calcio, si paga una tassa annuale e poi hai la possibilità di acquistarli in prelazione con un codice, passi dentro nei siti,
3: sì,
6: e li acquisti
3: come
6: prima.
3: Concerti,
5: non si può direttamente tramite il sito della FIFA o altri rivenditori?
6: Puoi, però il sorteggio.
5: Ok.
6: Lo saprai dopo solo diversi mesi, invece lì hai già la conferma che tu li hai presi.
0: Quindi lo sai subito, puoi organizzarti anche il viaggio,
6: sì,
0: perché comunque anche quello ovviamente
6: ha un costo. Gli hotel aumentano il prezzo, anche i voli aerei.
2: Tu Fabrizio hai già assistito a un match della nazionale dal vivo?
0: Della nazionale sì, mi piacerebbe però vederlo dal vivo anche ai mondiali, mai, quello no, un paio di amichevoli.
2: Il mio ultimo forse Svizzera-Portogallo a Cornaredo, gol di Angelo Elia.
1: Mio ex professore di francese, numero uno Angelo Elia.
0: Attenzione,
1: calcio di punizione, siamo sempre lì davanti, sempre. Non so se sia Vargas adesso sulla palla, non credo.
0: Hai messo gli occhiali anche.
1: Ho messo gli occhiali, pensa te.
2: Attenzione, seguiamo questo calcio di punizione dalla tre quarti.
0: Non è la televisione che si è bloccata.
1: No, esatto, cioè, c'è un immobilismo totale.
3: Sono tutti fermi.
0: Dentro.
2: Adesso si muovono.
0: Niente da fare.
1: Chiedono un angolo
0: i nostri. A Kanji ci ha provato. Chi è Gaber questo? Sempre lui, eh? Guarda chi. No.
1: Fa segno che è stato colpito in qualche modo. Ma io vedo lui che cintura Kanji,
0: no, gli è arrivata la palla che l'ha colpito. Non si è accorto. È andato così.
3: Sì, l'ha confusa per una gomitata.
0: Abbiamo cambiato il cornerista, eh? È Riccardo Rodriguez adesso.
1: Sì. Invece di farlo ad uscire, si fa rientrare, magari
2: meglio questo
1: cosa.
0: Ma cosa succede lì in mezzo?
2: Rigore nettissimo.
0: Per terra.
1: Vargas che la fa uscire. Niente, ritmo lento, blando.
0: Io capisco il caldo, però questi sono abituati.
2: Com'era oggi fermi tutti. Com'era giocare al torneo di Riva a San Vitale a Amedeo Stefani del Mendrisio? Oggi il caldo vi ha era qualcos'altro che vi ha frenato?
4: Il caldo l'abbiamo sofferto molto, per fortuna c'era un'ottima buvette. Ecco, velocissima, non come altre realtà ticinesi. E tutto bene, anche se adesso sento quasi un Rottweiler dietro il polpaccio, ma tutto a posto.
3: Ah, una domanda, Amedeo. La moglie è tornata a casa?
4: Sì, l'ho è arrivata.
3: È arrivata, è arrivata. Sì,
4: grazie all'intervento di Fabri, non dormirò sul divano.
0: Ce l'abbiamo fatta.
1: Eravamo tutti in apprensione, effettivamente.
0: Kobel, si ripartono dietro.
1: Si gigioneggia troppo.
3: Attenzione.
0: Sì, ma sembra quasi che vada bene l'1-0 così.
3: Però
0: sul rigore.
3: Stiamo camminando.
0: Lui talama, c'è.
3: Tutti camminano. Il Qatar va
4: ci
3: bene.
4: Sarà un motivo.
3: Ho detto comminano.
0: Hai detto comminano.
2: Ci sarà un motivo, magari.
5: Comunque, allora scusate, faccio il precisino. Si continua a dire fa caldo. Danno 28, vero, a luna del pomeriggio danno 28 gradi e l'umidità è al 46%.
0: Ho capito, fa più caldo in Piazza della Valle.
5: Appunto,
0: e noi abbiamo camminato e corso tutto il giorno, diciamo.
1: Allora niente, cade anche l'attenuante del caldo, veramente però ritmi lenti.
3: Giochiamo indietro, cioè ragazzi, non siamo coraggiosi.
0: Ma guarda, avete visto l'aereo che è passato? L'hai visto? Lo vedete? Lo vedo solo io.
3: Ma quello
1: è la Spider Cam.
3: È la Spider Cam.
0: No, ragazzi. Non quello piccolo, passa un'enorme ombra di aereo ogni tot.
3: Adesso però devi stare calmo.
0: È vicino all'aeroporto.
3: Non ho capito.
2: Non ho capito, la notazione che l'aeroporto è vicino?
0: No, la notazione è che passa questa enorme ombra che solo voi non vedete. È la cosa divertente, l'unico è Nea Rengli, grazie.
6: 1:30 per arrivare allo stadio, mi hanno detto oggi.
0: Perché
6: dal centro di San Francisco per arrivare allo stadio 1:30.
0: Ah, lo faccio.
2: Però è verso San Diego questo stadio qua, non è così vicino a San Francisco, ho guardato solo al Maps.
0: Però San Francisco. Se tu guardi solo Maps, magari aprila meglio la Maps.
1: Eccezionale, Paolo. Mai, siamo mai.

0: Vediamo come va a 48, magari lo portiamo a 64. A questo punto togliamo le qualificazioni.
1: Esatto, poi aggiunto, così magari l'Italia si qualifica lanciando la frecciatina alla nazionale italiana.
2: Ma non è una fake news,
0: adesso segniamo, ragazzi.
1: No, l'ha detto veramente.
2: Dentro, niente da fare, sono
3: sì,
2: tutti.
3: Ragazzi, siamo molli.
2: Manca un po' di fuoco.
1: Cosa
2: fuoco,
1: vuol dire fuoco?
3: Manca un po' di fuoco, dice Amedeo.
2: Mamma mia,
3: cioè
2: ancora.
3: Quelle accelerate, quelle, quella velocità non c'è.
2: Giacca.
1: Sì, è calcio camminato, il famoso esatto. Calcio camminato.
2: Il calcio
0: manca
2: camminato
0: un
2: non
0: po'
2: ci
0: di coraggio,
2: piace.
0: Forse di
2: attenzione a Vargas che non riesce ad arrivare alla palla.
1: Però evita il rinvio dal fondo, mette la palla in fallo laterale.
0: Facciamo spiegare dal tecnico Amedeo perché ha fatto questa cosa. Di solito si dice di mettere la palla in fallo laterale anziché di
3: perché rimane
0: in
4: fallo laterale per andare a mettere un po' di pressione, ma sinceramente
1: ma
4: siamo un po' molli, un po' sembra quasi un po' svogliati.
0: Però è vero che abbiamo recuperato subito la palla.
3: Però
0: sono tutti dietro la linea della palla e la buttano a casaccio e recupera la palla ora Kanji.
1: Allora si può dire che sono oggettivamente scarsi, questo si può dire senza
2: Paolo non vuole. Non si può dire, tanto questo ha pigliato una tronca veramente pazzesca.
3: Si manda felicemente a quel paese.
2: Sì, non l'ha fatto apposta, però ha pigliato
3: loro.
2: Una botta pazzesca.
5: Intanto raccontiamo l'aneddoto familiare di Saldagna. Tu stai praticamente facendo i pronostici. Tua moglie lavora in una ditta.
1: Sì, esatto.
5: C'è un grosso premio in palio.
1: Ci sono dei grossi premi in palio.
5: E tu stai aiutando tua moglie a fare il fantacalcio della ditta.
1: Stiamo lavorando insieme al gioco dei mega pronostici dei mondiali, così come fanno loro con tutte le grandi competizioni per nazionale, quindi mondiali ed europei. Durante gli ultimi europei abbiamo ben figurato, siamo arrivati tipo 20esimi su 300 e passa, non è male. Quindi questo denota una mia grande conoscenza del mondo del pallone.
2: 20esimi.
1: Quest'anno le abbiamo prese quasi tutte. Anzi, quasi tutti i risultati tranne gli Stati Uniti che hanno fatto 4-1 e io ho pronosticato 2-0.
5: Il gioco è esattamente quello che c'è sul sito di RSI Sport.
1: Devi azzeccare il risultato
5: di
1: esatto
5: di tutte le partite del mondiale. Quindi ogni volta che si gioca una partita vai a vedere se
1: aggiornare.
5: No.
1: Io per questo avevo messo 0-3, ma credo che difficilmente vedremo altri due gol questa sera.
2: Riparte il Qatar intanto solissimi.
4: Zaccaria però male,
1: sì, molto, molto
5: ma
1: male.
5: Anche fuori ruolo però Amedeo, no?
4: Sì, fuori ruolo, ma
3: adesso Lopetegui sta preparando i due primi cambi per il Qatar.
5: Scusa Dani.
1: Attenzione Rodriguez, mette una balla interessante.
4: Queste situazioni in cui bisogna andare forte in pressione, a mio avviso,
2: tipo adesso dobbiamo andare dentro come dei martelli pneumatici.
1: Calcio, ho avuto paura. Comunque.
5: Ma quando hai questi spasmi, il dottore cosa dice?
2: Sotto prescrive cose.
3: Tre giocatori del Qatar triplo in entrata,
1: cambio.
3: Triplo cambio.
1: Attenzione.
3: E l'ennesimo calcio d'angolo per la Svizzera.
1: Quanti ne abbiamo battuti? Veramente tantissimi.
0: Per tornare sul discorso Zaccaria, bisogna capire se effettivamente Widmer era al 100% oppure se è solo una scelta tecnica.
5: Se è una scelta tecnica, fallo giocare adesso Widmer.
2: Per esempio,
5: dove vedi che non funziona, che non ha funzionato la tua scelta, no?
0: Esatto.
2: Cosa è successo?
3: Fallo in attacco per la Qatar.
2: Ma guarda, sembra veramente vestito da fullman americano.
3: Quanti sono dietro?
0: Due spalloni enormi.
2: Entrano tipo in 1000, Lopetegui carica come Amedeo Stefani quando mette dei cambi al Mendrisio.
0: Anche cosa che non avevo mai visto due cartelloni che indicano le sostituzioni. Di solito è sempre stato uno,
3: per
0: non ne ho mai viste due,
3: forse per velocizzare. Ci sono appunto le regole con i secondi massimi per il cambio. 10 secondi credo devono cambiare, ma qua sono già passati 30.
2: Infatti non capiamo perché non possano entrare, stanno sbagliando i numeri secondo me gli arbitri. Guarda lì, sono poco in chiaro.
1: Sì, c'è molta indecisione.
2: Sì.
6: Stanno tenendo anche il fratello
2: Gaber,
6: di
2: fuori Gaber, brutto
3: colpo. Era stato ammonito però.
2: Due ne conoscevamo, uno esce. Ed è crisi.
3: Però era stato ammonito Gaber, quindi probabilmente.
5: Io vi dico non prendiamo in giro il Qatar, no. Non lo prendiamo in giro perché
2: ma
5: poi
2: nessuno prende in giro niente, nessuno.
5: Poi dopo
1: ma non è prendere in giro, è oggettivamente una squadra scarsa. Non descriviamo i gesti che sta facendo.
3: Anche in prima lega sono 5
2: sembrava
3: cambi.
2: Lussio
4: sono 5 cambi.
3: Ok.
1: Il grande reprensibile Lussio.
4: In trasporti.
1: Come no?
2: Ai noi.
0: A proposito di cambi, Widmer è a disposizione. Sono andato a guardare. Quindi sembrerebbe una scelta tecnica e non per altri motivi.
3: Io avrei già cambiato anche per la Svizzera comunque.
2: Sì. Ogni tanto vedendo questa partita ti viene anche da cambiare canale.
1: Sì, al 60esimo direi che è ora di fare.

0: cambia.
1: Sì, bisognerebbe anche comunque veramente investire un pochettino di più sulla là davanti nell'attacco, perché non arrivano mai palloni. Loro è vero che si chiudono tantissimo su se stessi, fanno muro, ma
2: nella poesia che avevo declamato prima,
1: sì, ho ancora i brividi.
2: In tedesco dicevo, e vado proprio a bomba su quello che dicevate voi: gewinnen ist fast alles, aber wie du gewinnst ist auch wichtig.
0: Bravissimo.
1: Certo. Come
3: vinci? Stiamo vincendo con un rigore che ricordiamo abbastanza,
1: sì. Perché
3: non dubbio,
1: spostati.
3: C'era, per carità, sì. Ma su un fuorigioco, su un fuorigioco.
0: Perché Paolo
3: dubbio.
0: Non hai letto l'ultimo verso della poesia? Gehen Sieger ad Haus bis zum Kreuz und dann nach Linz.
1: Tra l'altro mi fa anche piacere sentire che Trotto non si è addormentato, sento il sottofondo.
0: È sul pezzo,
1: questa è una bella cosa. Andiamo comunque.
2: Vidu che vinci.
1: Cioè, come vinci, amico mio? Come vinci nazionale svizzera?
0: La cosa positiva di questa partita è che si è disputata alle 21 e non a mezzanotte, perché saremmo tutti crollati sì. Sul divano, probabilmente.
3: Attenzione, ha provato
0: Vargas a insinuarsi in mezzo a due, ma viene fermato, perde palla. E la riprende la il Qatar. Grande pressione di Vargas, bravo, che prova adesso ad entrare. Bravo.
3: Così.
0: Bravissimo, si prende il fallo.
1: Fanciallo,
3: così
1: Vargas
3: bisogna fare.
1: Nettamente migliore in campo della Svizzera.
2: Sì, però, sì, scusa, sì, Amedeo, Ndoye non è andato in questa partita. Cambialo al 60esimo, no?
4: Ma il problema è che non gli arriva mai palloni a Zaccaria dietro.
1: Anche secondo me.
3: Devono cambiare tutta quella
1: fascia.
3: Ha
1: fatto molto movimento, cioè continua comunque a correre come un dannato. Ma non gli arrivano palloni. Beh, guarda Dembolo. Dembolo ha fatto un po' da sponda. Ha giocato molto bene il suo ruolo, però non sono arrivati mai dei palloni per la sua testa o per i suoi piedi.
3: Vargas è l'unico che prova a saltare l'uomo, infilarsi in area, anche se sono tanti i giocatori del Qatar in difesa, però insomma forse quello è l'unico modo, Amedeo.
4: Sì. Come si dice, è bello frizzantino.
3: Esatto.
2: Ma in che senso tu sei un allenatore allegriano che non te ne frega niente
3: dello spettacolo,
2: della tattica, e li lasci giocare un po' alla belle étoile?
4: Perché tu provi a fare qualcosa, poi li vedi, ogni volta sparisce un pallone perché lo mandiamo nel campo di fianco, allora gli dico picchiamola su e speriamo.
2: No, ma non ho capito, scusa, capito, tu hai fatto tutti i corsi dell'ASP per dire sì. Picchiamola su e speriamo.
4: Esatto. Con Livio Bordoli.
3: Ndoye, attenzione Ndoye.
1: Livio, attenzione Ndoye.
2: Ma
1: comunque
2: Bordoli ti ha insegnato praticamente cioè cascia la bala ti ha insegnato praticamente.
4: sì, anche.
1: Anche quello.
4: C'ho un bel aneddoto su Livio Bordoli, stiamo a fare un corso.
2: No, ho detto la poesia, per cui possiamo dire
4: qualcosa. Scusa. Siamo a Crienza a fare un corso della UEFA e c'era Lichtsteiner a fare il corso.
1: Ok.
4: Stava facendo vedere un esercizio e Livio Bordoli l'ha fermato, gli fa: no, questo è sbagliato. Lui fa: scusa, lo faceva l'Arsenal, però.
1: Questo è bellissimo. Sai che appena lo vedo glielo dico. E lui è eccezionale.
4: Stavate sbagliato anche lì.
1: Certo, è eccezionale.
3: Lo facevo all'Arsenal, scusa.
2: Eccezionale. Era una roba che avrebbe potuto dire anche Davide Morandi, il Davide.
0: Grande personalità comunque, di Livio Bordoli a questo punto.
1: Accidenti, e come.
3: Ma cambiamoli un paio di giocatori.
1: Poca personalità per quanto riguarda la Svizzera, invece noi cambiamo le batterie.
2: Magari alla fine 3-0 state tutti zitti, adesso magari fanno due gol
3: Si stancheranno, speriamo. Anche loro, scusa, un po' di difendere.
0: Expected goal intanto per la Svizzera 2.32.
1: Cos'è?
0: È una di quelle.
3: È la I quella.
5: Anche il televisore sta prendendo vita.
0: È una di quelle statistiche che non capirò mai, non mi interessa. Cioè,
3: quale scusa?
0: Expected goals.
3: Ah sì.
4: C'è davvero poco movimento,
3: Ma dai, siamo fermi tutti. 22, quanti sono? 22 giocatori fermi.
5: Ma facciamo un discorso generale rispetto a queste prime partite dei mondiali. Ci sono state le partite, perché la partita di inaugurazione è stata una partita piuttosto
0: noiosa. Livello molto basso, esatto. Da entrambe le squadre.
5: Tu, Nico, che ne hai viste praticamente tutte?
0: Sì, tranne quella notte inoltrata. Ho visto comunque gli highlights, come dicono quelli bravi. Ma allora, ho visto una bella partita da parte degli Stati Uniti. Loro hanno fatto veramente vedere delle cose molto interessanti e delle belle giocate, a parte il fatto che il primo gol è venuto da un autogol, una deviazione sfortunata all'interno dell'area, però giocano bene. E io potrei buttarla lì come un'ipotetica sorpresa, negli Stati Uniti. Come una
1: poi
0: di quelle
1: Pulisic
0: che
1: si è svegliato un po' qua.
0: Pulisic ha fatto i primi 45 minuti come Manzambi. Un indemoniato, intanto cambi per la Svizzera. Dentro
1: fuori Ebischer.
0: Manzambi e l'altro, non ho capito
1: chi fosse.
0: Reader. È uscito Ebischer e Ndoye. Ok, perfetto.
1: Quindi diciamo i due meno incisivi per il momento, Enea?
5: Secondo me sì.
1: Ha fatto bene, è un buono il cambio?
3: Sì. Beh, sì, dai.
5: L'avrei fatto anche io.
3: Dal calcio di vista tattico non cambia niente, no, Enea? Rimane lo stesso modulo,
5: no,
3: praticamente.
5: Niente.
1: dentro, calcio d'angolo, vai.
5: Questo è battuto bene, esce bene il portiere del Qatar, prova a ripartire il Qatar sull'out di destra, ma la Svizzera rientra.
1: Ma dove gioca sto FIF qua, che forte?
0: Tutti in Qatar gioca.
6: Non in Arabia Saudita?
0: Potrebbe essere.
3: Forse in Arabia Saudita, sì.
1: Prendiamolo questo, no? È l'unico veramente visibilmente riconoscibile, ma sta anche giocando comunque bene, poi è un po' dappertutto.
0: È un po' dappertutto, viene cercato molto anche dai compagni, perché sanno anche loro appunto che è stato del loro fuoriclasse probabilmente.
2: Ricordiamo Nicola Saldagna, sei venuto su impulso mio perché volevo alzare il livello, tu sei un grande esperto di calcio internazionale, che io e te ci scriviamo ogni giorno contenuti calcistici, cioè
0: sì,
2: vuoi magari che ci mandiamo quel video, quel meme, quell'articolo di giornale.
0: Confermo.
2: E tu spesso concludi la nostra corrispondenza con una tua visione del futuro, tipo mi dici secondo me la Lamine Yamal l'anno prossimo scoppia e gioca in Arabia, infatti non è ancora capitato,
0: ma vedrai che succederà.
2: E poi mi dici fai screen vuol dire
0: hai la prova,
2: ecco,
0: in
2: salva
0: che
2: la mia preveggenza, che così vedrai. Mi hai detto la Juve farà la Champions quest'anno, non è successo.
0: Sì.
2: Più Esposito una pippa scoppia, non è successo.
1: Tanto già che ha provato il colpaccio, niente da fare, scusa Paolo.
2: No, niente, e questa cosa che tu hai di dire fai screen come se tu avessi in mano la sfera di cristallo, da dove da questa sicurezza che hai dentro di te, del tuo giovane corpo, da dove viene?
0: Non lo so, è una cosa che ho insita proprio mia, proprio una particolarità. La
1: sicurezza
0: del mio
1: che ti ha portato comunque a diventare ventesimo nel fantacalcio.
0: Voglio dire, qualcosa comunque. Ma poi non è che sono andato molto lontano da alcuni pronostici che abbiamo fatto quest'anno.
1: Cooling break!
3: No, vedi che si chiama hydration break.
0: Hydration break, esatto.
2: Ecco, dimmi un pronostico fai screen che hai azzeccato quest'anno.
1: Guarda cosa succede. Questo è Folletti, no?
2: Folletti, sì.
1: E perché parla già che stanno litigando?
3: No, c'ha gli appunti, gli fa vedere cosa deve. No. Tu hai anche tu gli appunti col Mendrisio? Vai con
2: abbiamo dei fogli,
1: la lavagnetta.
2: Sì.
3: Non vai con la lavagnetta.
0: La lavagna tattica.
4: Guarda, l'ultima partita davvero stavo facendo i lavori, no, degli spogliatoi, non c'era più la lavagnetta, ho preso una piastrella, perché ho scritto solo per scrivere.
2: Scusa, io non ti voglio contrariare, Amedeo Stefani, però oggi hai fatto il torneo di Riva San Vitale senza mettere la protezione 50. No. Cioè sei rosso in una maniera.
3: Sembri un gambero, porca miseria.
0: Ma è anche la maglietta rossa della nazionale.
2: Ma la Todora, la mia dice, mezzo la crema, no?
4: No, non ho sentito, ero sotto
1: transagonistica. C'è Terence Hill.
5: Allora, intanto abbiamo scoperto che Afif gioca anche lui in Qatar, ha fatto le giovanili tra il Siviglia, tra il Siviglia e Villarreal.
0: Ecco perché c'è del talento,
1: è ispanico.
0: Vedi? È cresciuto comunque in settori giovanili, esatto. Belli attrezzati.
1: Comunque possiamo dire che questo secondo tempo non ha dato niente di buono rispetto al primo? Cioè, a parte un paio di tiri da fuori di Chaka, direi che il resto...
2: Abbiamo invocato Mazzambi, adesso c'è.
1: Speriamo che cambi qualcosa. Cosa stai mangiando?
2: Un po' di patatine.
5: Intanto che Paolo mangia tranquillamente.
0: Annaffiano il campo anche.
5: Possiamo dire che la Svizzera fa fatica. È il vecchio problema della Svizzera, che fa fatica quando deve fare il gioco contro le squadre medio piccole. Dai, squadrette. Il Qatar possiamo dire che è una squadretta.
0: Sì, assolutamente sì. Ma è un problema che hanno molte grandi squadre, molte grandi squadre. Chiaro che poi alla Svizzera manca, diciamo così, il fuoriclasse che con la giocata, che era quello che era un po' Shaqiri, no?
5: Sì.
0: Che con una giocata, un calcio piazzato, un tiro dalla distanza, una palla messa così tipo cambiare la partita, manca questa figura qua, e queste partite qua le soffri se non hai questi giocatori qua.
6: Mi sembra un po' come con la Scozia, quando era andata sotto e poi è entrato Shaqiri, ha fatto un gol,
1: ha fatto la differenza, certo. Mamma mia, come l'abbiamo commentato
6: dal nulla.
1: Tra l'altro io non so perché, ma davvero faccio una fatica incredibile a guardare questa partita anche con gli occhi un po' da regia, cioè continuo a vedere queste spider cam, tra l'altro bassissime rispetto a quello che abbiamo l'abitudine di vedere noi negli stadi europei, perché sono molto più larghi gli stadi americani,
5: perché
1: e sono veramente
5: football,
1: molto basse.
5: Ricordiamo.
1: Quindi se continuo a vedere queste spider cam che continuano ad entrare in campo, ma non vedo il taglio, finalmente un taglio laterale, cioè quanto ci ha messo? Ma veramente una vita.
2: Sì,
1: è una roba che non capisco, mi dà fastidio.
2: Forse il regista ha avuto problemi in famiglia.
1: Ma anche secondo me glielo chiederò. Però la cosa che dico è questa: già la partita è quella che è. Tu, regista, dai qualcosa in
0: Bolo
1: più.
0: Bolo soffre. Ma cosa sta succedendo?
1: È il cooling break.
0: Si aspetta il fischio di inizio.
1: Tanto visto che gli arbitri che prendevano un po' di refrigerio. Paolo, dove vai? Stai uscendo in mezzo alla gente? In mezzo alla tua gente?
2: Mi annoiate, siete dei disfattisti.
1: Hai finito le patatine più che altro.
3: Attenzione, attenzione, attenzione a FIFA. Attenzione,
0: Cangi bene, ci mette il Zaccaria. Petto. Zaccaria, molto bene. Anche con gli occhiali non è cambiato nulla.
3: Rubo le patatine a Paolo visto che è uscito.
5: Tra l'altro Saldagna e Roseo hanno gli stessi occhiali.
0: È vero.
1: Sono padre e figlio. Detto questo, Paolo, come va là fuori? Dove sei?
2: Aspetta che... Pronto?
0: Non fare bocce.
1: Ci siamo.
0: Però.
3: Ti sentiamo.
2: Quella... Com'è?
7: Bene, grazie.
2: Da dove arrivi?
7: Abito qui a Mendrisio, proprio tranquillamente.
2: Allora, i miei colleghi dicono che è una partita noiosa, però adesso andiamo a segnare.
0: No, quasi.
2: Tu sei tifoso della Svizzera,
7: sì,
2: da?
7: Sì. Da sempre.
2: Anni tu hai al Carbonio 14?
7: ho 40 anni.
2: 40 anni?
7: Sì.
2: Complimenti. Sei un bel uomo.
7: Grazie.
1: Fate pure.
3: Paolo, stai bene?
2: Ti ringrazio. Nome tuo?
7: Mi chiamo Stefano.
2: Grazie mille, Stefano. Buona partita. Buon divertimento. Grazie mille. Grazie.
0: Che bello scambio di battute. Paolo.
2: Sì, no, non era una delle mie interviste memorabili, ma ho avuto il merito di uscire da quella stanza asfittica dove dite sempre le stesse cose.
3: No, è perché la partita non ci dà stimoli.
2: Attenzione, secondo me finisce 3-0. Dopo però venite tutti a casa mia.
0: Sì, va bene.
2: Cappello, venite tutti col cappello a casa mia. Però,
1: 72esimo, Svizzera 1, Qatar 0. Langue la partita.
3: Di là.
5: Intanto il Qatar prova. Si sono aperte un pochettino le squadre.
0: Sì,
5: 30
0: sì,
5: secondi sembrano essersi un po' aperte. Vediamo se succede
3: Qatar
5: qualcosa.
3: Sta prendendo un po' più di coraggio.
5: Ha fermato facilmente da Akanji.
3: Paolo, se tu vuoi la linea, chiama.
2: No, qua abbiamo l'otto per mille alla Chiesa Cattolica. No, okay. grande tu, ma non posso farti parlare in queste condizioni.
5: Allora, intanto vengono inquadrati Yuri Djorkaeff, ex campione francese.
0: Sì, ex Inter tra le altre.
5: Esatto.
1: Allora forte, eh.
0: Lui era forte.
1: Complimenti.
0: Mi ricordato per un gran gol in rovesciata, non mi ricordo contro chi fosse.
1: Inter Roma.
3: Kobel ha toccato un pallone.
0: Kobel ha toccato un pallone. Sì, nel secondo tempo non pervenuto Kobel.
1: Beh, meglio così da una parte, mi viene da dire, sì. Però peccato per quello che stiamo vedendo, perché sinceramente ben poca roba. Mi aspettavo davvero un inizio molto più divertente da parte della Svizzera, anche per come comunque è arrivata a questi mondiali, sì. Perché lo ricordiamo,
3: pimpante.
1: È arrivata alla grande, nazionale sulla quale in tanti hanno scommesso, almeno
2: per...
1: Chi ha sbagliato, Paolo?
2: Tu in particolare, perché se solo usciste da quello stanzino dove vi nascondete,
1: sì.
2: Vi accorgereste che c'è un grandissimo ambiente qui a Piazzale.
1: Raccontacelo, Paolo!
2: No, c'è un ambiente diverso, perché voi siete chiusi in 4 metri quadrati, invece qua la partita si vive, non è così noiosa.
1: No,
2: basta! Non devi seguirmi! Ti ho già detto che non ti do il microfono, lì mi segui!
3: Allora, stanno litigando.
2: Sì,
0: un po' di goglia a microfono spento, tutto quello che volete.
2: Cosa dici? Mi raccomando, concentrati, non dire parolacce. Okay.
8: Perché la ragazza di... Allora io vorrei salutare la mia ragazza di Bustarsizio.
0: Essendo
8: che sono praticamente 28 anni che non vede i mondiali, sta diventando anche lei rossocrociata.
2: Ok, bene.
8: E quindi
2: è molto bello che è la ragazza di Bustarsizio, mi fa piacere.
8: Sì.
2: Possiamo
8: fargli un saluto in diretta.
2: Ma certo.
8: Si chiama Pisoni Veronica.
0: No, è cognome anche, perfetto, fantastico.
5: L'ha detto lui in ogni caso.
0: Occhio, perché intanto il Qatar è in area di rigore, ragazzi, eh. Ci sono una serie di palle vaganti, la palla che rimane lì però non
3: andare
0: alla conclusione, ma abbondantemente alata.
2: Però ricordiamo come si chiama la fidanzata per caso.
8: Allora si chiama Pisoni Veronica, è nata quello. Il 14 aspetta che non faccio caso, settembre del 1988,
0: come me, condividiamo la data di nascita, vedi, è compleanno.
1: Attenzione alla Svizzera, però adesso in avanti Vargas, lo sono praticamente davanti al portiere,
0: ma no,
1: c'è una tirata in bocca a Boom Bam Bim. Ma che peccato,
3: sarebbe il portiere del Qatar,
1: sì. Niente da fare.
0: Amedeo lì però l'attaccante apre il piatto, tira di una bella manche di punta da lì, ma
2: beh, fa gol, ha sbagliato
1: Mazzambi. Mazzambi,
5: attenzione, Mazzambi prima
1: avanti, bello. Però finalmente un'azione, sei d'accordo? La prima volta che lo vedo. Ma poi
4: diciamo che chi nuovi innesti è dato un po' più di energia.
9: Chiudiamo Guglielmoni, Tiz, dico
3: Guglielmoni, chiudiamo Guglielmoni sta lasciando dei messaggi alla fidanzata dell'intervistato.
9: Chiudiamo, dopo ci racconterà. Scusami, devo.
0: Guarda, toccata al portiere in uscita.
4: Che i nuovi entrati hanno dato una buona energia e ci sarà anche più movimento.
0: Vuole essere riaperto.
4: Abbiamo avuto due grandi occasioni.
3: Riapriamo Guglielmoni.
2: No, allora, tante parole e poi due azioni pericolose della Svizzera e vi siete risvegliate.
3: Già,
1: tutto questo mentre facevi un selfie col moroso di Veronica.
2: Non siete dei veri tifosi.
1: È vero, vero.
0: L'unico vero tifoso sei tu, Paolo.
2: No, no, tu, no parolacce, volevi dire qualcosa?
1: No, no, no, forza Svizzera.
2: E basta?
1: Sì.
2: Tu, devo dirti che allora, con la tua fiatella mi hai incenerito.
1: Tutti i colleghi dell'autolinea Mendrisiense.
2: Cosa?
1: Autolinea Mendrisiense, no, evviva!
2: No, no, non dire, no, non dire il nome perché non è il caso. Attenzione, stai in piedi però.
0: Paolo sta vivendo e sta toccando con mano la piazza.
3: Comunque stiamo lasciando
1: è
3: spazio
1: così quando esce dal 4x4, sì, capito? Questa è la vita.
3: Oltre a lasciare spazio a Guglielmoni, anche il Qatar sta prendendo spazio un pochino, un po' più di coraggio e un po' più spesso nella metà campo svizzera, quindi io farei un po' attenzione, così per dire.
9: Esatto, 77esimo minuto,
4: bisogna chiudere la partita.
9: Manca meno di un quarto d'ora alla fine di questa partita.
0: Perché poi la beffa è sempre dietro l'angolo in queste situazioni,
1: E invece guarda che questa potrebbe un'azione
0: attenzione
1: pesante.
0: Che la palla non era neanche male,
4: anche qui le marcature un po' larghe,
1: un po' più talà, Nico Alvedi.
0: La sensazione è che la Svizzera abbia la percezione di avere in mano la partita, in mano il gioco, di non temere, esatto, di non temere molto gli avversari, e quindi tende ad avere questi attimi un po' così.
1: Però secondo me comunque è peccato, cioè,
0: assolutamente.
1: Nel senso perché che
0: nel calcio di
1: dare...
0: oggi, ragazzi, è un attimo,
1: Che cosa?
0: Se non chiudi le partite, basta veramente una palla vagante, un contropiede, un rigorino, una palla inattiva.
9: E allora vediamo la Svizzera. Rodriguez.
3: Però non ci stiamo muovendo, dai.
1: Vargas ancora indietro.
0: Rodriguez, non so, c'è molta agitazione.
1: Fa bravo.
4: Allora, intanto
1: anche perché siamo ospiti,
4: questa cosa, cioè, dei tifosi
1: è sempre l'amico di Muglia,
4: sempre due grandissimi tifosi del Mendrisiolo.
1: È vero, roba tua, roba tua.
0: Sono i vostri ultra.
3: Altro cambio per il Qatar.
1: Fuori questo qua
3: il 23,
0: fuori lui
1: ed Edmilson Junior, lui penso,
2: ragazzi,
1: dentro Milo Manai.
2: Attenzione, qua l'orizzonte che vedo qui a Piazzale della Valle a Mendrisio è magnifico, ci sono persone anche lungo tutti i camminamenti sopra, è un'atmosfera di tifo per la nostra nazionale, dovreste venire fuori a vedere quanta passione c'è per questa nazionale.
1: Tra poco ti raggiungiamo, cosa è successo Enea?
6: Cambio della Svizzera, esce Vargas e entra Mduni.
1: Strana questa roba, perché Vargas
0: quindi
1: è comunque,
0: mette un'altra prima punta di ruolo,
1: Sì, però era il migliore in campo, era lui.
0: Sì,
1: cioè,
0: quello è vero.
3: È vero che bisogna giocare la prossima partita giovedì, quindi
1: dici che sto
3: un pochino di preservare, sì, un po' le forze.
1: Può essere.
6: Puoi anche dare un qualche minuto in più a Mduni, che è appena ritornato da un infortunio molto lungo, non è male.
1: È vero.
3: Mancano 11 minuti più recupero, quindi
1: sì, ma sembra già una partita finita.
3: Tempo.
1: Cioè Belloni si sta addormentando. Belloni.
9: No, stavo notando che
2: attenzione, fermi.
9: Vai Paolo.
2: Allora, spiegami perché devo intervistare lui senza parolacce, perché chi è lui?
10: Lui è il nostro Napoli, che tira la Svizzera, ma è il nostro Napoli del cuore.
2: Non lo chiamate neanche col nome proprio, Napoli.
10: No, Napoli,
2: basta.
10: Lui è Napoli.
2: Napoli, vieni qua. Ma no, mica ti faccio male, vieni. È una cosa bella che prima abbiamo sentito che c'è un ragazzo di qui che ha la morosa di Busto Arsizio e tu di Napoli tifi la Svizzera.
11: Certo.
2: Un bel melting pot.
11: Minimo, tifare la Svizzera, sono tanti anni che abito qui e la Svizzera è quella che da tifare.
2: Bravo, e quindi che cosa ti auguri per la fine di questa partita? Che segniamo un altro gol?
11: Certamente.
2: Tuo nome proprio?
11: Carmine.
2: Carmine, ti ringrazio molto. Una bella serata, Carmine. No, non devi tornare, ti ho intervistato quattro volte.
12: Si chiama Carmine Tortorello.
0: Ma perché ha questa mania di dire i cognomi delle persone? Questo signore.
2: Non l'abbiamo capito. Ma quello di prima, che è una fiatella atomica, tornami, continua a seguirmi. Ma io torno a Lugano in autostrada con la paura che mi stia dietro con la macchina.
0: Speriamo non si metta in macchina comunque.
5: Allora, intanto negli ultimi minuti il pallino del gioco ce l'ha, se possiamo dire, ce l'ha di più, ce l'ha avuto di più il Qatar,
0: senza
5: essere super pericoloso, però. Tanto la Svizzera torna con il possesso di palla. Paolo, sei tornato, sei sopravvissuto, sì.
2: Mi sembra. Bella gente comunque.
1: Sai che porti l'afrore della fiatella del tipo.
2: No, ma perché se noi siamo così, come famiglia ci tiriamo dietro dei personaggi particolari.
0: Attenzione.
2: Siamo estrosi anche noi.
1: Mazzambi! La prova da fuori potente!
5: Bravo!
1: Ma vedi che mancava un guizzo alla Mazzambi, questo è forte! A me lui piace sempre dentro.
6: Sì, l'unico che punta l'uomo.
2: E però sei un tifoso troppo esigente, Fabrizio.
1: Ma no, voglio vedere del bel gioco.
11: Bella.
5: Sì, ci ho provato da lontano, Diciamo che siamo arrivati a due conclusioni pericolose, quella di prima di Giacca e questa qua.
1: Ricorda un po' un Ken,
5: tirando da fuori.
11: Sì, è vero, è un po' quella.
1: Anche proprio nell'allure, nei movimenti. Sì, un po' più pezza Ken, ma più vecchio anche.
11: La Mazzambiu deve crescere ancora.
1: Sì, sono totalmente d'accordo. Ancora una volta batti i rimballi e niente da fare.
5: Cosa?
1: Batti i rimballi.
2: Italiano è.
1: Ma ogni tanto bisogna entrare anche nel mood calcistico, tanto da andare avanti e raccontarvi di questa partita che sembra già veramente un po' morta. Siamo all'81esimo, 1-0 Svizzera sul Qatar.
2: Morta, ma abbiamo avuto molte più occasioni nella seconda parte.
1: Non è successo fondamentalmente niente.
11: No, brutto.
2: No, non è vero. Abbiamo avuto tre occasioni nitide.
1: Tiri da fuori, però no.
5: Ah, un paio di volte davanti al portiere siamo arrivati. La parata quella in spaccata.
1: È vero, hai ragione.
0: Quelle occasioni nitide non fai niente. A me cosa sei come Mazzarri che dice che ogni sette occasioni nitide bisogna dare un gol, ogni tre pali gol.
1: Infatti che Paolo continua a guardare l'orologio.
5: Ricordiamo che Mazzarri starebbe già indicando i recuperi all'82esimo.
11: Esatto.
5: Mazzambi che viene esplicitamente cercato dai suoi, ha toccato già parecchi palloni.
0: C'è Rodriguez liberissimo sulla sinistra, non servì. Attenzione, Giacca.
1: Dagliela di là, del tutto,
0: là,
1: ancora!
0: Cambia!
1: Ma non lo vedono!
11: Rider.
2: Bravo!
1: Bella questa azione davanti all'area grande del Qatar. Zaccaria vola. E si ricomincia tutto
2: Zaccaria,
1: da fuori.
2: Amedeo Zaccaria fuori ruolo non ci ha reso così tanto.
4: No, se gioca così lo vorrei anche nel Mendrisio.
2: è un ottimo giocatore, ma non evidentemente come terzino alla Dumfries non è il suo.
4: No, sì.
1: Forza e coraggio, cerchiamo di buttarla dentro Mazzambi ancora, però niente da fare, non riescono ad andare avanti, non riescono a penetrare le maglie della difesa catariota. Akanji addirittura
2: entra,
1: lui è in ruolo di playmaker, niente da fare.
0: C'è caso addirittura il dai e vai per entrare in area di rigore.
1: Mazzambi ci crede, corre come un pazzo, ma niente da fare.
2: Comunque con un secondo gol esordiremo con un 2-0, sarebbe comunque una buona affare.
0: Attenzione,
5: qua una palla sanguinosa persa.
0: Però riescono comunque a tenerla in qualche modo. Molto fortunato qua il Qatar.
3: È un palli e rimballi, insomma.
0: Esatto.
1: Un balli e rimballi.
2: Attenzione, Qatareggi, Kobel!
1: Tranquillissimamente.
3: È uscito. Però attenzione.
1: Sì, si affacciano un po' troppo spesso comunque nella tre quarti svizzera. Enea Rengli dice qualcosa. Come
2: Enea,
1: va?
2: La differenza tra attenzione, Embolo solo davanti al portiere. Embolo!
1: Dai!
0: No!
5: Si è scartato da solo Embolo.
1: Ha scartato due
5: tutto bene.
1: Difensori.
6: E come dicevano, fa tutto bene, però quando c'è dopo da fare l'ultimo stop lo sbaglia sempre.
1: Peccato. Peccato.
2: Questo pensi di Embolo?
6: Sì.
2: Ok.
1: Cioè vorresti un terminale offensivo un po' diverso davanti?
6: No, Embolo va benissimo, dovrebbe solo riuscire a fare l'ultimo stop e tirare.
1: Gol, tipo.
2: Guarda, no, perché qui fa una cosa bellissima.
5: Dribbla due attaccanti, due difensori del Qatar.
0: E poi vuole
5: ancora scartarli e mettersi la palla sul sinistro.
0: Esatto,
5: e sbaglia.
0: Anche perché
4: è vero che tutta la partita che è un po' da solo.
1: Sì, totalmente.
0: L'alternativa di Embolo sarebbe, a parte Amdouni? cioè Itten, che per Armando Ceroni ricorda Van Basten. Io ricordo
2: questo, io purtroppo è stato detto veramente in diretta sulla 2 che Ceroni a un certo punto ha detto che le movenze di Itten gli ricordano
1: Dai, tira la Mazzambi da fuori, ci prova.
0: Niente.
3: Era un'azione che però ha cercato di filtrare all'interno della difesa del Qatar, ma difficile qua, eh.
1: Nico, il vedi?
2: Anche quello che ho intervistato prima aveva filtrato anche lui.
9: Intanto sempre 1-0 per la Svizzera, 86esimo minuto, entriamo nelle fasi finali di questa partita.
1: Elvedi, Zaccaria, Elvedi, indietro. Adesso siamo nel centrocampo.
0: Col cronometro un po' quasi.
1: Sì, io ho capito, manca 6 minuti più recupero, cioè fai te.
2: Andiamo a segnare, ragazzi.
1: Rodriguez sulla sinistra, niente.
0: Trova Rieder che perde palla, subisce fallo.
3: Per fortuna che ha subito fallo, lì.
1: Rieder, colui che legge il gioco.
0: Bella mi è piaciuta questa.
1: Bella. Non per tutti.
0: Bella, esatto.
1: È Ramduni,
0: sì. Ma ottimo, molto bene.
2: Aia.
9: La ripartenza del Qatar, ma non c'è praticamente nessuno davanti.
1: Sai che a FIFA è una bella visione, però. Adesso parte di scherzo.
0: No, certo.
4: Sì, una bella visione, magari. Poca gamba, eh.
1: Basta correndo dall'inizio, no?
6: Già nel mondiale in Qatar parlavano solo di lui.
1: Certo, l'unico che si
6: era l'unico che parlavano un po' bene.
2: Ma non ho capito, Amedeo Stefani, per il Mendrisio, tu hai solo giocatori di gamba, cioè uno che sa toccare la palla non ti interessa? Solo gente che corre, come
4: quelli
2: come
4: che sa toccare la palla difficilmente vengono a Mendrisio.
1: Di necessità. Allora, resta positivo.
2: Attenzione, il Qatar in attacco, speriamo in bene. Afif. Forse corner,
0: però sdeviato. Kobel la tiene, perfetto.
1: C'è Kobel.
2: Ecco, Enea Rengli, tu che vai a vedere tutte le partite della nazionale, come avete avvertito voi fans l'avvicinamento tra Sommer e Kobel?
6: Sinceramente era corretto fare il cambio. Sommer ha dato tanto per la Svizzera, però era anche giusto dare possibilità a Kobel, se no finiva come Benaglio che non lasciava la nazionale, diceva fai pure giocare l'altro. Non Benaglio, è Burki. Che sì. Non aveva trovato spazio e dopo un po' magari può anche decidere di lasciare.
1: Giusto.
6: E alla fine Kobel è stato il miglior portiere della Bundesliga per diversi anni.
9: Intanto il Qatar prova a costruire da dietro, prova a ripartire, palla persa dal Qatar, un po' batti ribatti, punizione ora per la Svizzera. Pasticciato con il pallone il capitano del Qatar e Amduni ha recuperato palla.
0: Fallo che si prende palla e gamba.
9: Un po' tutto.
0: Più gamba che palla. E Lopetegui ride.
1: Lopetegui non ci crede, dice: ma no, non può essere vero.
9: Altro cambio per la Svizzera, doppio cambio per
0: Yashari.
2: Yashari del Milan
6: e Muain
0: dell'Amburgo.
9: Fuori Rodriguez e sembrerebbe Freuler, forse.
1: Stanno ancora litigando.
0: Comunque, sì, in sottofondo che stanno discutendo ancora sull'ultimo episodio.
1: Cambia capitano del Qatar.
9: Anche fuori Freuler. Sì.
1: Chi è questo signore che sta entrando?
6: Muaim.
1: Sembra il Vedi un po', no?
0: Sì, si somigliano, è vero.
1: Vero?
3: Dove gioca?
2: Raccontaci di Muaim, Hamburgo, Fabrizio.
0: Hamburgo. Muaim nell'Hamburgo.
1: Hamburgo.
0: Vediamo Yashari, sono curioso, vediamo questi
1: scampoli di partita che potrebbero dare qualcosa, speriamo.
0: Un
1: paio di cambi già fatti.
3: Un po' più di freschezza, ottimo. Forse serve.
1: Bene, un dai e vai importante. 88esimo, lo dico anche a vantaggio di chi sta seguendo.
2: 1-0 per la Svizzera.
1: Questa partita sul Qatar, prima partita della nazionale svizzera in questo mondiale che sta facendo discutere parecchio. Oggi tutti parlano solamente di quello che è successo alla nazionale inglese, che è stata derubata. Hanno praticamente assaltato il camioncino contenente le maglie per la prima partita. Ma attenzione!
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Tiro da parte...
9: Si è girato da solo in area comunque.
1: Sì, tiro da parte del Qatar davanti a Kobel, molto, molto lento, molto loffio. E Kobel c'è.
2: Mi dispiace che ho potuto concludere la mia poesia prima e non ti abbiamo fatto concludere questa cosa.
1: Peccato che è una roba molto interessante. Ne hanno rubato anche tutte le scarpe da gioco, quindi non è facilissimo. Delle persone che hanno assaltato il furgoncino.
2: Intendi l'hanno fermato in autostrada?
3: No, li hanno derubati. Li hanno derubati. Erano fermi.
1: Sì. hanno derubato tutto quello che c'era dentro.
2: Paolo, non ho capito se c'erano dentro dei piloti di sto camioncino e il camioncino le era parcheggiato e hanno rubato le mani.
3: No, non era come nel Far West, no?
1: Quasi però, quasi.
3: Erano i furgoncini parcheggiati, gli hanno rubato tutte le scarpette.
2: Ho capito, non è un furto clamoroso.
1: Oddio, si gioca tu con le scarpe nuove, dure come
13: allarga,
1: non so che cosa.
13: Zaccaria che arriva, la mette dentro.
14: Che bello! Decide di andare dentro, chi era? Yashari?
1: No.
9: Bel cross di Zaccaria. A questo giro l'aveva messa dentro giusta, non ci hanno creduto. Sul secondo palo.
2: È ancora Embolo che ha giocato da pivot. Boh, sì. Non era così facile da raggiungere.
9: Sì, vero, no, assolutamente no. Però è vero che Embolo ha giocato bene. Questo spostamento.
13: Di nuovo 6 minuti di recupero.
2: Per concludere l'aneddoto, cioè la DHL ancora. Dopo gli ha mandato le maglie nuove.
1: No, stavano ancora cercando di capire chi le aveva rubate, stavano in un qualche modo cercando di chiudere il cerchio, ma al momento niente da fare.
2: E giocano con delle maglie che si pitturano sui nomi.
13: Troveranno uno che vende le maglie tarocche fuori dallo stadio.
1: Qualcosa troveranno, sicuramente arriveranno, però una roba un po' strana. Non inizia molto bene il mondiale per la nazionale inglese, che potrebbe essere uno di quelli che la porta a casa.
2: L'FBI è intervenuto.
1: Sicuro, i sceriffi, là c'hanno gli sceriffi.
9: Volevo guardare quando gioca in Inghilterra, gioca mercoledì, c'è ancora un po' di tempo di margine, gioca mercoledì contro la Croazia.
13: Posso ancora andare a fare shopping e comprare tutto.
3: Dai che la mettiamo.
13: Brandoni che prova mano qua, non ha preso la mano?
2: Sembra un'altra parte.
9: 6 minuti di recupero intanto.
3: Ne sono già passati 1.5.
1: Lopetegui è caldo come un tizzone ardente, Tra l'altro anche, discreto anche. Pezzato.
2: Fa
1: caldo anche per lui. Ma guarda Iachino lì tranquillo, fresco come una rosa.
9: Ricordiamo 28 gradi.
1: Sì,
13: fa più caldo qua, possiamo dirlo tranquillamente.
1: Sì.
2: Ancora 4 minuti e poi questa partita sarà conclusa 1-0 della Svizzera sul Qatar.
13: Grandi emozioni.
1: Yashari a sua destra, Zaccaria la butta dentro, niente da fare, ancora un balli rimballi
4: velocissimo guardialinea tra l'altro.
13: Sì. Fatto uno scatto incredibile, vero?
1: Chi è quello lì che non mi rimane in testa?
8: Eder Fabian.
2: Rider
8: centrocampista del Salzburgo.
2: Te l'hai bollito te.
3: Fabrizio non capisce più niente.
2: Tema pazzesco.
9: E intanto mentre si giocano questi ultimi minuti, attenzione, la palla dentro.
1: Ricordiamo
2: Eder, quello del Brasile, Eder l'Oriundo che giocava nel Europei 2006.
9: Ricordiamo i prossimi impegni della nazionale giovedì contro la Bosnia, e rischierà già di essere decisiva per la testa del girone, e poi l'ultima partita contro il Canada. Intanto 2 minuti e 50 in questi recuperi già giocati. Rimessa laterale per il Qatar.
13: Non finisce più questa partita.
2: Dal loro punto di vista il Qatar ha fatto la partita che doveva, ha avuto 3 o 4 ripartenze dove in qualche modo ha creato occasioni e problemi alla Svizzera, però per adesso vinciamo noi per 1-0.
9: Ricordiamo all'ultima edizione Qatar, paese ospitante, ospitò tutte le partite, giocò le 3 partite del girone e perse tutte e 3 le partite. Ricordiamo
13: rischio di replicare secondo me anche quest'anno.
1: Sì, anche secondo me.
13: Mondiale.
1: Tanto Akanji controlla. Fuori, rimessa laterale per la Svizzera nell'out di sinistra, nella tre quarti rossocrociata. C'è un cambio di camera lunghissimo ancora una volta, è inutile, ma andiamo. Sai che voglio il nome del regista.
13: Il nome e cognome,
1: sì.
13: Esatto.
1: Sì.
2: Yashari molto indietro, gioca praticamente da numero 6 davanti alla difesa.
1: Avanti
9: sulla sinistra, il cross in mezzo del Qatar, colpo di testa, gol, un pareggio del Qatar. Ha segnato il capitano del
1: 94esimo.
3: No!
1: Ma non è possibile!
9: È successo quello che non volevamo succedesse. Pareggio del Qatar.
1: Azione
9: al quarto minuto di recupero.
1: Molto bella sull'out di sinistra. Un colpo di testa da parte dell'attaccante qatariota che ha portato la nostra nazionale sull'1-1. Questa roba qua è veramente imbarazzante. Abbiamo giocato, è tutta colpa tua. Abbiamo giocato male.
3: Sì.
2: Sentiamo Amedeo.
4: Ma abbiamo fatto un po' il leitmotiv della partita, siamo un po' sempre in ritardo, anche qui il difensore si è fatto anticipare.
13: Muaim è entrato
4: un po' passivo
13: male.
4: E... il problema è che non deve neanche mettere il cross, ecco.
13: Tra l'altro è un errore molto grave.
3: L'avrà deviata anche il difensore svizzero, eh?
13: Di nuovo, si è preso in simpatia il ragazzo qua.
1: Perché
13: regista.
1: La camera puntata là, questo è il concetto, però.
6: E in questo momento mi vengono in mente le parole di Chaka. Dopo l'amichevole contro l'Australia.
1: Sveglia.
4: Però poteva fare qualcosa in più anche lui stasera.
1: Certo, bravo, facile fare. Pare che c'aveva anche la Steadicam e non la usano, ma Dio mio, ma com'è possibile? Comunque, attenzione, questa addirittura la ref view, come dicevamo prima, ref cam. Guarda
15: è un,
1: lì.
15: È un bel gol, è una bella incornata, bisogna dirlo, da parte del giocatore del
1: Tutti
15: del
1: liberi Qatar. Però, tutti liberi.
4: Troppo facile, ha messo il cross senza, un opponente.
3: Questo fa male,
13: fa male sì, perché la partita era praticamente finita, siamo a 5 minuti e 40 su 6,
15: magari darà 30 secondi, un minuto in più di recupero
13: probabilmente
15: con
13: sì, ma non...
1: sì, però se giochi così dai non si può.
6: Mi ricorda un po' questa partita all'europeo, quello itinerante in giro del 2021, quando la Svizzera è passata come terzo di girone e poi è andata a giocare contro la Francia a Bucarest e ha passato.
13: E ci ricordiamo anche tutti com'è andata.
6: Aveva pareggiato 1-1 contro il Galles, se non mi sbaglio, la prima partita.
1: Ok. Però ragazzi,
13: vediamo se magari una reazione d'orgoglio. Manzambi prova ad inventare qualcosa, calcio d'angolo, ci proveranno.
1: Siamo ai 6 minuti, quindi
13: probabilmente sarà l'ultima azione.
1: Sta per fischiare. Allora, o segniamo adesso, senti qua, o pareggiamo forte. Mi piace la mia visione della partita.
13: Sì.
1: Andiamo, vai in cronaca Saldagna.
13: Parte dalla bandierina, il cross è una palla è bella, però troppo sul difensore centrale del Qatar. Prova adesso a ributtarla ancora dentro.
1: Ultima
13: è
1: azione,
13: l'ultimo
1: questa.
13: Salto, esce un po' in maniera incerta il portiere, però riesce. Poi Yashari.
1: No.
13: Si avventura in un'improbabile conclusione.
15: Prova l'Eurogol, Yashari.
13: Sì, larga. E i giocatori del Qatar esultano perché per loro questa è una vittoria.
15: Sarebbe il primo punto della storia del Qatar al mondiale.
13: Quindi è un risultato storico.
1: Lopetegui chiede ai suoi di aiutare la squadra.
15: Siamo entrati nel settimo minuto di recupero, intanto
1: c'è della tristezza. Io
15: esultano sugli spalti i tifosi qatarioti, lo ripetiamo, appunto è una vittoria per loro.
13: Sì, contro la Svizzera, tutti gli effetti. È una vittoria.
1: Comunque la testa di serie del girone, fai te 1-1 col Qatar.
13: È finita. Qui 1-1 l'esordio.
1: Bravi, complimenti. Bravo
13: peccato. Fabri, sei stato quello più vicino al pronostico perché sei stato l'unico a beccare il gol del Qatar.
1: Sì, a me io avevo detto 2-1 sperando in una vittoria, un po' così. Lopetegui se ne va praticamente da vincitore, questo è un pareggio che fa male. Speriamo insomma che proseguo sia molto migliore, noi continueremo a raccontarvi ovviamente in televisione e soprattutto per quanto ci concerne in radio di tutto quello che succederà alla nostra nazionale. Il 18, ve lo ricordiamo, saremo al Parco Urbano di Bellinzona e quindi siateci perché comunque ne vale la pena.
3: Diventa già lunedì, una partita decisiva.
1: Sì, lunedì su Rete 1 torna la Tribù del Calcio.
2: Assolutamente, su Rete 1 dalle 9:10 fino alle 10 ospiteremo una... per la partita della sera che sarà Spagna-Capoverde avremo Laura Bariales per la Spagna e Americo Fernandez per Capoverde.
1: Certo, quindi seguiteci, grazie mille Enea Rengli, grazie davvero.
6: Grazie a voi.
1: Grazie a Medio Stefani, Forza Mendrisio.
4: Grazie a voi, grazie a tutto.
1: Un saluto Danny Rauseo.
3: Ciao, buonanotte.
1: Nicola Saldagna.
13: Ciao Fabri, grazie, buonanotte.
1: Bravo Axel Belloni.
15: Come on. E Paolo Guglielmoni, grazie.
2: Buona serata a tutti.
1: Grazie a Tiziano Trotto e al nostro Cincions. L'appuntamento è molto presto, andiamo con un po' di musica che è meglio. Ciao a tutti, buonanotte.
3: Ciao, buonanotte.
16: La Tribù del Calcio. Con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
17: Radio Televisione.

Benvenuti a Sunday Disco Society, io sono DJ Nick, qui per un'altra ora insieme. This episode is funky, playful and full of surprises. Just wait till you hear the end of the show. Getting us kicked off today, The Cure, Close to Me. It's the closest mix da 1990, però originale da 1985. Ascolta questo, ragazzi.

quel remix un po' più lungo, più profondo e più funk. La prossima di Janelle Monáe con Tightrope, uno dei brani più funky degli anni 2000, prodotta da Nate Wonder, Chuck Lightning e Big Boy da Outkast. Questa però è la Oliver Nelson remix che la porta ancora più in là. If you don't move to this one, please check your pulse. DJ Nick in the mix. Rete 3.

Che bello quello, mamma mia. Mi piace Oliver Nelson quando fa un remix, è sempre grande. Adesso però torniamo un po' indietro. Questa prossima canzone è Sister Sledge, che abbiamo sentito già Thinking of You e Lost in Music negli altri episodi di Sunday Disco Society. Oggi Pretty Baby. Because when a band's this good, you just keep coming back. Stai ascoltando Sunday Disco Society su Red Tide.

Can't lose with the stuff I use, the JR Dynamite's edit. 1977, Greenville, South Carolina. Bellissimo. Un gioiello. Adesso un amico del disco torna ancora. Shaka Loves You. Già abbiamo ascoltato If You Give, questo è Turn It Loose. Shaka Loves You da Scozia. House, funk, solo qua su Red.

Second Sunday Disco Society qui su Rete 3. Io sono DJ Nick, you're in the mix per la prossima mezz'ora più o meno. Oggi sentiamo un sacco di canzoni con un vibe funky, soul, a little bit nostalgic, a little bit modern, just like this next one. Chris Cab, Liar Liar. This is the Danny Wild and Todd Folk Club Mix Rework. Francese, cresciuto a Miami, prodotto di Pharrell Williams, a friend of the program. Here we're mixing a bit of reggae, pop, funk, in a way that you might not expect. Very Sunday Disco with us.

Prince in the mix con DJ Nick qui su Rete 3. Questa è Sunday Disco Society. La prossima canzone è Randy Crawford and the Crusaders, 1979. Questa è Street Life. La canzone è rimasta 11 minuti sull'album originale. Questo è un po' più corto, ragazzi, non ti preoccupare. Questa è la Ken Walker Remix.

disco in the house. Quello, of course, is Loleatta Holloway, the South Soul Orchestra. Certainly just can't get enough. That one's called Seconds. It's the Dr. Packer rework. Però per le prossime canzoni, ragazzi, nel tempo che è rimasto insieme, facciamo qualcosa un po' più speciale, un po' di remix e mashups. Questo prossimo c'ha la base di Stardust contro Madonna. Comunque, Stardust era un progetto di Thomas Bangalter, uno dei due di Daft Punk. Music Sounds Better With You, 1998, è costruito con un sample di Chaka Khan, però in questo caso ce l'abbiamo Madonna, Holiday, qualcosa di speciale. Sei con DJ Nick in the mix.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

0: tipo.
1: Hai visto Briatore?
0: Ho letto più che altro perché io sono interessato al prodotto che lui critica.
1: Lo critica di brutto.
0: E adesso mi sa che ci penso.
1: Allora, gli è andata male con due auto su due di quella marca.
0: Esatto.
1: Che noi non citeremo.
0: No.
2: Allora, che cosa è successo?
1: Dimmi, povero, povero.
2: La prima, dal 2020 al 2024, ho speso, fattura alla mano, più di 30.000 euro di meccanici.
1: Prima auto di quella marca.
2: C'era un problema di FAP. Mi dicevano che un filtro, eccetera, eccetera.
1: Ah.
2: E altre cose, per cui 30.000 euro.
1: Sì, via, okay. Povero.
2: Questo l'ho preso nel 2024.
1: Un'altra?
2: 14.000 chilometri, dopo due giorni, portata, si è fermata. Erano imbarazzati, mi dicono: no, il problema è che è un trasformatore, che però non ci abbiamo, che la casa madre non c'è, lo deve costruire. Sono incazzato con questa macchina qui. Chi la deve comprare sappia che. Prima ne avevo un'altra, anche quella non partiva da freddo, eccetera.
1: Ma come
2: eccetera.
1: Non partiva da freddo? Sei un trattore!
2: Quello è quello che è successo a me, dato che qualcosa di macchine capisco, credo che veramente da incazzarsi quando vedi che la casa madre non dà assistenza ai clienti.
1: Viene trattato come noi anche Briatore.
0: Chissà se anche lui mandano sai che ti mandano il formulario
1: di soddisfazione.
0: Di soddisfazione per dire
1: ma scusa, lui non può comprare la casa madre.
0: Ma appunto.
1: Ma tu pensa a quello che ha dovuto dire: mi dispiace, signor Briatore, il pezzo non

0: Freaky tonight.
1: Il radiogiornale.
2: Esordio con beffa della Svizzera ai mondiali nordamericani di calcio. I rossocrociati raggiunti dal Qatar in pieno recupero dopo aver controllato senza problemi tutta la partita. Accordo di pace che sembra davvero vicino tra Iran e Stati Uniti. Trump ha annunciato la firma nella giornata di oggi. Teheran nega che una propria delegazione sia in partenza per Ginevra o per qualsiasi altra destinazione. E Israele si mostra contraria all'accordo. Una seconda lingua nazionale dalle elementari. Ovunque la proposta del Consiglio federale suscita malumori nella Svizzera tedesca. Mettere la Svizzera al riparo dalle conseguenze di una penuria energetica è l'obiettivo che ha spinto il Consiglio federale ad approvare il messaggio per la costruzione di 4 centrali a gas di riserva. Domenica 14 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, la Svizzera ha esordito nel mondiale nordamericano di calcio pareggiando 1-1 contro il Qatar, un risultato che sa di beffa per una partita sempre sotto controllo da parte dei rossocrociati. Le riflessioni a bocce ferme dalla redazione sportiva con Patrick Locatelli.
3: Sì, è un risultato clamoroso, l'avremmo detto prima della partita, lo diciamo al suo termine. Tante, troppe, 26 per la precisione, le occasioni avute dalla Svizzera, i famosi expected goals, le reti attese superano il 3,2, quindi tanta la mole di gioco creata dai rossocrociati, a cui però è mancato il veleno che è rimasto nella coda. Non è un dramma, ma certamente complica il percorso della nostra nazionale, che sulla carta ha affrontato l'avversario più modesto e ora dovrà far tesoro di questa sveglia, l'ennesima dopo quella di Capitan Giaca, per cambiare rotta contro la Bosnia, tanto per cominciare. Poi ci sarà anche il Canada, che è uno dei paesi che stanno organizzando questo mondiale, dunque avrà la spinta del proprio pubblico. È una Svizzera che al di là del risultato non ha certamente convinto, ha pagato l'inefficacia e la poca convinzione sotto porta, un risultato inatteso, dunque lo ripetiamo, sorprendente. Qatar, che tra l'altro rimane imbattuto contro la Svizzera, un pareggio e una vittoria in amichevole a Lugano. Sentiamo le parole di un abbacchiato Remo Freuler.
4: È difficile, dobbiamo fare il secondo gol, perché un gol può sempre succedere, come alla fine un'azione bastava per loro e adesso siamo qua con il pareggio. Secondo tempo potevamo giocare un po' più veloce, attaccare un po' più gli spazi come era il primo tempo, lì 1-2 che siamo quasi arrivati facile davanti alla porta, che mancava un po' il secondo tempo, e poi dobbiamo essere concreti davanti, no? Adesso dobbiamo analizzare la partita, come è successo nel finale, perché credo che c'è stata una rimessa per noi a 2 minuti della fine della partita. Lì dobbiamo gestire molto meglio la palla, o devi prendere un altro fallo laterale, di essere più furbo, più esperto, no? E quello.
3: E prima di ricederti il microfono, Roberto, a parte ricordare che la Svizzera tornerà in campo il 18 a Los Angeles contro la Bosnia, sempre alle 21, segnalo che da mezzanotte sono in campo a Brasile e Marocco, alle 3 si sfideranno Haiti, Scozia, e per i più temerari alle 6 ci sarà anche Australia contro Turchia.
2: Grazie a Patrick Locatelli che ha fatto il punto su quanto accaduto in serata. Parliamo di altre notizie, le notizie della giornata che è appena trascorsa. Giornata in cui un piccolo aereo si è schiantato attorno alle 16.30 in provincia di Como, all'Urate Cacivio, località non molto distante dal confine svizzero. Il velivolo, immatricolato in Svizzera e di proprietà di una scuola di volo attiva a Magadino, era partito ieri mattina in direzione della Liguria, verso Albenga, comune in provincia di Savona, e da lì stava rientrando appunto nel pomeriggio verso Locarno, quando è caduto di punta su un prato nella località di Urate Cacivio. A bordo del velivolo 2 persone, un cittadino svizzero ticinese di Lugano di 54 anni e un cittadino italiano residente in Ticino di 58 anni. Il primo, come riportato dall'agenzia italiana ANSA, ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, il secondo all'ospedale di Circolo di Varese. Entrambi hanno riportato ferite gravissime. La prognosi per tutti e due è riservata. La politica internazionale, Stati Uniti e Iran non sono mai stati così vicini ad un'intesa per mettere fine alla guerra scoppiata oramai più di 3 mesi fa. Un memorandum d'intesa potrebbe essere firmato nei prossimi giorni. Il presidente Trump ha detto che sarà firmato oggi. Alcuni media ipotizzavano appunto anche oggi, ma a Ginevra, mentre gli iraniani lo hanno escluso. Ricapitoliamo tutto quello che è successo in queste ore e anche in questi giorni con l'aiuto della collega Mangiula Batia.
0: Per tutto il giorno si sono rincorse dichiarazioni sull'imminente firma di un'intesa di principio tra Stati Uniti e Iran, con i dettagli più controversi da negoziare poi nei successivi 60 giorni. I mediatori pakistani avevano a metà giornata ipotizzato una firma in formato digitale entro 24 ore, quindi all'ora di pranzo di domenica. Ma successivamente il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che l'accordo non sarà firmato domenica, senza però escludere che quello che viene chiamato memorandum di Islamabad possa essere siglato nei prossimi giorni. Sembra ormai assodato che il tutto non avverrà a Ginevra, come ipotizzato dai media americani nei giorni scorsi. Si procederà ad una firma digitale in remoto e poi a negoziati in Pakistan. Era stato in primo luogo il presidente americano Trump a parlare di una firma dell'accordo domenica, in concomitanza con il suo 80° compleanno e a ridosso del G7 di Evian, pur sussistendo differenze nelle versioni del compromesso diffuse dai media. Si tratta di capire quando sarà pienamente ripristinato il transito commerciale nello stretto di Hormuz, chi lo controllerà, quando sarà rimosso il blocco americano ai porti iraniani, quando saranno sbloccati i fondi iraniani congelati e allentate le sanzioni, che tipo di controllo ci sarà sul programma nucleare iraniano, su quello missilistico e sul sostegno che Teheran fornisce alle milizie armate, in primo luogo in Libano. Qui intanto la guerra è andata avanti, Israele ha bombardato decine di postazioni di Hezbollah nel sud del paese, almeno 2 persone sono state uccise.
2: E da parte iraniana, come detto finora, nessuna reazione. In merito, in precedenza, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha smentito la notizia diffusa dai media arabi relativa alla partenza di una delegazione iraniana con il ministro degli Esteri Araghchi per il Pakistan, prevista per la giornata di oggi, domenica, affermando che il team negoziale di Teheran non ha in programma di visitare Ginevra o altre località nei prossimi giorni. E in Israele, secondo quanto riportato da media israeliani, il primo ministro Netanyahu stasera terrà una riunione del gabinetto di sicurezza dopo che il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato che gli Stati Uniti ed Iran oggi firmeranno un memorandum d'intesa per porre fine alla guerra. Dall'interno c'è delusione e incomprensione dalla Svizzera tedesca dopo la proposta del Consiglio federale di sancire per legge l'insegnamento di una seconda lingua nazionale già alle elementari. Le reazioni sono arrivate dai cantoni come Zurigo, che invece hanno già deciso di posticipare l'introduzione del francese per dare la priorità al tedesco nella formazione di base, come ci spiega Monica Fornasi.
5: L'insegnamento delle lingue nella scuola dell'obbligo è di competenza cantonale, questo il Consiglio federale non lo contesta, ma dal suo punto di vista obbligare per legge a insegnare una seconda lingua nazionale alle elementari significa garantire, oltre alla reciproca comprensione e conoscenza, anche l'armonizzazione della formazione di base per facilitare la mobilità intercantonale, per esempio, armonizzazione di cui parlano anche la Costituzione e il concordato ARM per i cantoni che vi hanno aderito. Ma Zurigo per primo e poi Svitto, San Gallo, Appenzello Esterno e Turgovia con i rispettivi parlamenti hanno già deciso di posticipare l'insegnamento del francese alle medie. Basilea Campagna, Sciaffusa e anche Berna ne stanno discutendo. È deplorevole questo modo di procedere del governo federale per Katrin Widler, gran consigliera del centro che a Zurigo aveva sostenuto la proposta poi accettata dalla maggioranza del Parlamento, che ricorda i motivi principali della decisione. Per molti allievi già il tedesco è una seconda lingua e i risultati finora ottenuti nell'apprendimento del francese sono praticamente nulli. Ma le critiche arrivano anche dai cantoni che non fanno parte di ARMOS, come Argovia, che ha deciso di spostare l'introduzione del francese di 1-2 anni alla 6ª o 7ª classe. Il Consiglio federale è molto contraddittorio, secondo la responsabile dell'istruzione argoviese Martina Bircher. Da una parte si ritira da alcuni ambiti, come lo sport, sostenendo che la scuola primaria è responsabilità dei cantoni. Dall'altra ora vuole fare pressione sui cantoni e interferire con l'insegnamento delle lingue. E comunque Martina Bircher ritiene sbagliata già la questione di fondo. È lo stesso obiettivo che dobbiamo tutti avere, cioè che tutti gli studenti si diplomino con una buona padronanza delle lingue. Poco importa quindi quando si inizia a studiarle.
2: Mettere la Svizzera al riparo delle conseguenze di una penuria energetica. Questo è l'obiettivo che ha spinto il Consiglio federale ad approvare venerdì il messaggio per la costruzione di 4 centrali a gas di riserva. Una scelta che, secondo l'esecutivo, rafforza la sicurezza dell'approvvigionamento, ma che ambientalisti e parte della politica criticano duramente. Ci racconta tutto da Berna Anna Valenti.
6: 84 miliardi di danni economici e l'impatto che potrebbe avere sulla Svizzera anche solo un calo del 30% di elettricità disponibile durante i mesi invernali. Uno scenario elaborato dalla Commissione federale dell'energia nel suo piano per la sicurezza dell'approvvigionamento. Ed è proprio per evitare una situazione del genere che il Consiglio federale ha deciso di costruire 4 centrali a gas di riserva. Gli impianti sorgeranno in Vallese, Basilea Campagna e 2 in Canton Argovia. Garantiranno complessivamente oltre 580 megawatt di potenza attivabili appunto solo in caso di emergenza. Le centrali operative dal 2030 al 2045 sono una sorta di polizza assicurativa per il sistema elettrico svizzero. E se le preoccupazioni per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico continuano ad aumentare, il messaggio approvato dal Consiglio federale nelle scorse ore solleva però molte controversie. Per i costi in primis, il governo chiede al Parlamento un credito di 2,3 miliardi di franchi per la costruzione delle infrastrutture, che potrebbero non essere mai usate, un inutile lusso, secondo ambientalisti e sinistra. Il Consiglio federale sottolinea che l'operazione sarà neutra per il bilancio statale perché il finanziamento avverrà aumentando leggermente le tariffe pagate dai consumatori. Scetticismo però anche a destra. Le nuove centrali dovrebbero funzionare con gas naturale, con combustibili sintetici prodotti con elettricità rinnovabile, dunque neutri sul piano climatico. Ma la Svizzera ne produce davvero poco e questa possibile dipendenza dall'estero, insieme alla vulnerabilità delle forniture e l'incertezza sui costi, non piace proprio all'UDC. Insomma, attenzioni all'orizzonte nella discussione parlamentare che si terrà in autunno.
2: E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, domenica 14 giugno, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato con qualche velatura. Nelle Alpi orientali, sviluppo di alcuni cumuli. Le temperature saranno comprese tra 15 e 30 gradi a sud delle Alpi, tra 12 e 28 gradi a nord. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 termina qui, da Roberto Ortelli al microfono e da Roberto Conti in regia tecnica. A tutti voi la nostra più cordiale e serena buonanotte.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Night Shift.